0: Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.
1: Una musichilla che suona tal che sì.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te, live.

se vuoi la carica, qui la trovi, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e Studio Più ora sta mixando per te.

Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

Quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Questa è la musica che ci piace. Questa è la musica che ci fa ballare. Siamo la Dance Station d'Italia. Noi siamo Radio Studio Più.

Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto, è il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. La radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire. Anche adesso, con questa canzone.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di

0: Hi, this is Gloria Gaynor. This is Gloria Gaynor. I will survive because when I'm in Italy, I listen to Studio Più.
1: Radio Studio Più è sempre con te. Ad Ancona sui 105.2, a Macerata sui 105.3.

0: best sound from the past. Studio Più.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Brescia sui 92.7 e 93 MHz.
2: Ritorna 80. Voglia di mix. La più bella musica mixata degli ultimi decenni.
1: Radio Studio Più. Solo musica da ballare. Tutta la musica da ballare.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Sempre più mattina.
1: Eccoci! Radio Studio Più. Ci siamo?
2: Un'altra ora.
1: A belli!
2: Gira il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Non Solo Clima, con l'Andrea Catavolo Show.
1: E ci siamo, signori, lunedì 8 giugno. Siamo qui. E si parte, buongiorno Italia, signori, in una nuova settimana. Pronti per l'appello? Sul volume, il baita, il picchio, Fabio da Tribiano. Luchino, il contadino da Ravenna, Maxi Nogara, Luca da Gallipoli. Si alza la Claire, ragazzi, si parte. Sveglia Italia, andiamo? Ah, oggi abbiamo più di mezz'ora, ve lo dico, di cannonate. Fabio da Pozzaglio, Mike e Steffi da Salon, Simo da Verona.

Dario Adrenalina, già operativo. Luigi il metalmeccanico, Atos da Riccione, Roby da Lugagnano, Antonio da Castrezzato. E con i Blizzard, This is the time, lunedì 8 giugno, buongiorno a tutti, Ugo Palmisano per voi, le 5.48, prontissimi. Aspetta che sta ancora cantando qua, Sta ancora cantando, c'è la base e canta, come l'altra volta. Vabbè, vediamo quello che succede adesso, vediamo un attimino. Dai.

E noi ci svegliamo così la mattina. Dennis da Brescia, Francesco dalla Val Camonica, facciamo gli auguri a Marcello da Cavezzo, Robert da Milano, Milena e Giovanni da Gussago. Dennis da Brescia, Nicolas da Pinerolo Pone, Stefano da Vignola, periodo di ciliegie Stefano, Mirko da Lugo, Massimiliano e Roberta dalla Vis.

0: siamo solo all'inizio con le nostre cannonate che ci prendono bene. Fabio da Corezzana, Luca da Bellinzago, Costantino dall'Austria. Stiamo per salutare Network, perché nella vita e soprattutto la mattina, il lunedì mattina, per svegliarsi bene ci vuole ritmo, eh? Ci vuole il ritmo di Carolina Marquez, ragazzi, sul volume. Certo che c'è la sigla del lunedì, ragazzi. Beh, ormai lo sapevi, eh? Lo sapevate, il lunedì c'è la sigla del lunedì. E intanto, signori, sul volume arriva Carolina Marquez.
1: Veloce,
0: ritmo!

0: arrivato Cauco da Gambettola e poi Paolo Di Sossano, direzione Genova. Claudio da San Giovanni Lupatoto. Siete pronti a prendere la ritma con la ritma, la vita con il ritmo giusto?
1: Impazzire nella notte, ballando dal tramonto all'alba. Voglio sentirne la tua voce, il ritmo della tua anima. Voglio vibrare dentro il suono, plasmare il ritmo nella mente. Voglio il movimento nel frastuono.
0: Come fa, signori, tutti insieme, pronti? Come?
1: Ci vuole.

0: si continua con l'appello. Simo da Cavazzona, Cristian dalla Valsabbia, Lorenzo da Brugherio. 338 141 1001, andiamo.
1: Il ritmo primordiale lo trovi dentro il cuore.

occhio, signori. Siete pronti a fare un viaggio verso la luna con il primo uomo sulla luna? Stiamo per salutare Carolina Marquez e in arrivo c'è Gabri Ponte. Intanto saluto Andrea da Urbino. Arriva Gabri Ponte con The Man in the Moon. Sentila come entra di prepotenza. 3 minuti e 55 di pura goduria, signori. The Man in the Moon. Diamo.

Signori Gabri Ponte, The Man in the Moon, Domenico da Cornate, Andrea l'operatore ecologico da Borgo Sotollo, Ivano da Fano, Jack da Pescara, Giuseppe da Casoli, La Luisella, Francesco da Bardolino, Renato da Folgaria. E salutiamo Gabri Ponte con The Man in the Moon, arrivano i Da Blitz, Stay With Me. Ne abbiamo ancora, non siamo neanche a metà ragazzi, occhio. 1994. Stai con me o state con me?

0: E arriva il buongiorno anche da Bedizzole, buongiorno. E Paolo da Novi. E salutiamo i Da Blitz. E dal 1994, signori, andiamo un anno avanti, arrivano loro, i W, Dancing with an Angel, signori, 1995. Luciano da Tollo, buongiorno. Senti come carica, sentila, sentila. Ah, beh, beh, beh, beh, beh, beh. Ah, beh, beh, beh, beh, beh.
1: Si vola.

Sono arrivati i cantonieri dal Monte Mondone. Gli amici di Trax di Longiano, il Vietta da Parma, lo splendido da Bustolengo, Caterina dalla Viz, Luciano da Tollo, il gigante di Roma,

il viaggio continua, li abbiamo ancora, signori, eh? Abbiamo Lucy da Lago di Garda. Angelo da Milano, buongiorno Angelo. Avete visto che è già giorno di brutto, ragazzi? Si allungano le giornate, eh? C'è già luce, eh? Daniel da Belluno, zona Trentino, buongiorno. Oh, abbiamo una pillolina in arrivo, eh?

salutiamo i W dal 1995, signori. Come dicevo prima, arriva una pillolina, 1994, 1:40, signori. Gli ISMC, It's a Rainy Day. Una versione short, piccolina, da 1:40. Andiamo. Giusto per farvela assaporare in questo viaggio. Giuseppe da Canosa Sanità, alza il volume, c'è ISMC. Volume a 1000.

Abbiamo Darius dalla Romania. Buongiorno Darius. E beh, tramite l'app o il nostro nuovo sito ci possono anche guardare in tutto il mondo.

Te gusta il viaggio? Fabio da Mantova, te gusta? Alberto da Cesena, benissimo Alberto, grazie mille. Era il pillolino con gli Ice MC, adesso andiamo nel 1999, iniziamo ad alzare il tiro, anche a livello di sound, signore. Arrivano gli Zombie Nation, questo è Kencraft 400, Senti, entriamo nella zona calda. Abbiamo il Phil, il Bronda e Falco da Lavarone sul volume.

Ciao da Milano Malpensa, vedi, abbiamo accompagnato la figlia e genero in viaggio di nozze, Marzia e Luca. Salutateli, eh. Marzia e Luca, vi siete raccomandati col genero, con la figlia? Tanto ormai sono sposati, eh.

Zombie Nation, Kencraft 400. È arrivato Barichello da Padova, Sauro da Brisighella. Gli amici di Manca l'Acqua, buongiorno. Samir da Riccione, direzione Malpensa Cargo City, mazza che viaggetto. Stiamo per salutare Zombie Nation con Kencraft 400. Adesso arrivano i Datura Usura con Infinity, poi avremo una doppia e poi arriverà la nostra sigla che apre ufficialmente la settimana. Siete pronti? Salutiamo Zombie Nation e andiamo nel 95. Datura Usura, signori, Infinity. Ti paura! Si carica! Archimede d'Augento, forza, dalla Puglia, sul volume!

Bravo Merano 55. Ciao Merano. E questa è l'energia che ci vuole per affrontare l'inizio settimana, soprattutto il lunedì mattina, per partire con 18 marce in più, non una, 18. Oh, abbiamo una doppia del panda, occhio. Abbiamo un doppio panda tra po', eh. Franco da Cervia, buongiorno caro.

Salutiamo i Datura Usura, signori. È arrivato Arian da Maiolo, Caterina da Riccione, il bicio l'appoggio rusco, Biffi, lo chef. Occhio, signori, doppia del Panda, iniziamo con la prima. 1995, Dreaming of Fantasy. Si vola. Il gigante da Roma. Domani fai un intervento? Mi raccomando, facci sapere.

Che viaggione, signori. È arrivato Ciccio. In viaggio verso Linate. Vola, Ciccio. Vola, Ciccio.

Abbiamo ancora una del Panda e poi arriva la nostra sigla, quella personalizzata, la musica che batte su Studio Più. È la sigla del lunedì, ragazzi. Intanto è arrivato il Joker da Gazzoldo. Abbiamo gli amici di Piattelli, eh. Signori, seconda per il Panda. Rimaniamo sempre nel 95. Questo è World Inside the Music. Sul volume. Vai.

Dai, dai, dai! Facciamo gli auguri al figlio del Valtrapazzo di mezzo. Di mezzo, compie 3 anni il piccolo. Auguri, tesoro. Oh,

0: There is a world inside the music.
1: È arrivata la Dori. C'è anche Max di Bologna con noi stamattina. Ciao Max. E anche Filippo, buongiorno.

Occhio signori, tra pochissimo apriamo ufficialmente la settimana con la sigla del lunedì. Occhio. Eddie dalla Val di Non, buongiorno Eddie.

Siete pronti? Sta per arrivare Ellen con la musica che batte su Studio Più, scelta per aprire ufficialmente la settimana. Lo sapete, per aprire il weekend c'è Franchino, mentre per aprire la settimana c'è lei. Sigla. Musica.

0: È arrivato anche Greg da Salò.
1: Attenzione, concentrazione.
0: Studio Più.
1: The Dance Station. Attenzione, concentrazione.

0: Ecco Ellen, la musica che batte sul studio più. Andiamo a chiudere la nostra più di mezz'ora stamattina di cannonate, ragazzi, che troneranno domani puntualissime qualche minuto prima delle 6. Adesso andiamo in pubblicità e ritorniamo tra pochissimo, perché le sorprese non sono ancora finite. State lì.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show su studio più.
3: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Cooks insieme a Boys Noize con Getaway. Ancora buongiorno a tutti, Ugo Palmisano per voi con l'anteprima, aspettando l'Andrea Catavolo Show in questo lunedì 8 giugno. Siamo ripartiti con la nuova settimana, allora prontissimi con il primo dei tre momenti che andremo non solo ad ascoltare ma anche a rivedere, che magari vi siete persi venerdì e non avete sentito neanche in replica sabato e domenica. Quindi mi raccomando, scaricate l'app per non perdervi nulla, oppure seguiteci attraverso i nostri canali televisivi. Primo momento in arrivo, andiamo.
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show
3: su Studio Più.
0: A me sta canzone, Andrea, mi ricordo la canzone.
2: Sì, ma non puoi entrare così, però. Cioè, non. E stavo leggendo un messaggio, mi hai anche spaventato.
0: Tu leggi, Andrea.
2: Leggo, ho capito. Questa canzone. Con calma. Posso entrare, posso parlare, posso dire la mia.
0: Eh no, ti vedevo che stavi leggendo i messaggi, allora volevo dire che.
2: Mi hai spaventato, Sembravi, sai, le forbicette quelle. Esempio, che te le vedi.
0: Scusa.
2: Le forbicette, quelle. Sì. Che sembrano delle aragoste piccole. quelle di campo. Quelle da terra. Di terra, come si chiamano?
0: Ma cosa stai dicendo?
2: Gli animali, gli insetti, quelli con le forbicette davanti.
0: Ah, i cosi di c'hanno un nome.
2: Forbicetta si chiama.
0: Ma sì, a Roma magari.
2: Perché quasi cambia nome. Pinza, tenaglia.
0: Ma non mi ricordo, c'hanno un nome però. Quelli doppio corpo che hanno due palline, cioè il corpo è fatto da due palline.
2: Ma che sei? Quella è la formica, non c'entra niente.
0: È uguale, solo che
2: c'è. Ma lascia stare, ma
0: lo scarabeo!
2: Ma quale scarabeo? La formicetta!
0: Risico!
2: Formicetta, insetto. Insetto, vediamo se è quello, non me lo dà. Sei uscito te, vedi?
0: Lo sapevo.
2: Formicina si chiama. Ma proprio termine tecnico, formicina. È un animale. Non so perché me l'hai ricordato, non la forbicina. C'ha proprio le forbici davanti.
0: Perché,
2: taglia i fogli, taglia le cose. Tu lo chiami formicina! Lui arriva e ti taglia i fogli. Da bambino ci giocavo io, insomma. Vabbè, andiamo avanti. Non siamo qua a perderci. Cosa stavi dicendo?
0: Che la canzone che è andata prima, Andrea, mi ricordava la pusciata del formaggio, quello dell'Erdammer.
2: L'Erdammer?
0: L'Erdammer, come si chiama?
2: L'Erdammer. Dai, andiamo avanti.
0: Vabbè, abbiamo capito.
2: Mamma, ragazzi, mamma.
0: Abbiamo sbloccato un ricordo.
2: Sai che bella che sei.
0: A proposito di ricordi, stasera Andrea ne parli,
2: In che senso?
0: Perché stasera siamo a Bellaria con l'ultima tappa del tour.
2: Sì.
0: Dell'80 voglia di Andrea Catavolo Show. E ci potrebbe essere anche questa cosa, magari, che ti possono suggerire. Tipo il formaggio, quello degli anni 80, la pubblicità, ecco.
2: Dare suggerimenti alla gente. Che facciamo? Diamo i suggerimenti e.
0: Così, magari.
2: Ma lascia stare.
0: Ci vediamo stasera a Bellaria.
2: Catavolo, buongiorno. Saluti dalla Germania. Mi potresti far tanti auguri di buon compleanno alla mia cugina Natasha? No, non la conosco. Ma chi è sta Natasha? Non ho capito. No, oggi stasera non so se vengo perché c'è un documentario importante che devo guardare sui prosciutti. È un documentario sui prosciutti. È un po' crudo, però.
0: Mamma mia, ti prego, l'hai detto.
2: Vabbè, solo te puoi fare le battute brutte. Non ho capito. Ugo, coagulati, non è male coagulati, cioè della serie.
0: Sì, spargiti.
2: Non. Appena sveglio e si grattano la testa perché non hanno. È vero, le donne, è vero, a differenza di noi uomini, appena sveglie, si svegliano e si grattano la testa. Vabbè, andiamo avanti. Noi qualcos'altro, nel senso, noi la testa ce l'abbiamo là e quindi ci grattiamo lì. Siamo convinti che sia lì la testa. La nostra testa è più importante è quella, non.
3: Andrea Catavolo Show.

0: entro il secondo momento in arrivo. Andiamo.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Il Green Day con Boulevard of Broken Dreams. E ci siamo, ragazzi. Secondo momento in arrivo. Andiamo.
1: Andrea.
2: Da tavolo.
1: Show.
3: Su Studio Più.
2: Vengo io al posto di Ugo. Cristian Marchi dice che vuole venire al posto tuo.
4: Ma magari, ma sui guadagni. Ma no, aspetta, però poi lì c'è una gara tra belloni, eh.
2: Ma allora,
4: il gallo deve essere uno. Qua dentro.
2: Andiamo avanti.
4: Il gallo deve essere uno. Gli altri sono papere.
2: Ma che brutta persona che sei. Sei veramente una brutta persona.
4: Ho fatto pure i complimenti.
2: No, non li voglio i complimenti da te. Non li
4: allora
2: voglio.
4: È più bello Cristian Marchi.
2: Molto più bello. Anche tu sei più bello di me.
4: Ciao.
2: Anche Achille. Tutti siete più belli. Lavoro in corso, catavolo. Sto tentando di alzarmi dal letto. Vabbè, in effetti è vero, l'uomo quando si alza dal letto, a differenza, la donna non so come mai ha un'energia diversa, avrà delle pile più cariche. Non mi viene in mente sempre la pubblicità della Duracell, dove l'orsetto continua ad andare e invece l'orso, quello sfigato con le pile cinesi, dopo tre passi si blocca con la testa moscia così, no? È vero. Le donne hanno la stessa cosa, hanno sicuramente le Duracell, e l'uomo no. L'uomo quando si sveglia la mattina ci mette 6-7 mesi, cioè,
4: sette mesi.
2: Se potesse ci metterebbe un'intera vita, cioè, è un rito alzarsi dal letto. La donna è in piedi, cioè, secondo me non dorme nemmeno la donna, cioè, se tu gli vai vicino non dorme, c'ha sempre l'occhio un po' aperto, con la coda dell'occhio controlla tutto, è una cosa incredibile.

0: Dici, ma stai dormendo? No, capisci, per favore.
1: È vero, no? Non so se vi è mai capitato che chiedere alla vostra fidanzata a moglie, dici, stai dormendo? Lei, no, proprio secca. Ma neanche, no, non sto dormendo. No, se tu lo chiedi a un uomo, stai dormendo? Stai dormendo? Zero, non, la mattina, oh, devi svegliarti. Che anno è? Sì. Chi sei tu? Sono tua moglie, cretino. Ah, scusa, no. Ma le ciabatte, magari ciabatte, è agosto, le ciabatte di pelo. Questa è facile da fare. Dopo facciamo tutto, ok? Ok. L'uomo è così, l'uomo non. Abbiamo dei tempi di reazione tutti nostri, voglio dire. Non, ragazzi, siamo diversi, voglio dire. Meno male, voglio dire, immagini due donne. Due donne insieme ci sta, però due, un uomo e una donna con lo stesso carattere. Buongiorno, buongiorno! Tutti schizzati così non si può fare, no? Poi uno, come dice Ugo, ci vuole un gallo, non uno che comanda. Se tutte e due comandano, un casino, si becchettano in continuazione. Invece l'uomo è stato creato apposta per assorbire tutte quelle che sono le della donna. Cioè, se la donna è nervosa, si deve sfogare col marito. Con chi si sfoga se non ha. E lui sa che si deve stare zitto. Ieri, bellissimo, a fine spettacolo, due signore davanti con i mariti dietro di una certa età, e si vedevano che li stavano cazziando, no? E loro, sì, con la testa così, mi sono ammazzato da ridere. Tutti e due con la testa annuivano come i pupazzetti che metti dietro la macchina, no? Così, sì. E loro davanti.
2: Che bello, eh? Viva l'amore, ragazzi.
3: Andrea Catavolo Show.

0: Just the way you are, e ci siamo ancora. Buongiorno, Ugo Palmisano per voi con l'anteprima, aspettando l'Andrea Catavolo Show. Manca pochissimo, ancora 12-13 minuti, e poi dalle 7 alle 9 con Andrea Catavolo e Achille Ferrari fino appunto alle ore 9. Voi scaricate l'app oppure incominciate a sintonizzarvi sui nostri canali televisivi. Andiamo, pubblicità e terzo momento in arrivo. Andiamo,
1: Andrea Catavolo Show su Studio Più. Spot.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Albi e Jati Ranks, I See You.

0: Bob Sinclair con I Can Wait. Ci siamo ragazzi, terzo momento in arrivo e poi mi raccomando sintonizzatevi tutti sui nostri canali televisivi, l'883 per tutta Italia sul digitale terrestre e poi dalle 7 alle 9 solo l'Andrea Catavolo Show in onda su Sky, canale 809 GoTV Channel. Andiamo!
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show su Studio Più.
2: Mia moglie mi ha chiamato Luca, dice che si è confusa col mio cane, ma io non ho un cane che si chiama Luca e non ho manco un cane. Cosa mi nasconde? Un cane ti nasconde, ti nasconde un cane, si è comprata un cane, gli ha dato il nome Luca e lo tiene nascosto, lo tiene in cantina, non so, non, sotto al letto da qualche parte. Tu prova a fischiare, prova a fischiare, vediamo se risponde. Aspetta che mi stanno chiamando. Pronto?
3: Sì, pronto, buongiorno. Vorrei prendere un appuntamento per il colloquio post Ugo.
2: Allora, con questa voce seria, proprio sì, professionale. Allora, niente, lasci il curriculum e poi dopo la ricontatteremo, va bene?
3: Ma dove? Va bene, la ringrazio molto.
2: Grazie,
3: gentile.
2: Grazie.
3: Vado via subito, Ugo, grazie.
2: Ok, prego. Gente che ti ama, non
0: tantissimo.
2: Gente che ti vuole bene, ma scherzano chiaramente.
0: Certo.
2: Buongiorno, uno ha scritto Gran Bottone. Che non è Bottoni, ma
0: sì.
2: Vabbè, insomma, a noi piacciono gli insulti, ci piacciono. Catavolo, io devo anche leggere il messaggio perché io li leggo a bruciapelo, come si dice, no? Per esempio, questo non si può leggere, non si può leggere. Quello del prete, Catavolo, ah, è vero, un prete di 83 anni, badate bene l'età, è importante, è fondamentale, di 83 anni, non c'è scritto dove, in che, diciamo, città, diciamo, deciso di fare questa inversione a U, ha fatto completamente, sai quando sei veramente in strada e fai un'inversione a U fregandotene di tutto ciò che potrebbe succedere e di quello che puoi creare te, no? Senza guardare i specchietti, inversione, via! Frena a mano! Un prete di 83 anni ha mollato tutto per diventare un attore. Aspetta, mi stanno chiamando, vabbè, aspettate un attimo però. Pronto? Pronto?
4: Ugo, se ci lasci non vale, se ci lasci non
0: vale. La
2: c'è anche la dedica,
0: certo.
2: Ma no, ma lui ci lascerà solo da sdraiato, ragazzi, stai tranquilli. Prima o poi un infartino in diretta. Io te lo auguro, vuol dire.
0: Ah,
2: che
0: pure!
2: No, nel senso.
0: Grazie.
2: No, te lo auguro perché diventerai famosissimo. Cioè, certo. In quell'istante arriva qua tutta la amici, come si chiama? La Deusagno. Come si chiamano quelli giornalisti? Tutti TG5. Canale 5, cioè, Italia 1, quelle di ci sono ancora questi programmi?
0: Quindi sì, sì.
2: Sì, ok. E tutti diranno: ah, è morto, no? Cioè, attacco di infarto a uno speaker, ma si vedeva che era già un po'. si vedeva. Poi verranno a fare intervista a me, dice, lo so, ma purtroppo si vedeva, mangiava male, fumava, insomma. Vabbè, però insomma, lo piangiamo e rimarrà sempre un vuoto, un buco enorme. Un prete di 83 anni ha mollato tutto per diventare un attore. Ma che tipo di attore? Avete capito bene? Quel tipo di attore. Un attore, diciamo, un attore che mette tutto il suo corpo a disposizione, non solamente parte del corpo. Che è facile mettere a disposizione solo una parte del corpo. Questa ha messa a disposizione proprio completamente tutto il suo corpo. Della serie mi do, si è prima dato al signore e adesso si è dato alle signore, capito? Cioè, completamente non. Vabbè. Gli hanno dato anche il soprannome Parrocco Siffredi. Parrocco Siffredi non è male. Vabbè, comunque il prete confessa che. No! Cosa ho detto? Il prete confessa che. Che insomma vuole lasciare tutto per. Insomma, c'ha questo pallino e.
0: Pallino.
2: Più di un pallino.
1: Su Studio Più.
2: Cadavolo!

0: Four on the floor e ci siamo ragazzi, andiamo di meteo e poi si parte. Andiamo.
1: Andrea.
2: Da tavolo.
1: Show.
3: Su Studio Più.
4: Studio Più. News.
5: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e gli amici di Radio Studio Più. Ci attende un lunedì con l'alta pressione dominante su tutto il nostro territorio, dunque da nord a sud inizialmente il tempo sarà stabile, in prevalenza assolato, ma nella seconda parte del giorno segnaliamo qualche isolato rovescio di pioggia sui settori alpini, in locale sconfinamento anche alla pianura piemontese. Nel corso del pomeriggio non escludiamo anche qualche locale goccia di pioggia nelle aree interne della Basilicata, ma poi in rapido esaurimento. Il clima sul tutto il nostro territorio si manterrà estivo, diffusamente si raggiungeranno i 30 gradi, localmente anche oltre. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
4: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Non Solo Clima, con l'Andrea Catavolo Show.
6: Attenzione, alto contenuto di lamentele in frequenza. C'è ugolamento che apre alle 6. Di ogni malanno è orrei. Non può fare a meno di dirlo a noi sperando che qualcuno possa aiutarlo poi.

0: Andrea
1: da Tavolo
0: Show su Studio Più.
2: Buongiorno e bentrovati ragazzi. Bentrovati. Vi abbiamo trovati. Attenzione, sotto l'abitato.
3: Lo sai cosa? Ma soprattutto cosa? Dopo te lo dico, va. Ah, te lo dico dopo. Ammazza, oh. I'm looking for something that makes me feel something that I can't ignore. È già preoccupato.
4: No, volevo fare i complimenti a te che sei Zorro stamattina.
3: Lo Zorro, sono vestito normale. Sei te che sei il chirichetto d'Emprede. Sembri il chirichetto d'Emprede. Mamma mia.
4: No, ma apri un uguale. Apri un altro.
3: Sembra uguale, sì. Sembra uguale. Sì. A maglietta nero o bermuda grigio. Mamma mia.

0: Allora, c'è uno che vuole un consiglio da te. Ho visto, ho bisogno di un consiglio da Ugo. Devo mettere la dentiera perché ho i denti crepati per colpa di alcol e fumo. Visto che Ugo ha già la dentiera, cosa mi consiglia?
1: No, di andare dallo studio schiaffonati a Gussago.
0: Ah, pure la marchetta hai fatto. Bravo, bravo. Mamma, ragazzi, c'hai i denti crepati. Vabbè, anche lui c'aveva i denti crepati.
1: Ma adesso, non tutti.
0: Quelli sopra.
1: Neanche tutti,
0: cioè
1: 9
0: 9 su 12. Quanti sono sopra? 33?
1: No, se sono
0: 13 e 13.
1: No, sono 32 in tutto i denti.
0: In tutto, quindi sono, dai, ragioniere. 9, che 33, fai i conti?
1: 33, 15, 16 sopra?
0: 16 sopra? Tu 9 erano marci, quindi la metà.
1: No.
0: Più della metà, più della metà.
1: 9, vabbè.
0: Che 9 9 18.
1: Però guarda.
0: Beh, adesso ragazzi, adesso è un figo. Ricordi Califfo? Il Califfo, il
1: grande.
0: No, non il cantante, il motorino. Il califfone. Andiamo avanti, buongiorno ragazzi, ben trovati oggi, ma soprattutto insieme a Bucarest siamo in compagnia di Allora, mi è arrivata la prevenzione per la prostata. Io dico una cosa, allora, volevo dire un'altra cosa su di te, prima della prostata, volevo dire che, no, ascoltandoti in radio, no, dai la sensazione di uno che sa esattamente quando deve finire. Se mi spiego.
1: No, in che senso?
0: Adesso te lo spiego se mi dà il tempo. Cioè, per esempio, quando uno ti sente parlare, no? Dai questa cadenza al tempo, come se il tempo esistesse veramente, cosa che non esiste, è una nostra fantasia, no?
1: Ma il tempo esiste.
0: No, il tempo non esiste. Se esistesse il tempo, non saremmo qua, no?
1: Cioè, che sei? Scusa, il tempo è scandito.
0: Lascia stare, è troppo difficile da spiegarti perché lascia stare. Allora, il tempo non esiste. Uno ha deciso che c'era il secondo, il minuto. Non è che Adamo ed Eva dice, oh, c'ho 2 secondi per mangiare la mela, poi dopo. No, non c'era il tempo, non c'era. Era scandito dalla luce, dal tramonto, dall'alba, insomma. Però non è che nessuno ha stabilito, cioè uno ha stabilito, ma non è che l'universo ha stabilito che la luce dobbiamo vivere di giorno e andare a dormire di notte, l'abbiamo stabilito noi, no? Quindi il tempo ce lo siamo dato noi. Quindi tu invece dai quando trasmetti radio la sensazione che sai esattamente quando deve finire tutto, capito?
1: Ah sì, okay,
0: cioè tu dai talmente tanta importanza al tempo, ai secondi, ai minuti, alle cose, la sensazione che dai è che quando arriverà la tua ora tu non dirai ma porca miseria adesso devo andare via, cioè se quando uno dice ti viene una malattia dice ma porca miseria che sfiga, proprio a meno, no, te invece dici beh era giusto, cioè sono le 12:47 giusto, cioè ho 80 anni è giusto che adesso in questo momento alle 12:26 io devo andare, cioè tu dai quella sensazione, capito? Come se sapessi quando morirai, e quando morirai tu ne sarai cosciente e consapevole, quindi cioè, è bella sta cosa, per te è bella, certo, perché uno quando deve morire non è che si aspetta di morire e dici cavolo, era l'ora, cioè è 2 minuti che aspettavo, cioè non, capito? No, invece tu no, tu proprio la prenderai benissimo, è una figata questa per te,
1: insomma.
0: No, te lo dico io che la prenderai bene. No, se uno ti dice ma stai ancora 5 minuti, dici no, ma si è fatto tardi, devo andare, cioè non si è fatta la certa, non me la sento, capito? Quindi sei invidiabile da questo punto di vista, cioè io ti ascolto e dico porca miseria, questo sa esattamente quando, cioè, quando deve andare, cioè non farà una piega, capito? Non, bella sta cosa, bella. Ah beh, agevolerai i falegnami, va bene, dai. Andiamo. Buongiorno comunque, ben trovati ragazzi. Mamma. Uno mi ha scritto cavolo, sei gonfio, non è che sono gonfio, ho spinto. Questo è bellissimo, questo è il mio amico Billy Moore, pezzo del 2000 ragazzi, ma che ne volete sapere, cioè, ah belli.

0: grandissimo pezzo, che poi non so se l'ha scritto lui, l'ha scritto un altro, vabbè, perché tanto siamo ignoranti in materia, ragazzi. Allora, Cadavolo, abbiamo chiamato Ugo, ma non ci ha lasciato fare il nostro lamento. Come mai?
1: No, stamattina ero con Sua Emittenza. Ero con Sua Emittenza.
0: Sua Emittenza?
1: Con Claudio.
0: Ah, con Claudio.
1: Sì, perché c'era una roba da risolvere, quindi non c'è stato modo di farlo.
0: Ah, ok,
1: all'inizio, quindi
0: va bene.
1: Prima viene il capo.
0: Sei giustificato. È giustificato. Il sergente Garcia è giustificato. Cadavolo, voglio fare la tua vita da grande. Forse sei già grande, eh? Forse sei. Perché quando uno dice così, vuol dire che è già grande. Mai sentito un ragazzino che dice voglio fare la tua vita? No, un ragazzino no, perché c'ha una prospettiva di vita fantastica, no? Meraviglioso, sei ragazzino, sei pischello, dai, schizziamo, se famo le cose strane, cioè nei pozzanghere, no? Andiamo in bici, metti la carta, ti ricordi la carta con la molletta per sentire il rumore? Volevi la moto, capito? L'Harley Davidson. Invece gli anziani dicono da grande sei già con piede in una fossa,
1: dai,
0: va bene. Allora mi hanno mandato la foto e poi mandiamo la pubblicità, mi hanno mandato la foto bellissima di una signora anziana, quindi una nonna, con in giro al guinzaglio, invece il classico cane, c'ha un castoro,
1: ma
0: bello grosso, cioè c'ha un castorone, cioè, non so come mai, forse c'ha le termiti, come si chiama, i tarli forse nel tavolo della cucina, dice vado a affittarmi in castoro e mo sa affari loro, e questo si sbrana tutto il tavolo con tutte le tarme, non lo so. Comunque vedi, quando lasci un porcellino d'India alla nonna, vedi che succede poi.
1: Eh sì.
0: Magna che sei sciupato, magna.
2: Andrea
3: Cadavolo
2: Show
4: su Studio Più.
5: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Cadavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Cadavolo Show. Spot.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

Radio Studio Puglia.

0: dice favoloso o fabuloso? Favoloso, favoloso. Siete favolosi, siete. Dai, vi leggo come fanno gli speaker della radio. E i nostri ascoltatori, bellissimi, favolosi, grandi, grandi, complimenti. E invece no, ci saranno anche dei cessi, no? Che ci ascoltano, dei catarati, dei gente strana, gente brutta, gente senza cervello. Non è che sono tutti belli. Beh, perché leccare sempre? Anche noi siamo due cataratti. Mamma. Buongiorno, scemi. Vedi, noi siamo scemi, siamo. Allora, visto che tu, cadavolo, sei intelligente ma vuoi far finta di essere scemo, io non ci sto. Tu dici delle cose troppo giuste. Ma in che senso?
1: Cioè, dici che tu ti mascheri da...
0: Ma no, ma io sono scemo! Cioè, non... Se pagano meno tasse, dammi retta. Se dici che sei intelligenza, poi così, taccate tasse, non capito? Lascia stare. Io sono scemo. Sono scemo, sono brutto, sono infedele, sono tutto. Vabbè, ma... Allora, ricordati che una volta non avevamo niente e con poco ci divertivamo, le diottrie scendono, ragazzi, grazie Pamela Anderson. Ci divertivamo, adesso hanno tutto e non si divertono con nulla. Ma di chi parla? Dei cani?
1: Ma quali cani?
0: Parla dei cani, dei cani da giardino, cani? Dei nani da giardino.
1: Ma chi?
0: Allora, vorrei ringraziare tutte le persone che, a proposito di questa cosa che ha scritto, che una volta in effetti dicevamo niente, ci divertivamo, no? Ho fatto l'esempio della carta da gioco che con la molletta tu la mettevi attaccata alla ruota della bici, no? E quindi facevo quel rumore che simulava il rumore della moto americana. I chips. Bellissimo, fantastico. Sì, è vero, non c'avevamo niente, ci divertiamo. Adesso c'hanno tutto, se divertono meno, ma la colpa è nostra, che gliel'abbiamo comprata noi sta roba, gliel'abbiamo creata noi sta roba. La colpa è nostra. Se tuo figlio ti chiede una cosa, tu gliela compri, la colpa è tua. Se ti chiede una cosa, ti va a giocare a carta. Come cagata, vai, che è più divertente, vai. Se tu insegnavi a tuo figlio certi giochi, ma perché mi ridi così? Oh?
1: Come ti ridi?
0: Ma perché mi sorridi così?
1: Ti sto seguendo.
0: Ma sei impressionante.
1: Ma ti sto seguendo.
0: Ma prova una, parla. No, prova, di una cosa.
1: Cioè, quello che stavo dicendo prima.
0: Ragazzi, mentre io parlo, lui sta così. Cioè, fa impressione, fai.
1: Perché sono... Mi piace il tuo discorso.
0: Ma ho capito, ma il mio discorso, ma mi sorridi come se sorridi a una diciottenne, cioè non... E dai, che sciorseno, cioè. Tu non sei scemo, sei meno matto, è diverso.
1: Meno male
0: che me l'hai detto. Ma l'arco del trionfo l'hai lasciato a Bellaria? Chi è l'arco? Ah, l'arco del trionfo sulle gambe di Achille. No, sta arrivando per strada. È tra Leno e Castiglione adesso.
1: Ah,
0: è tra Leno e Castiglione. Vabbè, comunque, che stavo a dire? Non mi ricordo più. Che una volta ci si divertiva con molto meno, adesso è facile dire ai giovani: non vi divertite più, ci avete tutto, non vi divertite, siete pigri sul divano col telefonino, con l'iPad, con i videogiochi, via dicendo. Io abbiamo comprate noi queste cose. È inutile che ci giriamo intorno. Tu non hai avuto la voglia di divertirti con tuo figlio. Questo è quello, ti devi incriminare di questo. Perché quando tuo figlio, dall'inizio proprio, mia madre me lo diceva sempre a Camilla, che è mia figlia, Infatti io dico: mamma, una ragazzina così sveglia, intelligente, bella, come fa a essere mia figlia? Boh, non lo so, no? Tante volte mi sorprende, capito? Mi scrive dove vado, dove arrivo, cosa fa, studia, lavora, fratello, io ero una bestia, un somaro da Sona, come da Mona.
1: Che Mona è Sona?
0: Mamma, che Mona, ragazzi. No, è vero, c'era un testo. Però mia mamma mi diceva sempre, per esempio, no, quando la Camilla era piccolissima, c'aveva qualche mese, mi diceva: raccontagli le storie. Io dicevo: ma che storie? Mi guarda e basta, non dice niente. Mamma non parla nemmeno. Tu non ti preoccupare, tu gli devi insegnare tutto. E io gli insegnavo tutto. Mi guardava anche, come mi guardi te con questo sorriso così, no? Mi guardava così, che io mi sentivo anche scemo. Mi sentivo: ma non è possibile. E invece aveva ragione mia madre, aveva ragione. Poi i giochi, tu devi fare i giochi che facevi tu, li devi fare insieme ai tuoi figli che sono piccoli, gli insegni le cose così. E lui di: ah, ma non giocano con la carta, non hanno mai visto questa cosa. Il gioco della carta, capisci, non hanno mai visto. Quindi se tu glielo insegni lo fanno, ma se non glielo insegni, gli compri l'iPhone o il telefonino lì, come si chiama, l'iPill, il PlayStation, per è chiaro che uno si mette sul divano e gioca, no? Papà, facciamo i soldati. No, non c'ho tempo. Dai, tu fai il ladro, io faccio. No, non c'ho tempo. Gioca a Capri, capisci? E poi ci lamentiamo dei nostri figli, la generazione, ma è colpa nostra. E di quei capelli che non c'ha Ugo.
1: Mamma,
0: quanti anni ha tua figlia, Catavolo? Io ho 20 anni. È 20 anni di galera, do te. Se ti avvicini, 20 anni di galera. È fidanzata, è fiabella, è fidanzata. Allora, volevo ringraziare tutte le persone che sono venute a teatro. Che c'è? Che è successo?
1: Mi sono abbassato un po' la cuffia perché sentivo leggermente fischiettare.
0: Ah, ok.
1: Allora, okay. Onde evitare.
0: Allora, io ti ricordo una cosa: questo è un programma particolare. Lui non è ancora entrato nel mood. 20 anni che sta con me, ma non è ancora entrato nel mood di questo programma.
1: Che ho fatto?
0: Il mood di questo programma, qual è? Che mo sta parola mood? Il senso di questo programma, qual è il senso? Qual è il senso?
1: Un senso non ce l'ha.
0: No, non fa battute. Qual è il senso del programma?
1: In che senso?
0: Vedi, io non hai ancora capito.
1: Ma cosa ho fatto di male? Ho fatto qualcosa che
0: tu fai le cose di nascosto.
1: No, non sì, stavi parlando.
0: Ma non c'è, tu mi dici: Andrea, scusa, posso abbassarmi un attimo la cuffia?
1: Stavi parlando.
0: Oh, Agata, ma abbasso un po' la cuffia. Capisci? Se tu lo fai, che succede? Che la gente capisce che è un programma vero, cioè fatto espresso, cioè non capito? Non che mi fai, che fai? Mi dai il precotto, la pasta precotta, mi dai. E dai, è fatto di nascosto così, sta cosa, dice, non se ne accorge, faccio sto sorriso dei circoli. Capito? Io t'ho sgamato, no?
1: Sì, ma era per non darti fastidio mentre
0: parlavo. Ma come t'ho sgamato? Io t'hanno sgamato in tanti, eh?
1: Ma come in tanti?
0: Ma certo, questo sorriso che fai finto di circostanza mentre fai la cosa. Se capisce, sei fuori tempo, sei fuori sincro. Sei proprio sei fuori. No, sei fuori veramente. Ti ho licenziato. Capito? Devi fare, non sei ancora entrato nel mood del programma. Il programma è un programma vero. Tutto ciò che succede devi farlo sentire. Non è che tossisci de nascosto. Fai ancora ste cose, capito?
1: Vabbè, quando mi viene, se stai facendo qualcosa tossisco uguale.
0: Ma è l'esempio, Ugo, è l'esempio. Io gli voglio bene, ma non so se ci arriva a 100, non so.
1: Non lo so.
0: Tante volte me lo chiedo io, cioè non perché io gli spiego le cose, ma poi non le capisco. E che devo da fare?
1: Perché?
0: Di che stavo a parlare adesso?
1: Non mi ricordo.
0: Hai visto? Bravo.
1: Sì.
0: Ecco.
1: No, eravamo fermi a come si stava. Volevi ringraziare le persone di Bellaria.
0: Bravo. Prima che tu ti fischiettassi l'orecchio, le persone di Bellaria che sono venute a teatro a Bellaria, l'ultima serata a teatro, grazie veramente di cuore, la serata più bella. Devo essere sincero, l'ultima è stata la serata più bella. Lo dico sempre, però. pubblico straordinario come gli altri. Però questo. Grazie veramente di cuore. Cioè, voglio bene. Poi vorrei essere una persona che poi ho chiamato sul palco, ha suonato l'ocarina, che è una sorta di un'oca molto carina, insomma.
1: Mamma mia,
0: l'hanno suonata tutti, insomma, nel paese è famosa.
1: Ma chi?
0: Vabbè, comunque, l'ocarina è uno strumento a fiato che si suona come un flauto, però è strano, è di legno, sembra un sembra più un'arma contundente, capito? Sembra sai quei tirapugni. Allora, questo suonatore professionista di flauto traverso, flauto, vari flauti, infanzia difficile, e ha suonato l'ocarina sul palco e mi ha regalato un piattino fatto a mano con la davanti, con la come si dice, con la su, perché forse è le prime armi, capito? Si inizia con la, poi la B, la C, no, grazie veramente di cuore, sei stato gentilissimo. Buongiorno Andrea, ma le nuove date del teatro? Sì, adesso se ci arriviamo a settembre, ragazzi, non so se ci arriviamo a ottobre, insomma partiamo a ottobre, vabbè, devo ancora scrivere il nuovo spettacolo, quindi non ma non si sa manco se si farà, insomma, non, cioè tutto è tutto un divenire, no? Tutto un perché si dice un divenire? Perché?
1: Non lo so,
0: non sa niente, non sa niente, proprio ignorantissimo. Allora vorrei anche ringraziare l'autostima di Valeria Marini. Valeria Marini è una donna che io stimo tantissimo. Prima mi stava antipatica, adesso che si sta invecchiando la stimo tantissimo, perché sembra lei non si rende conto forse quindi vive in questo mondo fatato, lei è ancora convinta di essere una trentenne, capito? Cioè ha detto che lei c'ha 58 anni ma lei ne dimostra meno di 40, cioè c'ha un'autostima, ragazzi, c'è no, l'ha detto lei.
1: Ma per favore,
0: l'ha detto, vabbè, bello. Allora, quando uno c'ha un'autostima così grossa, ma perché la gente invidiosa gli deve abbassare? Non ho capito, cioè vedi stai ridendo di una cosa che non ha senso.
1: Ma tu l'hai vista?
0: Ma che c'entra? Ma se una si sente meno di 40 anni, ma perché gli devi togliere sto sogno? Perché
2: no, non è vero, non è vero, guarda, c'è la pelle cadente, la cellulite,
0: ma che vuoi? poi da me. Mi sta simpatica. Valeria Marini, presidente della Repubblica, ragazzi. Tanto ormai, voglio dire, c'era una... gli manca poco, insomma.
1: Dai,
0: no, scherzo,
1: dai.
0: Però c'ha già la faccia da Mattarella un po' che... No. Non so se a voi vi capita ogni tanto di incontrare un anziano e l'associate a Mattarella. Cioè, secondo me ci sono degli anziani che hanno la faccia da Presidente della Repubblica e anziani che hanno la faccia da bocce. Cioè, Mattarella non te l'aspetti con le bocce in mano. No, che gioca a bocce, a briscola. No, c'ha proprio la faccia da Presidente. E ci sono anziani invece che hanno la faccia da briscola, da scopa. Capito? Non, è vero, è vero. Cadavolo, hai ragione. Valeria Marini ha dichiarato che ha 58 anni, ma lei ne dimostra meno di 40. Vabbè, ma in lire però, cioè non ha specificato, ma è sottinteso, cioè non vabbè, scusa.
2: Andrea.
0: Al tempo è delle lire lei, non è dopo è arrivato l'euro, no? Cioè, è antecedente.

0: L'arco del trionfo è arrivato. Ma l'ha depilata le gambe, no? L'ha depilata le gambe. L'ha depilata, no? Così, sto pelo così.
1: Ma no, il pelo, scusami, perché?
0: No, vabbè, no, era una curiosità, no? Perché, capito, c'è sto pelone. Sembra i mambut, sai quelli.
2: I mambut.
0: Come si chiama? Quelli dai dopo sci, quelli di una volta, degli anni 70-80.
1: Ah, quelli sono le.
0: Quelli di pelo, quelli. Sì, sì, sembra che c'hai i mambut, sembra.
3: Uno che ha scritto: per me Valeria Marini è troppo truccata. Allora, ha vinto un appalto nell'82 e quindi non è. E vabbè, gli hanno fatto anche il cappotto, gli hanno fatto. Ieri ha tolto i ponticci, proprio ieri. Io te voglio bene, Valeriona! Mi piace, questa simpatica! Meglio dei peli di Achille, sicuramente. Pensa a strofinarsi su un polpaccio d'Achille, una roba.
1: Ma no, ma guarda che io.
3: Mi fa impressione.
1: Ma no, guarda che mica, vero è.
3: Ho una. I polpacci sono impressionanti.
1: Ma io ho una. Se tu guardi là.
4: Cioè, guardi lì.
1: No, la copertura sulle.
3: Lascia sta. Se deve ancora svegliare.

0: Ti hanno mandato la foto, guarda, prima e dopo, vedi? Una coscia pelosa e l'altra non pelosa. Vedi la differenza? Cioè, sei troppo... Perché se, allora, se avessi un po' di pelo, sì, ma il polpaccio è impressionante, anche lo stinco, cioè non...
1: Lo stinco.
0: Allora... Lo stinco di pelo non si può vedere.
2: No, allora, un attimino.
0: Fai vedere, alza la gamba, alza la gamba, perché sennò la gente pensa che sto...
2: No, aspetta.
0: Alza, alza. Ma no, la coscia è passabile. La coscia è passabile, ma il polpaccio con lo stinco è...
1: Ma dove, non si vede.
0: Sembri l'uomo lupo. Devi alzare la gamba, alza. Ma non così. Ma che fa? Ma fa impressione. Vedi, allora, vedi. Ugo è finto, no? Si capisce che è finto perché, insomma, è tutto preoccupato. Ma non è finto perché non è una critica. Cioè, tu sei talmente impaurito,
1: ma
0: ansioso
1: da
0: tutto ciò che può succedere durante questo programma. Ma io te lo dico proprio. Io ti voglio un bene dell'anima.
1: Ma mi devi dire che è successo adesso?
0: Allora, te spiego. La differenza tra te, Achille, qual è? Siete cretini tutti e due, no? Cioè siete incapaci, siamo tre incapaci. Però lui è diverso di... Perché lui, vedi, non si è manco messo le cuffie, si sta scaccolando, si sta togliendo le caccole della notte e prima si guardava i polpacci con l'intenzione veramente di capire perché mi ha detto sta cosa catavolo del pelo sul polpaccio. Mentre tu, se ti avessi fatto una critica del genere, tu saresti entrato, ma nel mood della re, io dello speaker, dice, ma no, ma mi sembrano buoni i miei capelli, capito? Cioè non mi sembrano. E adesso andiamo in pubblicità, ragazzi, e torniamo dopo. Cioè, tu invece rimani sempre nel mood dello speaker, capito? Non esci mai dal personaggio.
1: Non lo so.
0: Dovresti essere più vero.
1: Ma sono vero.
0: No, non sei vero, non sei vero. Sei vero quando fai le serate fuori. Quando fai le serate fuori che urli come un cane arrabbiato, sembri un canguro senza appena stato al volo. Volo proprio l'anno, salta, attacca e via, c'è la tagliola in aria, pam, via.
1: La tagliola in aria.
0: Sempre, veramente, allora lì sei vero, ma quando trasmetti in radio sei, non è brutto dire finto, però sei
2: un po' bloccato,
0: un po' scontato, capito? Io te vorrei invece più canguro castrato.
1: Ho capito, però quando c'è la possibilità, cioè non è che
0: ma no, ma non è che devi fare per forza casino per essere vero. Cioè puoi essere vero anche facendo così, vieni, avvicinati, vieni. Eccolo. Capisci? Gli tiro via
2: i peli.
0: Chi se ne frega? Se uno ci ascolta, si annoia, invece tu sei preoccupato, dici, perdo un ascoltatore, magari quello che hai perso, dovevi perderlo, perché l'avresti perso fra due settimane, allora è meglio perderlo subito, capito? Dici, ma questi non mi piacciono, via, vai, se no per due settimane mi rompi i maroni, capito? Capisci? Okay. Hai troppe paure, liberati da queste paure.
1: Liberaci dal male.
0: No, è vero, perché il resto non è male come ragazzo.
2: No, è vero.
0: L'hai fatta la visita alla prossima, l'hai fatta?
2: Io non ho ancora fatto la
1: pubblicità.
2: La prossima.
1: Andrea, comunque, prima di parlare,
0: vedi,
1: di
0: hai visto? Cioè, non è che vedi, tu sei subito entrato nel.
1: E te lo devo dire, se non ci fosse tempo, allora andiamo, cioè, non è un problema.
0: Quindi il problema è il tempo per te?
1: No, è perché c'è quelle robe da rispettare. Cioè, come tempi, poi, se non ci fossero, Andrea, ma chi se ne frega?
0: Allora facciamo così, dopo che ci sarà mezz'ora di parlato, tu parli per mezz'ora, vedi, se il problema è il tempo, tu sai.
1: Non il tempo, il tempo di andare in pubblicità. Io te lo devo dire, poi
0: ma si poteva dire in maniera diversa, capisci? Me se lo dici, Andrea, purtroppo c'è la pubblicità, dobbiamo fermarci.
1: Non l'ho detto purtroppo.
0: Ma lei era sottinteso, capito?
1: Ma quale sottinteso?
0: Sì, oh, non si fida di me, incredibile. Cioè, non, perché te fidi?
1: No, mi fido.
0: Pensi
1: mi fido.
0: Che sono di cazzate?
1: No, okay.
0: Cavolate, cioè non.
1: No,
0: che capito? Liberati un po', fai la cacca qua in diretta.
3: Su Studio Più.
4: Radio Studio Più è sempre con te. Sul litorale di Polignano, Monopoli, Ostuni, sui 105.7. Spot.
5: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

È nato! Chi è uscito! Okay. Ma perché l'uomo non può partorire? Sarebbe bello però, Cadavolo, io ti amo perché dici sempre le cose giuste e vere. Mentre, vabbè, lasciamo stare. Allora, io gli voglio bene a Ugo. Gli voglio bene, per me c'ha un potenziale inespresso. Se vedete quando lui c'è un calciatore che gioca in Serie C, dice

0: Mamma non mamma, che c'era anche un programma, no? C'era un programma.
1: Sì, è vero.
0: De Castagna, no?
1: Sì, una roba del genere era.
0: De Castagna.
1: Sa mamma mia cosa mi hai tirato fuori, che era proprio il simbolo del... Era mamma non mamma.
0: Vedi, c'era... anche sta frase, guarda cosa mi hai tirato fuori, cioè, incredibile.
1: Ma mi viene normale!
0: Ma è, così è normale!
1: E ho capito!
0: Così è normale, non che cosa mi hai tirato fuori!
1: C'era la
0: Se incontro Achille o chiunque al bar e mi parlasse così, ma cosa mi hai tirato fuori? Mi ricordo c'era anche la Margherita e dico, oh, ma che te sei drogato? Che c'era nel caffè? La grappa c'era? No, non è possibile, c'è una telecamera nascosta, te stanno riprendendo, c'è un video? Dov'è che devo sorridere? Cioè, no, capito?
1: Vabbè,
0: nessuno parla così, no! Tu devi parlare come Magni!
1: Ma parlo come Magni!
0: No!
1: C'era la Margherita! Okay.
0: C'era la Margherita, è vero!
1: Cada... Mamma o non mamma?
0: Sì, mamma non mamma!
1: Me lo ricordo!
0: C'era Castagna, no?
1: Credo fosse lui!
0: Buonanima, grandissimo Castagna! Io mi ricordo una puntata di una che aveva tradito il fidanzato ma lui non lo sapeva. A un certo punto lei gliel'ha detto proprio lì, in diretta, ma ricorda ancora sta scena, gli ha detto che l'ha tradito lui si è innervosito. Castagna cercava di smorzare la cosa dentro, cioè, se capiva che Castagna dentro avrebbe detto li mortacci tua, ma che fai, mi hai rovinato la trasmissione, mo io lo sai di in diretta e a un certo punto lei cercava di giustificarsi, lui si è alzato, l'ha mandata a quel paese proprio in diretta televisiva, che una volta il vaffa non era proprio ma vattene e se n'è andato. Castagna gli voleva fare l'applauso a questo, bravo, hai fatto bene st'infame, e invece no, ha detto ma no, queste cose non si dicono, un po' come fai dire, mi è sbloccato un ricordo. Cadavolo, si stava veramente meglio negli anni 80 o 90? No, non lo so ragazzi, io non ho dei vaghi, su certe cose sì, su altre no. Per esempio noi con 10 lire prendevamo tre gomme colorate, no? Ti ricordi?
1: Sì.
0: La macchinetta che giravi, tu c'eri, mettevi le 10 lire e ti davano tre gommoni cancerogeni grossi così, che tu li mettevi in bocca e uno ne bastava un mese, dopo un mese ancora stavi lì a masticare, stavi sette carie con un pallone da masticare,
1: pallone.
0: Belli colorati, belli proprio cancerogeni a mille proprio, non... va bene, poi c'era il panino con la mortadella, è vero, quello era il Big Mac, era il Big Mac degli anni 70-80, era lui, poi sono arrivati gli americani, i mortacci loro, ci hanno rovinato tutto, a Sara, ma Sara, ma Mascio, il panino con la mortazza, voglio dire, la rosetta con la mortazza, che te dava, la rosetta è fatta apposta per i morsi, capito? Per anche per chi non vede, sente con le labbra e sente c'ha quella forma, no? Che i 4-5 morsi intorno, mi capisci quando parlo?
2: Certo,
0: mamma mia ragazzi, sembra di parlare con un sacco di ebete, cioè non...
1: un sacco di ebete.
2: Ti ricordo il fiore la rosetta.
0: Ma Castagna non faceva stranamore, sì.
1: Anche.
0: Forse mamma non mamma l'ha fatto allora. Non lo so, non ci ricordiamo.
2: Secondo me l'ha fatto dopo, secondo me. Magari dico una cavolata, Però potrebbe essere che ha fatto.
1: Posso cercarlo,
0: In che senso?
1: Mamma non mamma, programma, vediamo. Allora, mamma non mamma, programma.
0: Sta cercando su Google.
2: Certo.
0: Perché mamma guardi me? Guarda lui, sta cercando lui. Io non so di niente.
1: Allora, è andato in onda dall'83 all'85. Chi è che lo presentava? Perché non c'è. Ma a Predolin!
0: Predolin! Che poi è ancora vivo Predolin, no?
1: Come non l'ho conosciuto, è bravina, simpaticissima persona lui. Proprio
0: sì,
1: bravo,
0: sì,
1: Marco.
0: Sì.
1: No, è in gamba,
0: Allora, fino adesso non hanno fischiato le cuffie. Sei arrivato te e iniziano a fischiare. C'è qualcosa allora forse. Sì. Abbassati le cuffie, abbassatele.
2: Poi me la abbasso.
0: Abbassa.
2: Ma che così sono basse.
0: Forse la vicinanza del tuo microfono. Vai più là. Col microfono vai più là. Vai. Dietro la quinta. Vai. Ok, lì te si vede ancora? Si vede? Poco, ma va bene.
1: Mezza spalla.
0: Ma puoi stare dritto.
2: Va bene qui, va bene.
0: Puoi stare...
2: No, ma dico, qui sì.
0: Amici. Meglio far vedere il pubblico dello sfondo, capito? Cioè,
2: vabbè, questo sì, è vero.
0: No, ma ti si vede... No, non girare il microfono. Spostati con lo seggiolino più là. Ecco, più là. Vicino all'anta della finestra. Vai.
1: Ma si vede solo la spalla.
0: No, vabbè,
2: qui
0: ma
2: meglio.
0: Si vede. Molto meglio, no, molto dai, meglio. No. lì stai benissimo. Allora ricordiamo che la gente ci può guardare anche stranamente, ma soprattutto con l'app nuova che è coreana, non è cinese. Abbiamo,
1: no,
0: siamo
1: non
0: passati.

0: l'app nuova, Andrea, è il sito nuovo.
1: Sito nuovo e quindi anche l'app.
0: No, l'app è sempre.
1: Sempre la stessa, ok. Va bene, comunque se volete guardare tramite il sito internet studioplus.net oppure vari canali televisivi che cambiano sempre in base a dove... Claudio è un po' come me, no? Dove si può andare, insomma, scrocco, va, cioè non è, giustamente, perché dice che perché devo pagare, scusa, non, se uno mi vuole mandare in onda, io gratis, io te mando, cioè io do il programma, capisci? Non, anche su Sky noi siamo sull'809 per i ricchi, 809 per i poveri, il 117.
0: Per la Lombardia. Anzi, vedi, per tutta Italia, per tutti i poveri, l'833.
1: Allora, 8, vedi che fischia, lo vedi? Sei tu allora?
2: No,
0: beh. Io me le sono abbassate le cuffie, fratello, mi ha anche cazziato.
2: Ma allora
1: prova a fare una cosa, prova a staccare le cuffie, prova a staccarle. Vediamo il prossimo fischio.
2: Perché guarda che lui ha detto 833 e si è avvicinato così.
1: Ah, ah, prova a ridire 833.
0: 833.
1: Che fai? Non fai così.
0: 833.
1: Come solo noi facciamo queste cose, non ve ne rendete conto? Allora, che stavo dicendo? Non mi ricordo più.
0: Per i poveri e per i ricchi, stavo dicendo. 809 GoTV Channel.
1: Sì.
0: Mentre per i poveri in tutta Italia è l'833.
1: 833. 833. Massa, 8, non riesco a dire 833. Non, Pezzali. Allora, Achille, che vuole fare da grande? Ma è già grande, cioè non è, è un grande.
2: No, sono in crescita.
1: L'R sono in più, Dimmi.
2: No, dico, sono in fase di crescita.
1: Sei in fase di crescita.
2: Cioè, ma... grande vuole dire ma oddio, a volte grande, se tu ci pensi, vuol dire tutto ma niente. Cioè, grande in che senso, capito? Cioè, magari
1: io vorrei avere la sua tenacia, io vorrei avere la sua tenacia. Sì, c'è uno che ci crede veramente, io vorrei avere la tenacia di Radio Maria in galleria, cioè non è... cioè veramente è meraviglioso, c'è questa forza che ha, è pazzesco. Vabbè, dimmi stavi dicendo,
2: no, dico...
1: scusa se ti ho interrotto, non volevo. Sì.
2: No, dico, sì. Grande, cioè in che senso? Cioè si parla del futuro, magari come se fosse un'evoluzione, è un po' come se tu fossi la rosetta, no? Cioè tu adesso in che petalo della rosetta sei?
1: Petalo, non c'hai petali alla rosetta.
2: Sì,
1: c'hai pezzi di pane, c'hai
2: il
1: formatino, come il cioccolato, no? Sembrano
0: la tartaruga, Andrea, sembra la tartaruga sopra.
1: Come?
0: Gli addominali sembrano.
1: Non ne puoi parlare tu. dimmi.
2: No, la rosetta, se tu ci pensi,
1: se l'è mangiata la tartaruga.
2: No, sembra un fiore. Perché c'ha il centro.
1: Sì, è vero.
2: Che è dove lì si fa l'impollinazione.
1: Bello, perché lui c'ha la fantasia di un bambino. È fantastico. Bello, non cresciuto, ma Continua.
2: No, e dopo
1: continua, così se ne vanno gli ascoltatori. Vai.
2: I cinque petali. E quindi quando parli, secondo me, cosa vorrei fare da grande, sì. O magari, cioè, cosa vorresti fare nel prossimo
0: stadio? Il fioraio!
2: No, allora, nel prossimo stadio, no?
1: Stadio?
2: Sì, lo stadio evolutivo.
1: Lo stadio evolutivo?
2: Sì, sono stato, cioè, nel senso...
3: sono stato anch'io a vedere la partita! Devo essere sincero che non meritavo di perdere, dai! Cioè, l'ho visto tutti, dai!
1: Valentino. A proposito, vorrei fare i complimenti all'Italia, alla nazionale italiana, ragazzi, non ne parla nessuno. Cioè, quando vinciamo non viene considerata. La nazionale italiana ha vinto contro Lussemburgo? No, cos'era l'altra settimana?
2: Ha vinto, se non ricordo male, Lussemburgo.
1: A Lussemburgo, quindi fuori casa, abbiamo vinto. E ieri abbiamo vinto in Grecia contro la Grecia, che si è qualificata per i mondiali. La Grecia è una bella squadra. E noi eravamo in 10 addirittura contro 11. Cioè, incredibile. Io li ho visti correre come dei cani rabbiosi. Cioè, non volevano, erano amichevole, non volevano perdere, neanche pareggiare. Ma allora io dico una cosa: questi ragazzi che sono stati presi dall'Under 21 non hanno giocato la nazionale, cioè quella, diciamo, titolata. L'allenatore dell'Under 21 hanno preso lui come traghettatore, no? Quello traghettatore si dice quando, fino a quando non designano un allenatore, diciamo, di peso. Che invece lui meriterebbe Baldarini, come si chiama? Basbanni.
2: È quello che avevi detto l'altra volta, Baldarini.
1: Vabbè, comunque l'allenatore dell'Under 21 dice: volete che io porto la nazionale, faccio queste partite? Ok, io non faccio giocare i titolari, io faccio giocare la mia Under 21. So due due volte che l'under 21 gioca con quelli grandi, tra virgolette, quelli grandi, nel senso quelli dell'età e vinciamo. Mamma, manco un gol abbiamo preso. Cioè, ti rendi conto? Allora qualcosa mi dice che facciamo giocare nella nazionale gente che viene raccomandata, perché giustamente la Serie A, senza citare le squadre, però vengono presi sempre giocatori da squadre, diciamo, che arrivano nei primi 7-8 posti della classifica. Allora a chi paga di più, io te prendo un giocatore, due giocatori, tre giocatori. Cioè il procuratore, che è quello che dice: oh dai, viermi io, così mi salsa il livello, mi salsa, capito,
2: il cartellino,
1: magari il cartellino, il valore, mi salsa il valore del giocatore se gioca in nazionale, capito? Mi viene sto dubbio. Allora Gentile aveva ragione, Gentile aveva detto una cosa simile: io non alleno. Aveva allenato anche lui l'Under 21, l'Under 17 ha vinto i mondiali contro il Belgio ieri, l'Under 17, quindi non siamo delle pippe noi italiani a giocare a pallone. Ma se l'Under 17 vince, l'Under 21 vince e la nazionale fa cagare, scusate il termine, c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non va. Under 17 campione d'Europa, scusate, non del mondo, vabbè, ma comunque d'Europa, cioè abbiamo vinto i campionati europei e quelli di 17 anni. Secondo me, se mandavano l'Under 21 con forse ci classificavamo ai mondiali, perlomeno partecipavamo ai mondiali. Ho detto una cosa nazional popolare, lo so, però è il pensiero, secondo me, che di un po' di tutti quelli che sta adesso amanti del calcio. Poi chiudiamo la parentesi, perché le donne si rompono i maroni. Shopping, unghie, ogni tanto, vabbè, comunque l'Italia Under 21, Under 17 ha vinto l'Europeo ieri, hai visto? L'ha detto, l'ho esagerato con i mondiali, però insomma, eutanasia, tutto bene?
2: Eutanasia,
1: che mi sta a guardare male, non...
2: No, hai detto bene, ma cioè, nel senso, ma che comunque hai detto,
1: sì,
2: hai fatto secondo me un pensiero al di là, cioè, che è per tutti, capito?
1: Ti rendi conto che per i primi 10 secondi tu non dici niente? Cioè, tu sei come le macchine che devono... Sai, la macchina americana, quando uno si compra la macchina americana, quelle che fanno casino, quelle Mustang, quelle macchine lì, un po' come la 500 Abarth, sono macchine da pirulane, secondo me, no? Sono bellissime perché fanno rumore, te senti, capito? Però poi non è che vanno, cioè, non fanno... Che tu, quando la vedi al semaforo, dici: questa me brucia. E invece... Rimane là, ferma. E le altre vanno, capito? Tu sei esattamente come una macchina americana, come un Harley Davidson, fai casino ma non si capisce, cioè, ma non vai, capito? Non parti.
2: Però c'è
1: stile. Vai al nocciolo della situazione. Cioè, no. Cos'è che vuoi dire subito? Dacci il finale. Poi dopo parliamo del resto.
2: Sì.
1: Dove vuoi arrivare tu?
2: Il finale qual è?
1: Qual è il finale della frase?
2: Che praticamente tu...
1: No, praticamente vuol dire che stai a spiegare. Esatto. Finale.
0: Okay, solo il finale.
1: Ti faccio un esempio. Questo è il finale.
2: Sì, ho capito.
1: Fai il finale, la doccia. Fai...
2: Il finale.
1: Questo è ancora più finale.
2: Il finale.
1: Scusa, come ti chiami?
2: Perché fa riflettere. Fa riflettere.
1: Che fa cosa? Riflettere. Se ti faccio la domanda, che cosa fa riflettere?
2: Che cosa? Che praticamente. No.
1: Praticamente lo devi togliere dal coso. Ogni volta che dici praticamente, te do un caso.
2: No.
1: Se lo stinco.
2: No.
1: Sì.
2: No.
1: Sì, così c'ho anche i segni. Te fai i segni. Vai, via, vai avanti. Si sta guardando. Si accarezza i polpacci.
2: Il ragionamento che tu hai fatto.
1: Sì, non è un ragionamento mio da scienziato, sì, ma è un ragionamento che fanno tutti gli italiani in questo momento.
2: Certo.
1: E molti avevano dei dubbi e se li stanno togliendo. Perché se un Under 21 vince, l'Under 17 vince, quella, diciamo, titolata, che dovrebbe perlomeno partecipare ai mondiali, viene massacrata dall'Azerbaijan, altri nomi non mi vengono in mente. San Marino, con tutto rispetto per San Marino, però c'è qualcosa che non va, dimmi.
2: Quindi, difficile senza dire, no, io praticamente...
1: L'hai detto l'altra volta.
2: Sì.
0: testa.
2: No, allora, quando tu hai fatto questo ragionamento, sì, e poi hai chiuso dicendo
1: veloce, devo fare la visita, ecco, della prostata, dai.
2: Perché è una cosa che può annoiare le donne.
1: Sì,
2: però...
1: certo, se vai a fare la visita della prostata e il dottore c'ha i geloni, ragazzi, c'è brutta mattinata. Andiamo avanti.
2: No, quello che tu hai detto, il concetto, sì, che tu hai detto, non è che hai fatto un hai smosso un dibattito, è più forte un difensore piuttosto che l'altro. Hai parlato di una cosa che comunque va a interessare chiunque,
1: sì,
2: perché comunque ho detto comunque, no, praticamente
1: altro calcio, vai.
2: No, hai parlato, hai detto un pensiero che va a, deve prendere chiunque, che va a interessare tutte le persone, quindi,
1: cioè, non solo il calcio.
2: Certo, sì,
1: oh,
2: sì,
1: bravo. Allargati un po', vero? Ma quello che voglio premiare io è che i giovani non sono miliardari come quelli titolati, sono ragazzini che prendono dei soldi, ma non così tanti, anche perché, voglio dire, come dice, la carriera del calciatore è un po' come il gratta e vinci, non sai se arrivi in Serie A, no? Se ci arrivi, se non ci arrivi, magari ti infortuni, ti vendono, vai in Serie C, insomma, prendi uno stipendio normalissimo. Quindi, però, li vedevo correre, li vedevo proprio incarogniti, cioè proprio voglia di, capito, come quando vedi il calcio inglese, tu vedi il calcio inglese, vedi che corrono come i pazzi, sono tutti ragazzini. Il Paris Saint Germain, quando c'aveva i grandi titolati, Messi, Neymar, Mbappé, non ha vinto una mazza. È arrivato Luis Enrique, l'ha tolti tutti, ha messo i ragazzini, e due volte di seguito che vince la Champions League. Quindi questo cosa vuol dire? Spazio ai ragazzini che hanno voglia di cori. A pallone se deve da core se devi. Non è che sta lì a i passaggini. Che passaggino? Non sei che manco capace a fare i passaggini. Vabbè, chiudiamo col calcio, perché shopping, ok,
0: shopping.
1: Che andavano a proposito di shopping, di ancora, di sei pesante, sei,
2: no, no, hai detto una cosa bellissima,
1: ma che bellissima. Che bellissima.
0: Comunque,
1: che
0: posso dire una cosa ad Achille, comunque praticamente sei stato bravo.
1: Comunque praticamente sei stato molto bravo, è vero, ha ragione.
2: No, grazie,
1: praticamente hai detto tutto ciò che praticamente volevo dire. Ok, va bene, allora praticamente cosa dobbiamo dividere adesso? Ma sta parlando Pierluigi Tardo.
0: Pierluigi Pardo
1: è un giornalista sportivo. Pardo si chiama. A te invece ti hanno soprannominato Tardo. Sei tardivo. Ma tu sei nato un tempo o sei arrivato dopo? Cioè non,
2: no,
1: Ugo è nato prima. Cioè l'ostetrica si è girata un attimo, lui era già in piedi. Oh, sono vestito, a posto, dov'è che l'uscita dov'è? Mentre secondo me Achille era lì proprio, se la dormiva,
0: sì,
1: l'ostetrica, sì, la mamma spingi, io è un'ora e mezza che spingo, questo non vuole uscire. Allora hanno infilato un tubo.
0: Devi uscire, capito?
3: È veramente. Praticamente è arrivato.
0: Devi da uscire. Sei circondato. Esci con le mani in alto, grazie.
3: Beh, io non so se sono mani queste, perché sono tutti mischiati qui. Sto cordone qua. È il cordone, c'erano due. No. Si sta bene qua dentro, due. C'è un imbarazzo della
1: scelta. Andiamo avanti. No,
0: scusate un attimo, Achille non c'aveva il cordone, è uscito, che aveva già il portafacchine da sera.
1: Non l'ho capita questa.
0: Perché
1: non...
0: c'ha la macchina sempre con i portapacchi, lui, no? Ah. Allora era quello. E c'è Combs, man.
1: No, ma tu fai delle battute che possiamo capire solo noi. Ma non fare uno. Ma tu devi far capire la gente.
0: Ma non devono ridere.
1: Come non devono capire? Non ha senso, capisci? Lascia stare. Io quando vedo che si blocca, che non mi ascolta più, va in modalità stand-by. Lui va in modalità stand-by perché c'ha la battuta da fare. E quindi non mi sta più ascoltando.
0: Come no?
1: Sta cercando il tempo giusto per entrare e fa la battuta, è fantastico.
0: Io ti ho lasciato finire.
1: Ma tu sei andato in stand by. Di la verità, quando ti è venuto in mente la battuta?
0: Hai per caso visto un puntino rosso? Vedi il LED acceso dello stand by?
1: Andiamo avanti.
0: C'è la pubblicità.
1: Mamma, ti infilerei di tutto, veramente. A distanza, chiaramente. Con la fionda. Allora, shopping. Allora, a proposito di shopping,
0: c'è la pubblicità.
1: Ho capito, ma mi fai commentare questa cosa? no. Fai, ho capito, ma l'hai detto tre volte, c'è la pubblicità. E no, mandiamo la pubblicità, ragazzi. Cioè, non la faccio la battuta sullo shopping. Non vuole farmela fare. Che devo fare?
0: Vabbè,
1: ma durava un secondo. Ho capito, c'è la pubblicità. E tu due volte, basta, che sono incoglionito. Cioè, non. E dagli.
4: Show su Studio Più.
5: Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Studio Più News.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Nuova drammatica escalation in Medio Oriente, pesanti raid israeliani alla periferia di Beirut e si rilancia il fuoco incrociato tra Israele e Iran su Tel Aviv, anche un missile dallo Yemen. Sentiamo subito da Daniele Ubaldi.
2: Nuova fiammata nel conflitto in Medio Oriente, la domenica ad alta tensione si è aperta con un attentato terroristico compiuto da un cittadino arabo israeliano a nord di Tel Aviv. Una persona uccisa e 5 feriti a colpi d'arma da fuoco prima che l'attentatore fosse ucciso. Intanto si alzava il livello di conflitto anche in Libano, dove continua la pesante campagna militare israeliana che interessa il sud. Hezbollah ha lanciato altri razzi ed è stata bombardata nelle ultime ore la periferia meridionale di Beirut, distrutte infrastrutture nel quartiere di Dayeh. Immediata la reazione di Teheran, che promette una risposta dolorosa. Riprende il lancio di missili tra Tel Aviv e Teheran. Dall'Iran 4 ondate, 10 missili, tutti intercettati, fa sapere Israele, dove nella notte Netanyahu convoca un vertice urgente sulla sicurezza. L'IDF informa che a Teheran sono stati colpiti obiettivi militari e intercetta anche un missile lanciato dallo Yemen. Intanto Trump telefona a Netanyahu chiedendo di frenare sulla reazione perché siamo vicini ad un accordo. Secondo Axios, il premier israeliano ha reagito, ma alla fine ha quasi accettato di fare un passo indietro.
1: Dopo il passo indietro di Donald Trump dai negoziati sull'Ucraina, i vertici di Regno Unito, Francia e Germania si sono riuniti a Londra con Zelensky, esprimendo sostegno a un dialogo diretto tra Kiev e Mosca, ribadendo il supporto militare all'Ucraina e il congelamento dei fondi russi fino al risarcimento dei danni di guerra, e indicando negoziati sulla base dell'attuale linea del fronte. Non cederemo il Donbass, precisa il presidente ucraino, sottolineando l'importanza di un ruolo dell'Europa. Ora lo sport continua il dominio di Kimi Antonelli nel mondiale di Formula 1 a Monte Carlo. Il bolognese della Mercedes vince una gara piena di colpi di scena. Per il tennis, il sogno parigino di Flavio Covolli sfuma in finale contro Zverev. Gerardo De Vivo.
3: Un secondo posto e 5 vittorie di fila in 6 gare stagionali, aggettivi finiti per Kimi Antonelli. Domina il circus senza tentennamenti. La conferma, che non serviva, arriva dalle strade del Principato. Dopo la polla ciuffata per pochi millesimi, il bolognese della Mercedes vince un gran premio dominante dall'inizio alla fine. Mentre gli altri accumulano penalità ed errori, lui vola leggero verso la quinta vittoria consecutiva, un dominio talmente smaccato da spingere il team a dirgli via radio: non abbiamo bisogno di spingere così. Alle sue spalle la Ferrari di Hamilton e la Red Bull di Hajar. Charles Leclerc, in quel momento terzo, a 12 giri dalla fine finisce la sua corsa contro una barriera. Bandiera rossa, seconda partenza, non cambia il risultato. Antonelli allunga in vetta la classifica piloti a più 66 su Hamilton. Nella domenica tricolore merita applausi Flavio Covolli, che si ferma a un passo dal sogno a Roland Garros. In una finale combattuta per oltre 4 ore e 5 set, il romano perde con Sasha Zverev 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1 per il tedesco, che vince il suo primo slam. Covolli entra nella top 10 al 10° posto.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Non Solo Clima, con l'Andrea Catavolo Show.
4: Allora, posso dire una cosa? Cioè, mi rendo conto che alcune volte mi scrivono, no? Poi dopo lasciamo stare questa canzone, mi scrivono, tante persone mi scrivono: ah, ma ce l'hai con Ugo, poveraccio. In effetti avete ragione che sono pesante con lui, no? Cioè, che me la prendo sempre con lui, che dico che è finto, che è così. Io dico la verità, però, no? Io lo per spronarlo, no? Però mi rendo conto che, in effetti, no? Sono anni e anni che gli dico le stesse cose, però rimane così lui. Quindi è inutile che continui a fare questa cosa, perché poi, passo io, capito, per cattivo.
5: Certo.
4: Pesante così quella, tanto non cambia niente, lui rimane così, cioè, quindi vai bene così.
5: Ah, sì.
4: Basta, non ti dico più niente. No, ma hai ragione, continua.
5: Una cosa.
4: continua. No, basta, ti dico più niente, non c'hai potenziale. No, passo per pesantoni, capito? Cioè, incredibile. Capito. Vedi, a far del bene, ci rimetti sempre. Cioè.
6: Noche.
4: cioè lui qua avrebbe dovuto dire no Andrea fai bene a dirmelo per stimolare. No, ma non sto invece no niente. Fa anche quello, capito che sono la vittima, io sono la vittima, sono quello disegnato per terra col gessetto,
5: quando mai
4: sono io,
5: quando mai ho detto
4: si esagli entrate,
5: quando mai ti ho
4: mi
5: detto
4: mi sono fatto il disegno da solo,
5: dai vabbè, quando mai ci ho detto il contrario,
4: no tu quando hai dirlo,
5: io quante volte l'ho detto,
4: ma no quando hai dire fai bene a insultarmi, ma... a spronarmi che sono una capra, io hai ragione, io sono testardo, vabbè basta
5: io l'ho sempre detto, anche ma che non sempre... davanti a te,
4: ma che cavolo c'entra, ma che c'entra, che c'entra? Adesso dovevi dire, non l'hai detto, basta, la chance è andata.

0: Allora, cadavolo, tu fai bene, però non tutti apprezzano, è vero, no? Allora, Achille, devo essere sincero, che apprezza quando io lo insulto, gli dico che fa schifo quando fa le serate, che sbaglia, che deve far così, che deve fare...
1: No,
0: lascia stare.
1: No,
0: voglio parlare con i permalosi, basta.
1: Io
0: allora, permalosi a sinistra.
1: Io?
0: Allora, posso dire una cosa, Achille? Allora, tu... Sembra che io, no, nel senso che io passo per pesantone nei tuoi confronti, perché la gente dice ce l'hai con Ugo.
1: Ma se ridiamo e scherziamo, si sa
0: sì,
1: che
0: sì, però quando io dico cerca di essere più vero, cerca di come fai delle
1: Sì,
0: ma tu non è che dici apprezzi, non vuol dire niente apprezzare.
1: Vabbè, ma si è fatto in maniera diversa, no, magari non però, te lo dico, non lo esterno, ma lo penso.
0: Adesso non fa la vittima, adesso non è...
1: Non voglio fare la vittima.
0: Dai, stai a passare per Topolino, dai, lascia stare. Chi è il peggiore? Pippo, chi è? Quello
1: Pippo.
0: Chi è? Vabbè,
2: Topolino, Pippo, poi c'è Paperino, Paperina.
0: Il più sfigato della Walt Disney, chi è il più sfigato?
2: Ma secondo me forse è Pippo.
0: È Pippo, e tu sei un po' come Pippo, no? non c'ha una fidanzata, Pippo.
2: No, Pippo è single, secondo me.
0: Sei come te, tu sei Pippo, cioè. Infatti, c'hai le orecchie come Pippo. Non so orecchie, ma vabbè, andiamo avanti. Allora, Mangiafuoco, che stavi dicendo? Basta così. Allora, quello che stiamo dicendo, Achille, è che a differenza tua, lui, qua, io veramente quando vado a fare le serate, lui vuole che io vada a vederlo per insultarlo, per dirgli, per correggerlo, capito? Io non so nessuno, sono a mezza sega pure io, però un po' meglio di Achille, no? Allora lui si fida di quello che dico io, no? Dice la prossima volta faccio... e cambia e fa dei cambiamenti, è apprezzabile. Lo insulto, lo picchio, cioè ma di brutto lo insulto proprio, e fa sbagliato perché lo fa così, anche in radio, no? Lo massacro, però non fa la vittima, capito? Tu fai pena, vuoi far pena, vuoi fare, vuoi far pena la gente.
1: Stai dando addosso, ma non è vero.
0: Ti sto dando addosso, te sto dicendo.
1: Ma non è vero, io apprezzo i consigli che mi dai, infatti alcune cose...
0: Guarda, la grande proprio, certi cambiamenti esagerati proprio.
1: Detto, se io lo sempre...
0: Ti vesti come un pellegrino che ha finito il cammino di Santiago.
1: Fermo.
0: Allora, uno normale, se apprezzi...
1: Non posso parlare.
0: Allora, se apprezzi i miei consigli...
1: Ho capito, ma il vestire...
0: Una persona... No! No, se vai a fare un lavoro normale, sì, ma se tu vai in radio, sei in televisione, vai su un palcoscenico, ma non ti pare se stai col bermuda,
1: ma non mi presento
0: con i buchi e le magliette da scuola pasta. Dagli,
1: ok, non parlo più,
0: e non parla allora, e vedi, fai l'offeso.
1: Ma non è vero,
0: ma chi se ne frega, ma sei ridicolo, ma che io quando io guardo, ma sei in televisione adesso,
1: e che cazzo, scusa, c'hai
0: quella maglietta da 60 anni, c'hai
1: 60 anni,
0: ma dai, ma che te la sei tatuata addosso,
1: ma sono
0: tatuaggio, allora dillo, un tatuaggio.
1: Sono diverse.
0: È un tatuaggio. Fai il disegno, almeno si capisce. Con un'imposca fai il disegno. Andiamo avanti.
2: Oh, diciamo che Ugo, quando la critica è apprezzata,
0: sì,
2: vuol dire che quello che ti viene detto lo metti in pratica.
0: Oh.
2: Sono d'accordo il fatto che quando si viene toccati, quando si viene criticati,
0: sì,
2: perché io lo ammetto guardando il mio carattere. Cioè, lì per lì la cosa è come se ti dà fastidio.
1: C'è blocco corto, te lo dico una
2: volta
1: e basta.
2: E ti dà fastidio.
0: Vedi, sta dando una cosa che ti dà fastidio e dice blocco corto, capito?
1: No, è giusto.
2: Però quando si parla di un consiglio a livello lavorativo, professionale e quindi per delle migliorie, uno poi a freddo, perché magari detto
1: ma
2: così
1: pure
2: a caro,
1: io Achille, se me lo dici all'inizio me la prendo, poi sui consigli professionali, poi io ci penso e dico c'ha ragione. Infatti io l'ho sempre detto, anche quando, soprattutto quando non è presente,
0: c'è il blocco corto, scusa, mi spiace, c'è il blocco corto.
3: La mattina dalle 6 alle 9 l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul. Oh no.

0: Studio Fio, yeah!
1: Oh mamma mia, mammassetta. Ho visto un video l'altro giorno di uno che imitava un oltre cinquantenne, che l'uomo dopo i 50 anni diventa un po' rincoglionito e fa il piacione, che vuole rimorchiare i ragazzini, capito? Si qua e là, quindi se veste tutto strano, il ciuffone, capito? Se fa la tinta, fa tutte le cose, invita le ragazze, non beve, comincia a bere mojito, fa troppo ridere. Ma alla fine fa cilecca perché ha finito le pasticche, capito? Bello. Ogni tanto dice mamassita, dice parlo spagnolo, cosa sai dire mamassita? Bellissimo.

0: sta superando lui. Guarda. Le scritte pure, le scritte. Supera adesso. Cadavolo, ma il facocero si è offeso.
1: Assolutamente
0: allora,
1: no.
0: Allora, lui si offende, ci rimane male. E... un po' ci rimane male. E io mi rendo conto di essere pesantone. Però una donna mi ha scritto: ha detto: cadavolo, sei talmente buono per tutto quello che fai, e hai fatto Ugo. Che vabbè, andiamo avanti. Non è che ho fatto del bene a Ugo, ci mancherebbe. Però io sono fatto così: ho una deformazione professionale. Possiamo definire così, anche se sì, non sono un professionale, però non sono un professionale io. No, ma assolutamente no, sono l'antiprofessionale. Io dico sempre di essere una chiavica prestata alla radio, cioè io, nel senso che io sono un animatore e poi sono arrivato qua per l'anima di Claudio, per la bontà di Claudio. Però io sono una pippa, cioè lo dico, cioè non penso di essere un fenomeno. Siccome ho fatto il capo villaggio per tanti anni, vieno insegnato agli animatori a fare, insomma, i giochini, le cose così, quella. Allora, quando a Ugo o anche a cerco di insegnargli delle cose, però a volte vengo apprezzato, a volte non vengo apprezzato, cioè nel senso, dall'ascoltatore pensano che io sia pesante, no? Però io sono anni che stimolo Ugo, perché lui secondo me ce l'ha del suo, capito?
1: Io poi posso dire una cosa quando hai finito?
0: C'ha del suo, però non lo tira fuori, ha questa paura pazzesca di non piacere, e a volte succede, no? È successo anche a me all'inizio, quando facevo il programma registravo tutto puntiglioso sulle A, sulle O, dalle 8 delle mattina fino alle 8 di sera stavo qua a registrare i personaggi. Poi all'inizio però avevo paura di non piacere. Quando tu hai paura di non piacere e vuoi la perfezione, e diventi uno normale, diventi uno... Invece quando te liberi proprio della scimmia, dici, sai che c'è, ma chi se ne frega, a chi piaccio, a chi non piaccio, chi se ne frega, sentiranno altre persone, ma io voglio essere me stesso, io non voglio essere un altro, voglio essere finto, uguale a un altro, capito, come i stampini, certo. Voglio essere io, capito, cioè, non è... Poi puoi piacere o non puoi piacere, quello è... Allora ti sei liberato, allora adesso io sono felice di fare la radio, capito? Io vengo la mattina proprio con la voglia di parlare, cioè mi sento proprio logorroico, come sento. Cioè non. Invece lui è ancora nella modalità ho paura di non piacere, quindi faccio il compitino. E adesso c'è la pubblicità, torniamo dopo. Adesso invece lui c'ha il potenziale, capito? Mi dispiace se non ce l'avesse, se fosse una mezza pippa, io gli direi lascia stare, vai benissimo così, capito?
1: No, vabbè, no,
0: perché
1: no,
0: è arrivato al suo limite. Invece è un po' come quando c'hai l'acceleratore della macchina, no? Che tu sei a metà e tu dici, cavolo, se schiaccia ancora questa viaggia, no? Certo. E continui ad andare a metà, si ingolfa dopo un po', no? Non schiacci mai, per paura, ma costa troppo la benzina, so tirchio, via dicendo. Che te la compri a fare la macchina 5.000 se vai a... così. C'è gente che ha Ferrari, sti anziani che ha Ferrari con la diciottenne a fianco che vanno che la Ferrari sta lì, i pistoni stanno... Dai, schiaccia, li mortacci tu, ma sono 2 mesi che... Dai, porca miseria... Vai a spinta. Non mi accende, che mi dai solo fastidio, capisci? Cioè, schiaccia, no, e dai. Oh, ma mentre Achille non ha paura di non piacere, lui ha solo paura di non piacere alle donne. Ma alla gente se ne frega. Infatti, quando lo vedi fa le serate, io dico: ma che coraggio che c'ha di vestirsi così? Cioè, c'ha un coraggio, chi se ne frega, lui dice, capito? Cioè, dice: faccio spettacolo anche nel costume, nel modo di vestirmi, no? Correggimi se sbaglio.
2: No, è giusto.
0: Poi fai cagare, fai se nel senso non è... Però la gente apprezza, dice: ma sto cretino mi ha fatto sorridere, cioè è strano, se veste come Bretel. Come si chiama? Enzel e Gretel.
1: Ma chi sono?
0: Enzel e Gretel.
1: Ma chi sono?
0: Vabbè, andiamo avanti.
1: No, comunque scusate, ora posso dire io una roba? Posso dire, allora, in tantissimi anni, ora, no, lo dico proprio
0: come... No, allora, se mi devi leccare, io me ne vado.
1: No, non devo leccare.
0: No, io me ne vado,
1: non
0: ok?
1: Non devo leccare, perché a me...
0: Allora, ci sono delle frasi, delle frasi che ci restano dentro, ok? Soprattutto se mangi i baci senza scartarli. Ci sono frasi che ti rimangono dentro, proprio non... non hai fatto neanche in tempo a leggere, ma la frase... Quindi tieniti la frase dentro e basta. Non,
1: no, va bene.
0: Non l'esprimi, non l'esprimi. Tanto so già cosa vorrai dire. Non,
1: dimmi che cosa voglio dire.
0: Io ti devo ringraziare per vivere.
1: No, io sono veramente orgoglioso. A me non me ne frega niente. Io sono davvero orgoglioso. Io in radio sicuramente qualche, sì, perché avendo la radio è fatta in un certo modo, tu invece sei totalmente diverso in radio. Mi piacerebbe essere così anche in radio. Io mi
0: chiamo la D'Urso se vuoi, eh?
1: No, la D'Urso non c'è più, l'hanno licenziato.
0: Ah, no, ma me la chiamo magari se, non, se devo piangere, dillo, cioè non,
1: no, no,
0: c'hai i fazzoletti,
1: no, mi posso commuovere.
0: Non me l'aspettavo,
1: no, mi posso commuovere, sì. Io perché io ovunque vado il tuo nome è sempre in alto. A me fa piacere quando mi accostano a te.
0: Porca miseria, a me no, però
1: no,
0: sto scherzando, sì,
1: lavorativo,
0: sì.
1: È il più grosso onore, il più grosso piacere. Mamma. Quando Claudio mi chiama per delle cose molto molto importanti, non...
0: sì. Cioè tipo la carta igienica da cambiare in bagno,
1: sì, sì. Della Sterling Paper, sì, sì. Quella lì, no? Sì. A presentare eventi magari insieme a gente d'Italia 1, gente,
0: sì,
1: di me,
0: sì.
1: Perché si fida di me e sa che tu con me hai fatto un bel lavoro. A me quello è il momento, la massima mia soddisfazione, perché okay. È opera tua. Ma tu mi ci vedevi tantissimi anni fa su un palco importante insieme a un giornalista?
0: A dire la verità non ti ci vedo mai. Anche adesso, però
1: manco,
0: no,
1: io,
0: no,
1: manco io, però per però, dire se io mi sono,
0: vabbè, adesso mi stai leccando,
1: no,
0: mi stai leccando,
1: se mi sono
0: allora
1: sul palco così con il merito,
0: ma
1: tuo in radio,
0: ma
1: magari
0: ma
1: faccio,
0: sei, ma no,
1: faccio
0: non è
1: cagare,
0: merito mio, tu però, c'hai un potenziale tuo,
1: lo so,
0: io l'ho solo, diciamo, messo quando ho portato Achille per la prima volta in radio, mi hanno insultato tutti, tutti mi hanno detto ma questo non sa parlare, è un di qua e di là, è balbetta, come fai a fare lavoro, però per io ci vedo un potenziale, ci vedo, per me tu sei un potenziale inespresso, capito? Capito?
2: Sono un po' come José Mourinho.
0: Tu sei come
1: sempre lui.
2: Come José Mourinho. Ho visto Luca per prima, Luca viene prima. Eh no, José viene prima.
1: Questo
0: è Aziz. Questo è Aziz. Non è José Mourinho.
2: No,
0: Mourinho città. Marocchino questo. Ma allora, tutto così il programma stamattina non ha scritto sì, basta, infatti.
1: No, basta.
0: Facciamo prima, dai, ragazzi, dai, non tra l'altro c'ho la visita alla prostata, io ragazzi non no, allora il dottore allora c'è uno slogan bellissimo: un dito all'anno non fa danno.
1: Ma
0: c'è
1: cos'è?
0: È la campagna di prevenzione.
1: Ma quale?
0: Per no, è vero, un dito all'anno non fa danno, ma l'hanno inventata, l'hanno proprio creata, il Ministero della Salute, cioè,
1: ma pure
0: sembra una battuta, sembra una battuta,
2: sì, sembra una battuta
0: e invece non è una battuta, cioè una battuta simpatica, ma oh. E c'è anche la foto del dito, del ditone con lo stetoscopio, come si chiama quello per auscultare la schiena, come si chiama,
1: per occultare la schiena.
0: Tossisca 43 47
1: steto
0: lo stetoscopio, e c'è il ditone con lo stetoscopio e lo slogan sopra: un dito all'anno non fa danno.
1: Ah,
0: ok, allora la domanda sorge spontanea: se uno non, perché dovresti farlo tutti gli anni, tutti gli anni dopo una certa età dovresti fare la visita alla prostata, se uno per 3, 4, 5 anni non fa la visita alla prostata, e poi è una mano, eh? E cioè, sono 5 dita, cioè non è una mano, eh? Dici, la volta che non fa la visita? 5 anni, ah, ok, metto bene il guanto allora, cioè non è, e lì sono dolori, eh?
1: Cavolo,
3: show su Studio Più.
0: Ah, poi vorrei rispondere a quello che ha detto il programma, tutto così. Sì, noi facciamo quello che ci pare, sì. Ok? Se no, se non ti piace te ne devi dannà. Noi non facciamo i programmi finti, hai capito? Noi litighiamo in diretta, eh? Testa la pera.
1: Testa la pera, un insultone.
0: Questa è bella, oh!

0: Ma cos'è che controlla, Ugo?
1: No, mi ha scritto onesto. Allora, mi ha scritto Vincenzo, sì, che è in Sardegna. Ha detto di Andrea se mi vuole chiamare, perché lo sponsor lo fa da lì.
0: Ah, ok, sul cellulare allora.
1: Sì, perché è in Sardegna.
0: Chiamami tu, Vincenzo! Salamegani, vai!

0: quanto dura. È bella, è bella. Allora, vorrei ti saluta Sergio, Sergio Trapasso,
1: ah, sì?
0: Del chiosco dei mulini, che dice che anche lui quando fai le serate da lui ti insulta. Grande Sergione, andate al chiosco fresco da Sergio, che si trova a Volta Mantovana, bellissimo, sì? Chiosco d'estate, se sta bene, c'è il fresco, bello. Poi ci sono le nostre pizze, voglio dire, la spizzicarlo, voglio dire, ti mangi una spizzicarlo, devi vedere il fresco, ma è
1: Dimmi, anche al chiosco dei mulini, eh?
0: Anche al chiosco dei mulini,
1: sì, perché sono, le...
0: sono attaccati,
1: sono i due locali,
0: Volta Mantovana,
1: Volta Mantovana,
0: yes. Pronto, pronto
2: Andrea,
0: vedi la ricchezza, la ricchezza, la ricchezza e la povertà che chiama la ricchezza. La ricchezza si trova in Sardegna a Porto Cervo, sei?
2: Anche qui prende,
0: anche qui prende Brad Pitt. Sto parlando con Brad. Grande.
2: No, ma Andrea, ma quale ricchezza, Andrea? Io devo andare in bagno e volevo sapere quanto tempo mi restavo prima della chiamata.
0: Allora, se devi spingere, ti lascio andare, perché poi ti rimane qualcosa in sospeso e non è bello. Se invece devi fare solo la pipì, insomma.
2: Ma secondo te per la pipì ti chiamavo?
0: No, infatti, hai ragione, hai ragione. Ho
2: fatto la grigliata di ieri sera io.
0: Senti, ma cosa...
2: Sono offerente.
0: Hai fatto una grigliata ieri sera?
2: Abbiamo mangiato, sai, qui tra miliardari facciamo le grigliate.
0: Ma tu c'hai la casa in Sardegna o vai in albergo?
2: No, non c'ho una casa mia, mi ospitano, Andrea.
0: Ah, ti ospitano? Ah, a pagamento, sì, chiaramente, sì. Ti ospitano. Cioè, tu paghi e loro ti ospitano. Senti, ma lasci la moglie e il bambino lì, vero?
2: Beh, loro faranno una lunga vacanza, come giusto che sia, no?
0: E tu sarai triste a casa da solo, immagino, con i sofficini.
2: Delle nostre aziende, degli affari di famiglia, insomma, tutto quello che gli corre dietro, perché io devo collaborare con i miei collaboratori, no?
0: Certo, certo.
2: Non posso lasciarli da soli tutta l'estate.
0: Hai ragione, poi, hai ragione.
2: Ricordiamoci che ho anche una barca al lago, bisogna fare la manutenzione.
0: Giusto, giusto, c'è la Lamborghini, insomma, c'è tante cose da...
2: Lamborghini c'è più, c'è più.
0: Ma come mai l'hai venduta la Lamborghini? E fin
2: di soldi?
0: No, allora io rido e scherzo, ma quelli che fanno i soldi come Vincenzo, c'ha anche i debiti chiaramente con le banche, giustamente, però è un imprenditore. Io vi faccio i complimenti, non sono geloso, anzi, io ti stimo, sai che sei, per me sei il numero uno, veramente.
2: Anche perché, a parte gli scherzi, Andrea, domani rientro, perché mercoledì cominciamo il cantiere di Dalmine, il nuovo showroom da 500 metri quadri, pensato proprio per gli ascoltatori di Milano e Bergamo.
0: Mamma.
2: Quindi tanta roba, ragazzi.
0: Lo so, ti tocca lavorare, pensa fino a tarda notte ti tocca lavorarti.
2: Pian pianino te li accontento tutti. Adesso, bravo, con lo showroom di Bussolengo ti ho accontentato.
0: Allora, bravissimo. Ciao, allora, non solo lì, ma è presente a Desenzano, Lonato, Bussolengo, provincia di Verona, prossimamente Dalmine, in provincia di Bergamo, e poi arriverà anche in Riviera, insomma, uno tosto.
2: Ecco, poi quando ci mettiamo in società apriamo pure Riviera.
0: Sì, certo, io ho 4 euro.
2: A proposito, ti chiamerà a ragioniere stasera, che voglio fare un aperitivo con te, notaio.
0: Aia, che brutta cosa, va bene.
2: Ci sono un paio di zero che ballano, non è tanto.
0: Porca paletta, ragazzi. Aia, che brutta cosa. Senti, allora, nonsoloclima.com, ricordiamo che fa un caldo becco e la gente adesso è nervosa. La gente è nervosa e dice: oh, come faccio adesso? De sera, de notte non riesco a dormire. Come faccio?
2: Caldissimo, problemissimo.
0: Che devo fare? Devo chiamare Vincenzo? Devo chiamare.
2: A parte gli scherzi, sì, sembra che ci sia una rimonta.
0: Una rimonta.
2: Sì, monta di nuovo l'anticiclone.
0: Delle Azzorre. Fa caldo, Vince. Fa caldo, Vince.
2: Quello delle Azzorre, Andre. Quello delle Azzorre è fresco.
0: È fresco.
2: Quella africana che è tosta.
0: È tosta. Un senegalese.
2: Quello si porta dietro l'affa, hai capito? Allora, andiamo avanti.
0: Allora, la non solo clima. A che serve? A che serve la nonsoloclima.com? A che serve?
2: No, questo è difficile, non me l'aspettavo.
0: Ma come è difficile? Non è difficile.
2: Quest'ora non me l'aspettavo, un po' complicata.
0: Facci sognare, dove sei? Sei ancora in casa o sei già in spiaggia, in piscina?
2: No, io passeggio a bordo piscina.
0: Mamma, che spettacolo.
2: Qui il telefono prende.
0: Ma non puoi fare una videochiamata così ti guardo.
2: Si dirà che cado dentro un giorno di questi mentre parlo al telefono, sicuro ci
0: è successo anche a me, mi sono spaccato la gola, la vertebra, quindi sta attento. A una certa età certe cose non possiamo fare.
2: E dicevamo, Andrea,
0: mamma sitta,
2: vieni qua a fare la radio, facciamo prima, no?
0: Ma e se tu torni domani, che venga a fare? Cioè, non è che venga a fare compagnia a tua moglie, volentieri, ma dalla amici, queste cose non si fanno.
2: Organizziamo la radio qua il prossimo weekend.
0: Ma volentieri, forse ad agosto andiamo io a Achille in Sardegna, chissà. Forse
2: fare un on the road serio. Tu una volta comandavi in Sardegna, adesso ho capito che non conti più un cazzo.
0: Sarà 10 anni che non vado più in Sardegna.
2: Una volta bastava finire, scusi, uè Cata,
0: hai visto Cata? In Sardegna sui traghetti per arrivare in Sardegna trovi solo il napoletano, cioè non trovi altre nazionalità, diciamo, nazionalità, altri dialetti.
2: Perché
0: non
2: è un popolo che è abituato a lavorare per mare, diciamo.
0: Vero, vero, vero. Sono marinai, sono marinai.
2: Tutti gli operatori portuali. Perché devi sapere, comunque si fanno i sacrifici,
0: Sì,
2: durante le tratte con le colleghe, tutta la sera, tutta la notte, sono sacrifici grossi.
0: Ma che stai? Ma tu fai sempre i pensieri strani. Allora, non so, torniamo a bomba, non solo clima. Che vuol dire non solo clima?
2: Senti che fresco.
0: Che bello, c'è manca il ghiacciolo e siamo a posto.
2: Ancora un po', insisti, esagera.
0: Allora, l'afa sta arrivando, l'umidità che la cosa peggiore, non è il caldo che fa, è l'umidità la cosa peggiore in assoluto, che non si fa dormire. Esatto. Allora bisogna montare un climatizzatore che fa anche da deumidificatore in stanza. Diciamola.
2: E qui arriva il bello, perché anche quest'anno, per il 12-13 anno, 14 consecutivo, se mi ricordo, abbiamo delle proposte. Telecomando in mano sotto i 1.000 euro per climatizzare la zona notte, il corridoio, perché tanti lo vogliono in corridoio per climatizzare due stanze, tanto non le fa, però loro lo vogliono lo stesso in corridoio. Il condizionatore va in camera.
0: È vero.
2: Non ci abbiate paura di metterlo nella stanza, perché l'hanno chiamata unità interna.
0: Ecco, apposta.
2: Si chiama unità interna, dove lo vogliono loro, fuori.
0: Fuori, è bene. Poi chiama, dice, ma non raffresca, c'è, credo.
2: Andrea, ma ti faccio una domanda, ma tu lo zucchero lo metti dentro il caffè o lo butti sul tavolo?
0: Io non lo mangio proprio lo zucchero, no.
2: Ma mettiamo che tu sei cucchiaio.
0: Nel caffè, non lo metti nel piattino, che fai, lecchi il piattino dopo.
2: Lo verseresti dentro il caffè o lo versi sul tavolo?
0: No, nel caffè, bello l'esempio, bello. Lo vuoi dire?
2: Deve stare dentro la stanza,
0: no, fuori. Io ti amo, Vincenzo. Allora, climatizzate le vostre camere da letto, così potete fare quello che volete in camera, anche i giochi pirotecnici e i fuochi d'artificio.
2: Abbiamo, Andrea, un modello con l'intelligenza artificiale.
0: Sì.
2: Udite, che sente i battiti del cliente, in questo caso i tuoi.
0: Ma che stai a dire? Ma non dica.
2: Ti giuro su Dio. Ci sono adesso i modelli evoluti con l'intelligenza artificiale, che tu stai rientrando a casa e lui si accende. Tu esci da casa, lo dimentichi acceso, lui si spegne. Perché col telefonino, no? Lui praticamente col GPS si fa assolutamente tutti gli affari tuoi. Per cui nel momento in cui ti sente rientrare, dice, sto pirla, non ha acceso il clima, mi accendo da solo. Fa trovare bello fresco.
0: Ma
2: tu esci e dici un'altra volta si è scordato di spegnere il condizionatore, e si spegne il condizionatore. Se di notte hai mangiato pesante, in un certo momento tu inizi a sudare, no? Perché stai digerendo,
0: lui aumenta,
2: lui si accorge, aumenta. Esatto. Oppure se entra un ospite e sostanzialmente comincia a scaldarsi la stanza, e lui si accorge di questa cosa,
0: aumenta di conseguenza
2: la refrigerazione, aumenta la metro.
0: Mi sono trovata benissimo. Vabbè, Allora, quanto, quanto mi costa? Ci sono delle sovvenzioni, dei avvicendamenti?
2: Ma c'è il contributo rottamazione scontato in fattura solo da noi.
0: Sì.
2: Il nuovo condizionatore vi costa la metà grazie al vecchio che sostituiamo.
0: Ma questa, okay, quello che hai detto solo da noi è una cosa pubblicitaria.
2: Sì, perché noi lo scontiamo in fattura.
0: Ah.
2: Il conto termico 3.0 c'è in tutta Italia.
0: Ah.
2: Non lo sanno fare, ma lascia stare, questo è un altro discorso.
0: Bella, la poca umiltà di Vincenzo è meravigliosa. Sei come la Marini, sei grande.
2: Non lo
0: vai.
2: Sa fare quasi nessuno.
0: Sei il numero uno.
2: Fare, non te lo sconterà mai in fattura, noi te lo scontiamo in fattura.
0: Bravo.
2: Anticipiamo il contributo, quindi il vecchio condizionatore paga fino alla metà del nuovo impianto. Siate curiosi, gli lasciamo il recapito telefonico.
0: Vai col numero. Vai con lui.
2: Noi da voi, ah, vai, vi do io?
0: No, facciamo da a Ugo, se no ci rimane pure male, ci rimane.
3: 030 91 31 117, ve lo ripeto, 030 91 31 117 e visitate la pagina Instagram e il sito nonsoloclima.com.
0: Abbiamo sentito un rumore, ti sei tuffato in piscina?
2: No, stavo scorgendo un cinghiale, Andrea.
0: Un cinghiale? Quello è il tuo vicino di ombrellone che non si è depilato. Non...
2: Un trappolone abusivo ieri sera. Perché mio figlio è appassionato di cinghiali, ne vuole fare un arrosto per pranzo.
0: Ma voi non state bene. Voi non state bene. Io te racconto sta cosa. Io in Sardegna, sai che ho fatto un sacco di anni come capovillaggio, sì, e c'era un animatore che, del tiro con l'arco, che siccome il proprietario del villaggio, amante degli animali, c'era mufloni, cervi, zebre, cinghiali, struzzi, c'aveva anche i cinghiali. Un giorno questo deficiente dell'animatore si era messo a fare la caccia al cinghiale, cioè era convinto che noi fossimo invasi dai cinghiali, invece erano cinghiali addomesticati, cioè cinghiali buoni. Quindi tutti gli ospiti dietro con sti archi e ste frecce li ho visti passare davanti al ristorante, dice: ma dove stai andando? Cioè è passato un cinghiale, andiamo a cacciarlo. Ma che sei cretino, gli ho detto. Ma sei deficiente, gli ho detto. Ma tu sei deficiente vero,
2: Andrea. Una domanda me lo chiedono gli ascoltatori: in che zona i villaggi turistici, Stefano, in Sardegna? In che zona?
0: Arbatax, io Arbatax.
2: Ah, e tutti catavolo di cognome fa.
0: Eglia, catavolo. Ma vabbè, senti,
2: Arbatax, ma tutti catavolo di cognome.
0: Non scendiamo in particolare perché l'onato praticamente è tutta tua. Maccaro, sono tutti maccari. Allora, te voglio bene, Vincenzo. Ricordiamo, sopralluogo gratuito a casa vostra della Non Solo Clima. Noi scherziamo, vediamo, sono veramente dei grandissimi professionisti. Il numero è questo:
3: 030 91 31 117. Visitate la pagina Instagram nonsoloclima.com.
0: Grazie, Vincenzo. Grazie.
3: Ciao, Vince.
2: Ciao, ragazzi.
0: Ciao.
4: Ciao, Vince.
0: Fate un bagno anche da parte nostra. dai, secco. Ciao. Che meraviglia. Che bello. Più. O visitate la pagina Instagram nonsoloclima.com. Professionista, però lo sa fare lui. Ma una volta sorprendimi, una volta mi sorprendi e lo dici in maniera normale.
3: Oppure senza sbaglio numero.
0: Ma no, ma lo dici senza. Dillo di 030, no? Dai, vai.
4: 030.
0: Oppure entrare sul sito, vai.
4: Non mi ricordo il numero, onestamente. 030 99.
0: No, 130. 91 31
4: 117. Ok, allora, quindi potete chiamare la Non Solo Clima allo 030 91 31 117 oppure anche semplicemente visitando il sito non solo clima.
0: Vedi? Cioè, e rimane più impresso.
3: Certo.
0: Capito? No, non è che la sei sbagliata apposta, non so. Pensava a quello che stava dicendo. Tira via anche tu il cervello. Via. Liberatevi dai cervelli. Sono quelli che mi incasinano. Marocchino con la bici rubata da tunisino, me l'ha data un senegalese.
3: Ma cos'è?
0: Mi hanno mandato marocchino con la bici. Liberatevi dai cervelli. Sono quelli che mi incasinano. Marocchino con la bici rubata da tunisino, me l'ha data un senegalese.
3: Ma cos'è?
0: Mi hanno mandato marocchino con la bici rubata da un tunisino.

0: Su questo non abbiamo dubbi.
1: Che fai, sorridi?
0: No, perché ti fa ridere.
1: No, te fa ridere.
0: Hai sorriso.
1: È un triangolo.
0: Sei compiaciuto.

0: La canzone è molto bella, ma stamattina non so se, se è una mia sensazione, ma ci sono tutte canzoni un po' lamentose, no?
1: No, quella lì un po' da...
0: Cioè, della sera fa cocktail, caldo, fa caldo, sì. Già fa caldo, c'erano queste canzoni... Sì, da cocktail, ma quale cocktail?
1: Sì!
0: Tom Cruise!
1: No, quelle canzoni, quel vibe... Sì. Adesso vi ho fatto il vibes, quel vibes, quel vibes.
0: Il vibes?
1: Sì, il...
0: È un locale? C'era il VIX, io mi ricordo il VIX.
2: Ma quello è il VIX, vaporo.
0: Il Vibes, che cos'è il Vibes?
1: Vibes è...
2: Lo scrivono le fighette su Instagram, Andrea, good vibes, le vibrazioni, Andrea.
0: Ah, le vibrazioni. Le vibrazioni. Oh, ho capito, vabbè. Andiamo avanti.
1: E quindi c'è questo suono qua, capito, che adesso pervade i cocktail, fai l'aperitivo, o fai la colazione.
2: Quindi, chill out.
1: Capito, questa musica qua, la gente che sì. È lì è in modalità...
0: Shopping! Intanto bisogna... Tu devi parlare di cose che piacciono anche alle donne, non puoi parlare solo di cose che piacciono a te, capito?
1: Aspetta, sto parlando di...
2: No, ma questo piace alle donne, Andrea.
0: Che cosa?
2: Quello che ha detto lui piace alle donne.
0: Il Vips?
2: No, le vibes.
0: Le vibes.
2: Cioè la musica così, il cocktail a bordo piscina oppure nei posti giusti.
0: Devo vomitare, mi prestate le facce un attimo perché non... Andiamo avanti. Vi ascolto adesso dopo 10 mesi di maternità. È tornata incinta, eh? E si è fatta rimettere incinta perché dice almeno non vi ascolto per altri 10 mesi. Ciao Catavolo, stamattina... questo è un brutto messaggio, purtroppo, ma ci tengo a leggerlo. Ciao Catavolo, stamattina ho dovuto far sopprimere il mio cane di 14 anni per complicanze di salute, sto a pezzi e mi rendo conto, Roberto, e ti sono vicino, Roberto di Montegiorgio, perché comunque è una sofferenza atroce, lo so, sono cose che non sono facili da superare, però insomma ti sono vicino, ti mando un abbraccio. Shopping, così, no, perché sennò poi dopo allora Cadavolo, a proposito di shopping, per le donne si chiama shopping, per noi uomini come si chiama? Cioè le donne lo chiamano shopping, vanno a... Io non ho mai sentito un uomo dire vado a fare un po' di shopping. Tu sì, vabbè, perché sei strano.
1: No,
0: c'è
1: il
0: borsello da donna. Però un uomo, come definisce lo shopping? Come lo può definire?
2: Conto in rosso.
1: No, io dico vado, ma vado a fare. Ma shopping, no, non dico shopping neanche.
0: Praticamente no, niente.
1: No, dico vado a comprare 2 o 3 cose, ma neanche.
0: Non c'è un termine maschile, quindi.
1: Io dico vado a fare un giro. Vado a vedere. Dipende. Cioè, non lo so, sai che effettivamente.
0: A Ugo non glielo chiedo perché l'ultimo shopping che ha fatto c'erano i cartaginesi. E quindi non. Cioè, non. L'ultima volta che è andato a comparsi di magliette c'era ancora Garibaldi, quindi non. Va bene, Catavolo, ogni volta che mia moglie mi dice andiamo a fare shopping mi vengono i brividi. E lo so, ti capisco, perché per la donna è shopping, per l'uomo è via crucis. Perché, perché lui praticamente va dietro alla donna come un cane e sta lì, serve solo per i soldi e per spingere il carrello e portare poi le borse, capito? È via crucis, me rendo conto. Dimmi.
1: Prima
0: prima.
1: C'ero scritto.
0: Ah, devo fare uno scherzo, porca miseria. Sì. Ma tu non mi ricordi niente, non mi ricordi.
1: Te lo stavo dicendo.
0: Sei in attaccapanni, sembri.
1: Stavo dicendo che prima hai scritto per fare uno scherzo, eccoli.
0: Allora, ciao ragazzi, scherzo mia moglie. Ho visto! Aspetta, mi stanno a chiamare. Pronto? Pronto?
3: Ehi! Hey. Non è shopping.
0: Non ho capito niente.

0: cavolo, per l'uomo non è shopping, è shipping.
1: È shipping, grazie. Ciao fratello. Ciao, ciao. Che vuol dire shipping?
2: Shipping i soldi.
3: Allora, shipping, guarda che
1: no,
3: arriva.
1: Shipping
3: da...
1: è inglese.
3: Certo,
1: è
3: quello lì.
1: Anglosassone.
3: Deriva dalla
2: sono
3: barca.
1: Ship è barca, shipping è barcaiolo, barcone.
2: Sì, ma in questo caso era una battuta, lo ship.
1: Sì,
2: soldi,
1: infatti, un ship i soldi, ma tu non capisci niente.
3: È perché c'ho il
1: buo, c'hai due orecchiette, posso due orecchie. Ciao ragazzi, scherzo a mia moglie Valentina Maccagno. Fingi di Booking, andiamo a Valencia dal 21 al 23 giugno. Per due adulti e due bambini, il 23 fa 41 anni, fai che l'appartamento non c'è più. Grazie Michele da Tribiano. Tribiano, dove sta Tribiano adesso?
2: Vicino alle spighe.
1: Mamma, fa ste battute che capisce solo lui, cioè, direi, dico,
2: no, questo è facile.
1: Questa è facile cosa,
2: Tribiano.
1: Tribiano,
2: la tribia si miete il mai le spighe di mais.
1: Ma perché la tribia? Che è?
2: La trebbiatrice
1: la tribia.
2: E vabbè,
1: cos! Non si capisce niente! E manco un cervello a chi? Fa battute che non capisci solo, sarite buste, botte in faccia. Allora, attenzione ragazzi, facciamoci seri, siamo a nord, ragazzi. Vabbè, comunque Tribiano, andiamo a cercare dove è Tribiano, perché dobbiamo dare una collocazione geografica, no?
3: Per me è zona Vigneti.
1: Tribiano. Io penso il vino di Tribiano, c'era giù. Tribiano. Aspetta, Paullo.
3: Per me è Piemonte, non lo so, no, mi sa di Tribiano.
1: Provincia di Milano, non ci hai preso per niente. Vabbè, andiamo avanti. Allora, quindi io Valencia, quindi devo parlare anche valenziano.
2: Ma perché? Ma scusa.
1: È come la quella paella.
2: Ma perché?
1: Devo parlare valenziano, alla casa non c'è più Booking, purtroppo il soggiorno non c'è. Il 23 purtroppo, proprio la data del 23, non proprio l'appartamento non c'è più? Ok. Ma non mi ha dato il numero però, c'è un piccolo problema.
3: Aspetta, prova a andare a
1: dove vado? Non c'è il numero. E non c'è il numero. Se vuoi facciamo una pausa riflessiva, guardiamo ancora. Guardate come sta guardando il messaggio. Cioè, sta guardando il messaggio così. Come mai non c'è?
2: Arriva prima o poi.
3: Se no lo chiamiamo in diretta, chiamo il tipo e faccio: oh, fratello, Michele, mi dai il numero.
2: No, è meglio chiamarlo perché finché arriva la risposta arriva il cremano.
1: Non ho capito, scusa.
2: È meglio chiamarlo, come ha detto Achille, perché sì. Se gli dici scrivi, arriva tra un quarto d'ora un messaggio. Quindi è meglio chiamarlo. Okay.
1: Vedi, così è più comprensibile. 338, questo è lui, no? È lui, tanto il numero dei maschi lo possiamo dare, perché non è un problema, nel senso che 84 35, vai, andiamo. È lui, no?
3: Sì, è lui. Michele.
1: Michele?
3: È Michele.
1: Michele, pronto Michele? Pronto Michele? Facciamo finta che ci siamo sbagliati. Pronto? Come si chiama lei?
3: Valentina.
4: Andrea?
1: Manca il numero.
4: Ah, porca troia.
2: Di mandartelo sul tuo.
1: Mandale il numero scritto, non il bigliettino, capito?
4: C'ha ragione, subito.
1: Ciao fratello, ciao.
2: Ma
1: noi uomini siamo rincoglioniti. E continui a dire sta cosa sul
2: perché
1: mio.
2: Perché se lo manda lì, arriva dopo.
1: Ma non fagli, ma state calmo, ma quest'ansia.
2: Ma
1: qual è il tuo problema? Devi mettere la crema solare?
2: Ma non ho detto niente, ho detto che te lo mandi.
1: Chi te la
2: cellulare?
1: Mette? Un imbianchino poi, soprattutto. Non chiami una squadra.
2: La
1: perché
2: squadra!
1: Cioè, sulla schiena, visto che lui ha le braccia come i T-Rex, quindi non ce la farà mai andare sulla schiena, no? Metti la mano sulla schiena. Dove? Non c'è. Quello è il sedere, questo si chiama sedere.
2: Il sedere più giù.
1: Fammi vedere la mano qua, dietro, qua, sopra, in alto. No! Che fa? Si è piegato, hai visto? Vai, vedi, girati. Ammazza. Prova a metterti la crema, girati.
2: Ah, la crema così.
1: È impossibile.
2: Arrivo alle ascelle.
1: Bravo, non dietro non ci arrivi. Quindi devi chiamare una squadra, insomma.
2: Certo,
1: una squadretta di bianchini. Allora, eccolo qua, il numero, vai. 3. Siamo sicuri del numero?
3: Sì.
1: 3. Siamo sicuri? 3. Io lo faccio,
3: Vai.
1: 3. 3-1, cioè non è lui. È lui? Vabbè, ok. Allora, è Booking, buongiorno signora, purtroppo per Valencia non c'è più la stanza, la camera non c'è più. Cos'è una camera? L'appartamento non c'è più. È esploso purtroppo, non so se ha sentito che a Valencia c'è stata l'eruzione del vulcano Fanfo.
2: Ma non esiste.
5: Pronto?
1: Pronto è Booking, cercavamo la signora Valentina Maccagno.
5: Con chi parlo?
1: Francesco di Booking, signora, buongiorno.
5: Per che cosa?
1: Per la stanza che avete l'appartamento dal 21 al 23 giugno, due adulti e due bambini.
5: Mm-hmm.
1: Sì, conferma? Sì.
5: Sì, non capisco perché chiama me, però...
1: non ho capito.
5: Dica pure.
1: No, chiamo lei. L'ho disturbata, vuole che la richiami un altro momento?
5: No, ma lei è cattavolo.
1: Mi hai sgamato proprio alla grande, proprio. Ci hai messo un po' lei sgamato subito. Un attimo.
5: No, inizialmente sembravi tu, però poi dopo ho detto no.
1: E poi sì, è un po' come le donne, sì, no, sì. Senti, cosa gli vuoi dire al tuo Michele che voleva farti questo scherzetto?
5: Che simpatico.
1: Simpatico. Pensa quando arrivi a casa, sei simpatico, sei
5: simpaticone,
1: sei. Bello che non mangi stasera. Va bene.
5: Infatti.
1: Ecco.
5: Non entro neanche a casa.
1: Cambia la seratura.
5: Esatto.
1: Va bene, oh, buone ragazze, Valencia è bellissima, veramente. Sei già stata a Valencia?
5: No.
1: Bellissima,
5: no, la prima volta.
1: Bellissima. Avete scelto una bellissima meta. Oh, un abbraccio, un bacio, salutami anche la vittima,
5: grazie.
1: Va bene?
5: Okay,
1: ciao tesoro, ciao. Non gli ho chiesto se ha origini sarde, perché è cattavolo, l'ha detto cattavolo. Eia. E quando andavo in Sardegna mi chiamavo così, cattavolo. tavolo, vieni. sedia, vieni.
2: Sedia.
1: È troppo sedia. Allora, altri scherzi che sono andati in fondo al rettilineo, c'era uno che si è dimenticato di fare gli auguri dell'anniversario alla moglie o al marito, adesso non so se, chissà perché poi sono sempre le donne che, eccolo qua, per esempio, c'è Andrea, oggi è il mio anniversario di matrimonio, ma io e mio marito, quindi è lei, siamo talmente trovati dai due bambini, provati
2: sì.
3: Sì, provati, perché comunque
1: tu non devi suggerire, ok?
2: No.
1: Cioè, lui che lo legge il messaggio, capito?
2: No.
1: No, perché tu vai a correggere subito
2: correggere,
1: magari
2: è venuto in mente, potrebbe essere provato.
1: Questa è ansia, si chiama ansia. È ansia. Allora, ciao Andrea, oggi è il mio anniversario di matrimonio, ma io e mio marito siamo talmente trovati dai due bambini.
2: Non mi freghi.
1: Che questa mattina non ci siamo nemmeno ricordati di farci gli auguri. E lo chiami te? E certo, lo chiamo io. Lo chiamo con la voce di Susanna, l'amante. Lo so che oggi è l'anniversario di tua moglie. Te e tua moglie, cretino, lo so. Allora se lo chiamo. Ma lei come si chiama? Ma chi nome hanno messo?
3: Magari su. Ne ha mandato un altro.
1: Forse non se lo ricordano. Non si ricordano niente. Dice, ci siamo ricordati, siamo presi dai bambini, 3, 4, 6, forse l'hanno imprigionati i bambini, stanno a giocare a mosca cieca. 03 è un 03?
3: No, il canziano è lo 0.
1: Ma come no, c'è lo 0, cretino?
3: Ma scusami,
1: 4 no. Ah, è l'altro, c'ha ragione. Ma io gli volevo credere i numeri.
3: Ah, beh, bene,
1: allora sei stupido, allora c'era c'ha ragione tua madre, allora.
3: C'è anche detto, stupido ex, stupido.
1: Sai quando le mogli dicono, me l'aveva detto tua madre che eri scemo, che eri cretino. Lascialo perdere che è un deficiente. Aveva ragione. Anche mia madre, lascialo stare. Ma è un complotto contro di noi, cioè. Tutti contro di noi. Come si chiama lei? Come ti chiami? Scusa, volevo chiedere. Se mi risponde, perché magari. Sono amante, ciao. Sono il tuo amante. Sono Gian. Ma non mi risponde, non.
3: Questa qui è lei, eh?
1: Eh?
3: È lei,
1: Lei chi?
3: È lei. Sta chiamando la moglie.
1: Sì. Sì, ma non risponde, però
3: è strano.
1: Allora, e chiamo lui, vediamo se qualcuno risponderà. E dico, come si chiama tua moglie? Tu come ti chiami? Adesso posso farti lo scherzo. 3-7-6-6-6. I nostri scherzi sono fantastici perché sono l'antischerzo. Cioè non... Ho sbagliato?
3: Sì, secondo me manca... Vedi, dopo il 7 metti
1: tu,
3: il 3.
1: Tu non servi, lui non serve, lui serve solamente per i numeri e per ride. Tu servi per controllare i numeri. Ah, ma se non fai quello, cioè non servi a niente.
3: È scritto,
1: non...
3: sei partito.
1: E per dire anche 3 3
3: 6
1: 6. Mamma, siamo veramente 3 incapaci.
3: C'era anche la pubblicità che faceva 1 6 6 1 6 6.
1: Così si muoveva.
3: Il telefono che vuole lui, il telefono che vuole lei. Faceva così,
1: Ah,
3: okay. Era la pubblicità, uno slogan delle chiamate.
1: Se ti pieghi. Pronto?
6: Pronto. Pronto. Ciao Andrea.
1: Ciao, sai già tutto, insomma, non
6: cioè, se... no, so già tutto, so chi mi hai chiamato te.
1: Sì, però sai che è l'anniversario del matrimonio oggi, no?
6: Sì, stamattina me l'ero dimenticato
1: Dopo quanti anni? Dopo quanti anni? Quanti anni sono?
6: 7 anni.
1: Che ti dimentichi?
6: 7 anni. No, allora, primo anno. Dimentico, no.
1: Ma primo anno. Siccome, siccome mi ha scritto lei, no? Mi ha scritto, cioè Andrea, oggi è il mio anniversario di matrimonio, ma io e mio marito siamo talmente presi dai bambini che questa mattina non ci siamo nemmeno ricordati di farci gli auguri. Lo chiami te? Allora, siccome non ha scritto come si chiama lei e come ti chiami te, io ho chiamato lei e non mi ha risposto. Si vede che è con l'amante.
6: Lavoro,
1: sì, così. ho chiamato te. Come ti chiami?
6: Andrea,
1: lei come si chiama?
6: Giulia,
1: allora diglielo te, Giulia, auguri amore, vai.
6: Giulia, auguri amore mio, ti amo tanto e mi dispiace che stamattina mi sono dimenticato.
1: 10 euro, ok, grazie. Comunque sei stato un grande attore, complimenti.
6: Grazie.
1: No, ma c'è amore, sì. I figli quanti anni c'hanno i figli?
6: 2 e 5 anni.
1: Mamma mia, siete ancora nella fase proprio. Piglialo te, no? Fermo, attento.
6: Sì, guarda, è un casino.
1: È un casino, Ma riuscite ancora a trovare intimità? Sì, sì.
6: Sì, ogni tanto sì, ogni... non come prima ovviamente.
1: Vabbè, certo, una volta ogni 2 anni. Perfetto, va bene. Pensatemi stasera, ok? Pensatemi, va bene. Te voglio bene, ciao fratello.
2: Ciao.
1: Auguri, ciao. Che bello, no? Il matrimonio è che bello, ragazzi. Cioè, è bello... è bello che tutti gli anni te lo ricordi, capito? Che hai fatto sta, cioè nel senso,
2: dai!
1: Anniversario fatto apposta, capito? Ti esce anche la faccia del prete, te esce, capito? Che ti dice che ride così, te esce. Ogni anno te esce la faccia del prete. Quando ti dicono guarda che è morto il prete, ma va, che bello. No, nel senso non aspetta, questa è lei. Pronto? Pronto?
7: Sì, sono Walter Massa.
1: No. Allora, ragazzi, no, allora basta con sta cosa che poi ci tocca poi discutere, non ci abbiamo voglia. Catavolo, poi per favore dare uno schiaffo a Ugo, picchi solo e sempre Achille. Ragazzi,
2: io le ho prese.
1: Io non picchio Ugo perché non voglio prendere malattie, soprattutto.
2: non voglio
1: che mi attacchi nessuna malattia. Cioè. Ma stamattina vi siete drogati? Come al solito, ragazzi. Allora, c'è uno che mi ha mandato la foto di una. Cos'è? Una cotoletta? È una cotoletta?
3: Questo qui, sì, cotoletta.
8: Sì, è una cotoletta questa.
1: Non bastava dire sì, è una cotoletta.
3: Sì, è carne, secondo me è carne bianca.
1: Carne bianca.
3: Vedendo un po' dalla doratura... più che altro in
1: ma
3: mezzo.
1: Che c'entra la cotoletta mi attacchi pure il virus, ma attacchi
2: il virus.
1: La cotoletta con che carne si fa?
3: Che cosa te sì. La cotoletta,
1: questo pezzo è bellissimo, no. Della madre, questo è meraviglioso.
3: La cotoletta,
1: la cotoletta, sì.
3: Penso che la cotoletta si faccia solamente con la carne,
1: certo,
3: ma c'è l'impanatura,
1: no, c'è anche la melanzana, la cotoletta di melanzana,
3: certo,
1: no?
3: Quella lì,
1: aspetta che c'è Bastianic forse che... Pronto
9: Achille,
3: sì, buongiorno.
9: Strafati in culo,
2: no! rafforzativo.
1: Viva la Romagna, ragazzi, che bello, andate in Romagna, che bellissimo. Dimmi
3: no,
1: stavi dicendo che la cotoletta si fa solo con la carne.
2: Andrea, orario, guarda,
3: o carne
1: con
3: cresce.
1: La melanzana si può fare con la melanzana,
3: quelli sono le verdure, si chiamano fa parte della categoria verdure impanate.
1: Vabbè, come, non so, ci hanno mandato questa foto della cotoletta perché sembra la Sardegna, in effetti, cioè c'ha la forma della Sardegna. figlia?
3: Sì.
1: No?
3: Sì, sì, sì, lei.
1: Infatti, c'è anche la come si dice? La Sebastianis che ci ha mandato il suo commento. Vuoi che nuoro?
2: Ma
1: vuoi che nuoro?
2: Ti prego.
1: È di Enrico.
2: Ma
1: la Pacchielli.
2: Ma chi è? No,
1: ragazzi, pubblicità e ce ne andiamo a casa. Ciao a tutti, è stato bello. Ci sentiamo domani, come sempre, dalle alle, ma soprattutto in compagnia di
3: Andrea,
1: di Jane Gango e Spartano.
3: Ma sai che a casa ho un uccello che sta covando le uova.
1: Non ho capito.
3: Dentro nel pitosforo ho un uccello.
1: Il pitosforo è una siepe.
3: Sì, sì, è alto perché sì. Si sta arrampicando.
1: Ha le spine il pitosforo.
3: Però il mio è senza spine.
1: Senza spine.
3: E dentro c'è un uccello che ha creato il nido.
1: Forse è rimasto incastrato, voraccio, no?
3: No, sta covando le uova. Non so se è lui o se è lei. Perché c'è un uccello a turno che si vede.
1: Ma sì.
3: Lo vedo anche dall'alto dal balcone che ogni tanto si gira. Sì, mia mamma lo vede e ci parla.
1: Ah, ok. No? Tu non ci parli? Con l'uccello?
3: Io non ci ho ancora parlato. Gli lascio la sua intimità, lo guardo. Si è
1: accorto di te comunque.
3: Sì, mi guardava, ma per di vedermi.
1: Pensa all'uccello che vede lui, guarda, un passero solitario. Ciao a tutti, a domani.
3: Ciao, bello.
7: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay. Radio Studio Più è sempre con te. A Verona e Mantova, sui 91.9. Spot. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul. Oh no.

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Possiamo bloccare oltre Hormuz anche lo stretto di Bab al-Mandeb? Così il consigliere della guida suprema per gli affari internazionali Velayati concretizza da Teheran la minaccia relativa alla porta d'accesso del Mar Rosso, dove giocano un ruolo importante le forze alleate nello Yemen. Il primo anello della catena di risposta iraniana si è attivato ieri dopo la follia del regime sionista a Beirut e la chiara violazione del cessate il fuoco, le dichiarazioni di Velayati. Sirene per un attacco dallo Yemen sono risuonate dopo mesi a Tel Aviv, mentre un'ondata di missili iraniani veniva neutralizzata. Nella notte Netanyahu, che ha riunito urgentemente il gabinetto di sicurezza e ha sentito anche Trump, il presidente americano, avrebbe chiesto di frenare l'attacco a Teheran, con cui sarebbe vicino un accordo. Colpiti comunque oltre la capitale altri centri iraniani, le forze di difesa israeliane confermano di aver lanciato attacchi aerei contro impianti petrolchimici iraniani nel sud-ovest del paese. Per sedersi a un tavolo di trattativa, i russi dovrebbero anzitutto fermarsi con un cessate il fuoco, le parole dell'alta rappresentante europea Callas al consiglio informale difesa a Cipro all'indomani dell'incontro a Londra tra il premier Starmer, il cancelliere tedesco Merz, il presidente francese Macron e l'ucraino Zelensky. I tre leader europei hanno espresso sostegno a negoziati diretti sulla base dell'attuale linea del fronte e Zelensky ha sottolineato l'importanza della presenza negoziale dell'Europa, ribadendo peraltro: non cederemo il Donbass. La visita apostolica del Papa in Spagna, visibilmente commosso ieri Leone XIV al termine della processione del Corpus Domini da lui guidata per le strade di Madrid dopo la messa in Plaza de Cibeles alla presenza di oltre 1 milione di persone. Tra i vari appuntamenti di oggi l'intervento atteso alle 10:30 al Parlamento spagnolo, prima volta per un pontefice, domani il trasferimento a Barcellona. Dopo 39 vittorie consecutive e 2 anni di imbattibilità, l'Ital Volley femminile perde una partita, azzurre sconfitte 3-2 dal Brasile nel match che ha chiuso il primo fine settimana di Nations League. Si torna in campo dal 17 al 21 giugno nelle Filippine per il secondo weekend di gare. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Internet è fondamentale e oggi il Morning Fever è anche un po' Morning Fever. Sì, perché grazie alla fibra ottica di MyNet migliaia di ascoltatori possono sentire ovunque nel mondo Radio Studio Più e il Morning Fever. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.
3: Ladies and gentlemen, welcome. Ciao.

0: Il Morning Fever? Che macchina tu sei!
1: Mamma mia! Che gancio!
2: E l'ultimo, chiudo la porta! Ciao!
3: E vabbè, buongiorno amici, buongiorno, eccoci qua, lunedì 8 giugno, apriamo la porta, non qualcuno chiuda, apriamo la porta alla nuova settimana, e, un bel weekend devo dire, grazie a tutti gli amici che erano al raduno di Cappelletta, eravamo in tanti anche quest'anno. Complimenti a tutti i personaggi, che poi sono tanti personaggi. Grazie al DJ Dami che è stato un grande. Vabbè, insomma, che dire, quando va tutto bene così è da rifare, sempre da rifare. Bene, a parte questo, adesso vi dico il programma. Il programma funziona tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, in diretta col Capitan Massa. Capitano, chi ha preso la maglietta con il Capitan Massa dietro è bellissima. Se la volete, poi dopo vi spiego come dovete fare. Bene, ma adesso vi sto dicendo del programma. Il programma siete voi a scegliere la musica, 338 141 1001, con un messaggio vocale. Questo è il numero WhatsApp, vocale, dicendo chi siete, il brano dance che volete ascoltare. Mi raccomando, brano dance, dateci dentro. Anche gente nuova, fate messaggi, fate vocali, non dovete aver paura. Poi vi ricordo anche i tre party time, 9:30, 10:30 e 11:30. Insomma, qua c'è tanta carne al fuoco, quindi io partirei con Rolling Stones dei The Color.

0: Rolling Stones, bella lì, The Color. Intanto andiamo a salutare un po' di gente che ha cominciato a scrivere. Hola Capitan Massa, buongiorno Sole, buon inizio settimana a tutto il popolo, un beso al mastro, la baci, la leonessa, baci, baci. Walter Giacomo, autista da Cremona, presente. Un buongiorno Walter, allora buongiorno Walter Massa, buon lunedì a tutti, un abbraccio forte Elisa da Monza, poi MP Tune in Calgo, vai col turbo. Buongiorno Walterone, un saluto e buon inizio settimana, Alex Falcioni, dai che andiamo. Poi chi c'è? Gianluca da Teramo, buongiorno bello, il mio capitano è arrivato, la Lori, grazie. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Buongiorno Walter e buongiorno a tutta Radio Studio Più. Vorrei sentire, se è possibile, Stay With Me. Ciao e buona giornata a tutti.

Radio Più Dance Station. This is Studio Q. Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. E noi che siamo gli anni 80, 90, 2000, va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: mia, che bella! Dai, dai che andiamo! Dai che andiamo, dai che andiamo! Buongiorno, Ciro da Modena, buongiorno Walter, anche buongiorno. Bong, ha scritto Bong, Ciro da Modena. Buongiorno da Rimini, Soufiane da Rimini. Volevo salutare i miei collega, il mio collega Andrea. Eccomi qua, Gio da Suzzara, il più parolo della bassa, l'angelo nazionale. Tra poco noi come alpini andiamo a consegnare la borsa di studio alle terze medie, quindi vi devo lasciare, l'abbiamo seguito sabato, grazie. Vabbè, insomma, bella, no, questa cosa? Gli alpini, ma sei degli alpini. Un saluto anche ai fratelli Vagnini da Pesaro. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Ciao, da Gianluca di Alessandria. Mi fai ascoltare Party Anathem? Ciao.

0: al volo, ascoltiamo un po' questa, vai, vai.
1: Buongiorno a tutti voi di Studio Più, vi sto seguendo, mi piace come la vostra radio. Vorrei ascoltare, se è possibile, Gianna Gianna di Rino Gaetano, una bella canzone.

0: Gianna, Rino Gaetano, la dobbiamo sfumare perché siamo arrivati anche un pelino in ritardo, dopo se no si arrabbia il DJ Dami, però dai, mi piaceva insomma mandare la dedica. Detto questo, signori, pubblicità e poi party time, I Remember Yesterday. Radio Più, Dance Station. This
1: is Studio Più. Radio Studio Più è sempre con te. A Milano, sui 93.4.
2: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Party Time, I Remember Yesterday. Buongiorno, buon inizio settimana dalla Mari, ciao Walter. C'è anche un pastaiolo de Macerata, lui è Massimiliano Nardi. Buongiorno.

Un salutone da Angelo di Tortona, sempre presente. C'è anche Alessandro da Cassano d'Adda, sempre in prima fila.

Salutiamo la Barbarella di Misano, la Super Babi. Addirittura questa mattina la maglietta, quelli del Morning Fever con Walter Massa il capitano, la voglio vedere, mandami una foto, no, mandami una foto in postazione di lavoro con la maglietta del Morning Fever. Vabbè, insomma, ci sta.

Un saluto a Concetta e Petini, buongiorno i piastrellisti di Monzambano. Salutiamo anche chi è qua? Ah, da Torino, Francesca. Ciao Francesca.

Un grande saluto dall'escavatorista principiante Angelo dalla provincia di Lecce. Buongiorno grande Walter, un abbraccio a tutti. Domenico da Monte Cosaro, sempre presente. Wow!

Una più bella dell'altra, signori. Sì, si torna indietro nel tempo. Volevo salutare Giancarlo da Roma, direttamente da Roma. Wow, dalla capitale.

0: Raff chiude il party time, tutto da rifare alle 10.30.
1: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: più Dance Station. This is Studio Q. Studio Più News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. In piena escalation, lo scontro tra Iran e Israele dopo lo scambio di missili innescato dal bombardamento israeliano alla periferia di Beirut. Allarme per una nuova ondata di missili iraniani nel centro e nord di Israele. L'IDF invita la popolazione a mettersi al riparo. Intanto gli Houthi rivendicano il missile contro Tel Aviv lanciato dallo Yemen, ma soprattutto dichiarano interdetto alle navi israeliane e degli affiliati il passaggio nel Mar Rosso. Possiamo controllare oltre Hormuz anche lo stretto di Bab al-Mandeb, ha fatto sapere Teheran poco prima. Netanyahu dal canto suo ha convocato un vertice sulla sicurezza e ha sentito Trump. Il presidente americano avrebbe chiesto di frenare la risposta a Teheran, con cui sarebbe vicino un accordo. L'esercito israeliano ha confermato di aver colpito obiettivi militari e impianti petrolchimici in Iran e i Pasdaran al contempo hanno rivendicato un attacco a due basi militari aeree in Israele. Il riacutizzarsi della crisi medio orientale ricade sui mercati per lo più in rosso in Asia e nelle aperture europee. Piazza Affari in avvio limita le perdite ad alcuni decimi, ma lo spread coi titoli tedeschi risale verso quota 80 e le quotazioni di petrolio tornano a impennarsi verso i $100 al barile. OPAS di Intesa San Paolo su Monte dei Paschi. Il controvalore complessivo massimo dell'offerta in caso di integrale adesione sarà di circa 30,6 miliardi di euro, si legge nella nota. A completare la strategia che ha portato all'OPAS, Unipol ha sottoscritto un accordo con Intesa San Paolo per l'acquisizione di una banca composta da 635 filiali di MPS. Moto mondiale, Marc Marquez su Ducati domina il weekend del Gran Premio d'Ungheria, vittoria della sprint, pole position, vittoria nella gara lunga, sul podio anche Acosta e l'altra Ducati di Bagnaia. Cadute alla prima curva le Aprilia di Martin e del leader iridato Bezzecchi in una carambola che ha coinvolto anche altri tre piloti. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Bam Bam, ci piace. 10:03, siete su Radio Studio Più con il Capitan Massa. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Ben ritrovati a tutti quelli che si sono collegati in questo momento, quelli che c'erano già. Uno speciale augurio di buon compleanno al nostro 84enne Giuliano da Carletto della Valle Immagna Beach. Ci siamo, signori, ci sono anche gli uomini di gomma da Gabice, Leo Loreno, i gemelli diversi che ballano sulle gomme. Loreno dal calzino estremo, non manca mai, non manca mai lui. Da oggi inizio anch'io a spaiare i calzettini. Ne metto uno verde fluo e l'altro arancione fluo, bene? Fluo, sì, proprio di quelli belli, belli vistosi. Dai, voglio fare moda Loreno, si chiamerà moda Massa Loreno. Adesso andiamo a sentire chi c'è.
1: Da Custozza, per piacermi mettete su 24.000 baci stupendi miei. Grazie, grazie, ciao a tutti.

0: ci piace 20, ma bastano anche meno, devo dire la verità, io quando sono a 23.000 già comincio a stancarmi un po', devo dire la verità, ma anche 22.000 io mi fermerei, che ne dite? Noi ci fermiamo perché c'è la pubblicità, e voi contate i baci, contateli.
1: Studio Più Dance Station. This is ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Questa sera a mezzanotte.
2: Spot.
1: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Volevo fare un grande saluto con questa musica allo staff del Bel Sit, perché ieri sono andato a mangiare e devo dire che sono i numeri uno, in particolare Carlo, Riccardo, Giancarlo e Riccardo, e poi insomma il capo, come mi dice Andrea, il capo. Va bene, grazie veramente di cuore, sono bravi, ti fanno sentire a casa tua, questa è una cosa molto bella. E saluto anche Omar è mio amico, insomma lui è più il PR PR della situazione. Va bene signori, adesso andiamo a sentire chi c'è.
1: Ciao Walter, sono Roberto da Castelleone, mi metti una canzone di Alan Walker? Buona giornata a tutti, ciao.

0: Bombo cia cia cia, beh mi piace anche questa, eh. Bombo bongo cia cia cia il titolo. Ora bombola, io lo chiamo bombola, bombola, bombola, la bombola, perché io era da tanto che non usavo, cioè io mi ricordo che una volta i fornelli, ancora adesso, in certi paesi un po' sperduti, soprattutto in montagna, c'è ancora la bombola del gas nei fornelli, no? E ogni tanto andava sostituito, perché poi io mi ricordo, mia mamma era una che cucinava tanto, era una cuoca, mia madre, cuoca di una scuola materna, faceva sia scuola infantile che scuola materna, insomma lei faceva la cuoca di queste scolaresche, diciamo. E poi quando arrivava a casa accendeva il gas e via, sempre ai fornelli. Ecco perché io sono uno che, a me piace fare sempre qualcosa in cucina, e ho avuto una grande maestra, anche se purtroppo per poco, però quel poco che sono riuscito a prendere mi è servito. Allora, bombola, e sono tornato a usare le bombole, perché nel camper sono le bombole, ci sono ben due bombole, no? Perché perché poi c'hai la stufa che va a gas, che beh, quella la usi d'inverno, diciamo, però c'è il boiler che devi tenere l'acqua calda, perché comunque le docce ne fai anche più di una, e il fornello per cucinare, oppure puoi anche mandare il frigorifero a gas. Quella, guarda, quindi viva viva la bombola, cioè non è proprio bello avere due bombole nel vabbè, c'è il suo vano, però allora mi è venuto in mente sta bombola, è ora di cambiarla, massa, è ora di cambiarla bombola. Grandissimo Walter, fra poco passo da Riccione, direzione Chieti, Giacomo Autista da Cremona, bravo, quando sei al casello di Riccione suona, mi raccomando, suona. Buongiorno Walter, un saluto da Nicola e gli auguriamo di fare un buon viaggio in Germania, saluti da Adri e Ferna. Buona giornata Walter, grazie. Le Marchette del Valterone, ciao da Sbarza of Merendi, ah ok. Sì, ma io ogni tanto non sono Marchette, sono saluti e ringraziamenti, non è che sto dicendo dove si trova, e dico, io faccio dei complimenti come faccio i complimenti a tanta gente, ecco, non è una marchetta, però voi chiamatela come vi pare. Un saluto ad Andrea Petini, il diavolo della Tasmania. Poi buongiorno Walter, buon inizio settimana, Augustarello de Pertigara, dai, e la Gabri da Bassa Bolognese che dice un bacio, grazie per rallegrarmi. Per allegarmi questo lunedì, vabbè, insomma il lunedì è sempre un po' così, ma alla fine se lo prendi bene, ad esempio con questa canzone che sta arrivando.
1: Ciao Massa, ciao Studio Più, sono Cristian Fermignano e oggi mi piacerebbe ascoltare di Michael Jackson Beat It.

0: Buongiorno capitano, sei sempre sul pezzo, mi ha fatto piacere essere uno di voi sabato sera, bellissima festa. Un saluto anche al grande Roberto, sempre Gas il ciclista e Chiara, ciao vamos. Vabbè, insomma, è stato bello che per me, io devo dire, quando incontro una persona che da tanti anni, ma insomma da tanto tempo manda messaggi e alla fine si dà un volto, no, a questa persona, ed è una cosa meravigliosa, è bello conoscersi. Il Morning Feel, il raduno del Morning Feel, tra l'altro ho ricevuto anche tanti complimenti per il DJ set di Damiano Lalini, il DJ Dami. Va bene, è bello così perché è entrato a far parte di questa realtà, insomma, del Morning Fever. E quindi grazie a tutti quelli che erano a Cappelletta, grazie a tutto lo staff di Cappelletta, grazie a Roby da Mantova, alla Greta, alla mia mascotte che mi ha dato una mano con le magliette, grazie a Cellini, insomma, grazie a tutti quelli che veramente hanno contribuito. Grazie ancora. E adesso, per ringraziarvi, vi facciamo ascoltare il Party Time. No, il Free Selection. C'è tutta tanta bella musica, devo dire la verità. Alzate il volume e scrivetemi al 338-141-1001 dove state ballando.
1: Radio Studio Più è sempre con te. Anche in montagna, in Val di Fassa, sui 93.9. A Madonna di Campiglio, sui 92.4.
2: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Beppe, Gaia e Giada, scusa, Giada, Savona, buondì a tutti, che dire, viva Radio Studio Più, la radio che trasmette più, ok, ciao. E buongiorno Ale da Villafranca, è tornato Marquez, lo so, quindi torniamo al discorso del fenomeno, ragazzi. Io non è che sono un sostenitore di Marquez. Io ripeto sempre, la storia per me è Valentino Rossi, però Marquez al momento, signori, è uno dei piloti più forti. Cioè, ha avuto un intervento 2 settimane fa tutto rotto, tutto schiantato, e ha vinto sprint e gara in Ungheria. Insomma, dite voi, dite la vostra, quello che volete, insomma.

ballando sopra le botti del Valpolicella. Un saluto, da Mezzane, Verona. Ciao, ragazzi, ciao. Daniele da Basiano, il 65enne, c'è anche Samuele. Ciao Samuele. Ma sicuramente, eccolo là. Con la maglietta, anche lui. Tanti questa mattina sono andati al lavoro con la maglietta. Vabbè, è bella questa cosa. Grazie.

Fatemi salutare la Debora da Castellucchio. Ciao Debora, un abbraccio. Salutiamo anche Riccardo dalla Sicilia. Uela. Noi giriamo l'Italia, signore. Noi siamo in tutta Italia. Che bello. Buon

Salutiamo Baschirotto. Buongiorno. La scuola finisce, ma oggi resta il tuo dovere, Walter. Piede a martello per trasformare questo lunedì in venerdì. Il Poppy, bravo Poppy.

Un saluto al team Bailo, qui si raccoglie aglio, vabbè, fa quasi rima. Un saluto a Fabrizio, il mago dei pannelli. Buongiorno, c'è anche la Leonessa. Io dico che se c'erano i piloti dell'Aprilia non so se sarebbe andata così. Ma non lo so, comunque io ho sempre il mio pensiero, il mio parere, ma magari lo tengo per me.

Fatemi salutare il cartolibraio da Concesio. Ciao, ciao Cristian. Cristian, però è, forse è un anno che non ascolti il Massa, devo dire la verità, non dire che è poco, perché Graziano è un anno ormai che manca, quindi se, se vuoi adesso puoi, puoi aggiungere Walter e Dami, DJ Dami, ecco, questo DJ Dami è entrato a far parte del Morning Fever, ufficiale, ufficiale.

0: Getaway, Getaway, mi piace questa qui. E intanto volevo salutare Franci del Wrap in Italy. Grazie Franci, mi manda sempre delle foto bellissime. E poi la Lancia Delta, cioè c'è proprio una brochure con una lancia nel cuore, perché la Lancia Delta è quella, l'evoluzione, la 16 valvole integrale è rimasta nel cuore veramente. Ti mando un abbraccio. Io attendo ancora di una grafica per la Smart Radio Studio Più, mi raccomando, perché se no Giacomino e Davide si arrabbiano, perché mi dicono che non si stacca più quello lì. Non si stacca più, quindi vedremo una smart nuova marchiata tutta Radio Studio Più. Grazie Franci, ti voglio bene. Andiamo in pubblicità, finisce qua il Party Time, andiamo.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time
2: on Studio Q,
3: your dance station.
4: Spot.
5: E dopo la pubblicità, eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto, di Travimeto e gli amici di Radio Studio Più. Esordio settimanale con l'anticiclone sull'Italia, una giornata di lunedì all'insegna del bel tempo. Nelle prossime ore al nord cielo sereno poco nuvoloso con temperature massime prossime anche i 32 gradi sulla bassa pianura padana, solo in montagna qualche breve temporale di calore. Al centro stabilità con cielo sereno, poco nuvoloso. Anche al sud situazione tranquilla di sole con venti generalmente deboli. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Travimeteo.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Dopo le 11 all'interno della terza ed ultima ora del Morning Fever, buongiorno dal capitano Walter Massa, buongiorno a tutti quelli che si sono sintonizzati in questo momento, negli ultimi minuti, e buongiorno anche a tutti quelli che invece dalle 9 sono già qua, sono qua e ascoltano il Morning Fever tutto per tutto, ma addirittura molti ascoltano Radio Studio Più, non dico 24 ore su 24 perché quando dormi non do, però magari c'è qualcuno che l'ascolta la notte perché fa i turni di notte. Perché noi insomma siamo siamo una radio dance, quindi teniamo svegli, teniamo, diamo carica, prima dentro, cassa e martello, dai che andiamo. Cioè, noi siamo diglielo te,
1: da favore.
0: Ecco, una roba da paura, quindi grazie per averci scelto. Saluti da Oscar, grande Marquez, ieri 100 vittorie, Martina ne ha eliminati parecchi al via, hai visto la MotoGP? Non è che ho visto la replica, però dispiace perché quando si fanno male non è proprio il massimo. Ecco, gli incidenti a me non piacciono, devo dire la verità, sia nelle macchine che nelle moto, però purtroppo fanno parte di questa questo sport, di questa disciplina, soprattutto le moto, e quando cadono è un disastro. Quindi speriamo si rimettano presto, anche perché poi dopo li aspettiamo tutti qua a Misano, devo dire la verità. Grande Walter, sono Luca da Crema. Ciao Luca, ti mando un abbraccio anche a te. Andiamo a sentire chi c'è.
2: Buongiorno capitano Massa, mettiamo Frienzo di Scooter che ci dà la carica. Ciao.

0: Grant, Scooter, bella lì, il Vespista presente, buongiorno Massa. Salutiamo anche chi è qua, Fabiola da Faenza, buongiorno anche a Marco da Roma. Ma oggi tanta gente da Roma, perché siamo entrati col DAB, Torino, Roma, siamo un po' dappertutto, adesso siamo veramente in tutta Italia, quindi abbiamo tanti nuovi ascoltatori. Sono Luca da Paullo, devo fare tanti auguri a Giancarlo ed Eleonora che ieri si sono sposati, grazie, bene, fa piacere. Alessandro da Tredozio c'è, buongiorno Massa, Yuri di Forlì e tutti i meccanici sempre presente, bravi. Andiamo in pubblicità.
1: Radio Studio Più è sempre con te. In Riviera Adriatica, dai Lidi Ferraresi ed Ancona sui 95.5.
2: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Save Me Tonight, Jennifer Lopez. Io la chiamo J-Lo, J-Lo perché... perché andavamo a scuola assieme, noi abbiamo fatto fino alla terza media, eravamo nella stessa classe, cioè io per lei sono, come dire... sì, vabbè. Vabbè, comunque... sarebbe stato bello andare a scuola, beh, perché siamo coetanei, anche lei, insomma, penso che ha, forse lei ha un anno in più di me, non vorrei sbagliarmi, ma penso che lei ha proprio un anno in più, però li porta meglio di me sicuramente. Andiamo a sentire chi c'è, tocca a te.
1: Buongiorno capitano, buongiorno Radio Studio Più, Edo da Milano. Oggi mi piacerebbe sentire gli MNG con One High Let You Down.

Buongiorno Walter, mi faresti ascoltare il pezzo di Milky Chance, Stolen Dance? Grazie, buona giornata, ciao ciao!

0: beh sì, insomma, una più bella dell'altra. Volevo farvi sentire questo messaggio perché mi è piaciuto. Ci ho messo un po' ad ascoltarlo, però dai, lo mettiamo, sentite che roba.
1: Buongiorno Walter, sono Donatella dalle Marche. Allora, noi stiamo in spiaggia, ne siamo una decina, e in uno stabilimento, e abbiamo la TV, quindi sai che nelle Marche il numero è 79, ti stiamo guardando. Allora, siccome il volume è a tutta palla, passa i bagnanti, no? E si gira, allora alcuni ragazzi cominciano a fare: oh, guarda, c'è massa. Allora alcuni abbiamo fatto uno scherzo: oh ragazzi, guarda che stasera Walter è qui, ma veramente, sì. Allora stasera torniamo, no? Vabbè, allora dico, no, poi dico, dai, richiamiamoli, perché non facciamo sta figura che stasera viene, non c'è Walter. Ma ti figuri se Walter viene qui nelle Marche a Porto San Giorgio? Dai, può darsi, può darsi, perché no? È una, certo, non è Rimini Riccione, ma però è la nostra costa, è marchigiana, vabbè. E niente, ti volevo raccontare questo scherzo molto molto carino, che tutti si girano e ti conoscono, e capirai se ti conoscono. Va bene, chiudo dandoti un bacione e buona giornata Walter, e vai con la musica di Studio
0: Grazie,
1: più.
0: grazie, salutiamo tutti quelli che ci stanno guardando dalle spiagge, e scegliete l'Italia se volete, soprattutto quelli che dicono che inquiniamo, venite in Italia, non prendete gli aerei, perché gli aerei consumano tantissimo e inquinano tantissimo. Prendete la vostra macchinetta, con poco arrivate qua in Riviera, andate al lago, andate in montagna, rimanete in Italia, venite nelle Marche, andate nelle Marche e ci ascoltano Radio Studio. Allora, tra l'altro, io sono un po' pazzo perché prendo la macchina e vengo giù, non è un problema, lo sapete. A parte sono un po' matto, vi dedico questa canzone Loco Loco, che mi piace anche per voi delle Marche. Vi faccio anche un saluto con le manine. Ciao belli, ciao.

0: Loco, sono un po' pazzo io, qualcuno mi dice te sei pazzo, sei andato a Mantova, poi sei ritornato la notte, vabbè, insomma non è che è così drastico. Io penso, ho tanti amici camionisti che partono il lunedì e tornano il venerdì, stanno tutto il giorno sul camion, macinano dei chilometri per lavoro. In effetti è lavoro anche il mio, perché vai su, fai la serata e poi torni a casa. Guarda, adesso devo dire la verità, si viaggia bene di notte perché fa fresco e c'è meno traffico, e quindi è anche una scelta intelligente. L'importante, ecco, non bere alcol e non fare abuso, perché sennò è certo che dopo devi andare a dormire, non puoi guidare. Ma io sono astemio e quindi ho questa fortuna di non bere alcol, e quindi mi posso mettere alla guida con un caffè al volo, una Red Bull magari, ecco, sì, la Red Bull, dopo se ne bevo due però non dormo. Signore, intanto ho preso tempo, però è anche tardi, quindi veloci. C'è il party time DTM, siamo arrivati al momento del party time 92.000, quello che più vi piace. Ci sarà Alex Castellini dopo la pubblicità che lo presenta. Presenta anche la mini playlist, le prime quattro canzoni scelte da uno di voi con le quali inizierà a suonare, a seguire tutte le hit più belle di quegli anni 92.000. Scrivetemi al 338-141-1001 dove state ballando.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio
2: Q. Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Lunedì ci siamo, ciao a tutti, Alex Castellini, Walter Massa, il party time di TM90 fino alle 12, balliamo con la musica dance 92.000, voi dovete solo fare una cosa, anzi due, alzare il volume a palla e le mani in alto, se state guidando solo una, mi raccomando, noi siamo pronti come sempre per decollare, oggi il protagonista è Domenico di Padova, vi ricordo anche l'appuntamento di questa sera dalle 20 alle 22 e ascoltiamo questa mattina in sequenza tante canzoni, ma apriamo proprio con la playlist di Domenico, Simon J, Wanna Be Like a Man, Ice and Sea, Think About the Way, Hathaway Life, ma partiamo subito con Corona, The Power of Love, un po' la sabbia in bocca stamattina.

Buongiorno Valterone da Superminio da Bologna. Andrea, ciao Walter. Prepara un'altra maglietta che Cristel vuole fare la collezione e la vuole autografata. Vabbè, quando ci vediamo, se ce l'ho dietro. Oscar da Rimini, saluto. Ciao Oscar. Saluti da Luca da Crema.

Johnny, il pazzo escavatorista delle Marche, Studio Più, sempre Gas a Martello, un saluto. C'è anche l'autista del pesce parlante. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, 'cause that's where the party's at, and you find out.

È arrivato il COA da Verona. Saluti dal Bruce, dal camion, dal porto di Ancona. Ciao, sono Francesco, vi ascolto dalla provincia di Taranto, sono al mare in questo momento, San Pietro in Bevagna, ho detto bene?

Facciamo allora, ciao da Cristiano Vigasio, volevo fare gli auguri a Andrea The King. Grazie, eccoli qua. Me li ero persi, me li ero persi.

Buongiorno Walter, un saluto da Rosa e Mattia Rimini. Buongiorno, ciao, le Ardini ci sono. Ciao a tutti, Simone da Marotta. Andiamo!

0: alte kek, sieben acht gute nacht.
1: Beh, con questa canzone voglio salutare Igor dalla Germania. Germania, guten Morgen. Buongiorno, un abbraccio, Luca e Adam, Vaiano Cremasco. Ciao, ciao, ciao.
2: E gira tutto intorno alla stanza mentre si danza. Danza.
1: Ciao Walter, sono stato a vedere Vasco a Ferrara, insomma, è stato qualcosa di importante. Io penso che una cosa così, cioè, è stato grazie. Quando io urlo questa cosa qui, proprio grazie, grazie a Ferrara, grazie. Mi emoziono proprio come se fosse la prima sera. Ogni concerto è nuovo, è una cosa nuova.

Buongiorno da Agnese e Mariana da Ceresara, vi aspettiamo il 19, ciao, un saluto dalle campagne di Bovolone. E vabbè, insomma, non so chi ci sarà, saranno i miei colleghi. Se voi volete il Capitan Massa e il DJ Dami, dovete richiederlo. Quando fate una festa e chiedete Radio Studio Più, potete anche scegliere i personaggi, eh? L'importante è, insomma, che diciate: io qua voglio il capitano con il DJ Dami, eh? Allora noi, io vengo anche su, insomma. Altrimenti faccio le mie cose qua.

0: l'ultimo disco, signore, era l'ultimo disco. Quindi salutiamo e ringraziamo Alex Castellini che tornerà domani con il suo DJ set. Ringraziamo il DJ Dami per il supporto tecnico e adesso vi lascio alla Sil.k, ma ricordatevi che domani il capitano lo trovate qui su Radio Studio Più al Morning Fever e domani è già martedì. Andiamo!
1: Walter Massa, ogni giorno dalle 9 alle 12, il Morning Fever. Enjoy the radio, this is
2: Studio Q. Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
1: Radio Studio Più è sempre con te. In tutto il Salento e a Gallipoli 89.2, a Otranto 103.9. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday,

0: 333-2688-688-1000. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...
1: Dai.
0: Guest for lunch. Ospiti a pranzo con lassil.k.
1: Oh, eccoci qua. Guest for lunch, ospiti a pranzo. Buongiorno. Come va? Tutto bene? Iniziamo la settimana anche a guest for lunch, sì? Allora io spero che abbiate passato un buonissimo weekend e che tutto sia filato liscio. Perché, insomma, qui fila tutto liscio, qua tutto va bene. Oh, guarda, non pensavo di essere più bassa, invece guarda come sono bella alta. E tutto va bene, quindi io direi di iniziare anche Guest for Lunch con la musica di Radio Studio Più.

momento per voi dopo, senza dire dei brand, ho un argomento. Così voglio vedere a inizio settimana come la pensiamo, se duro o molle. Vi ho detto anche troppo, spoilerato anche troppo. Anzi, devo salutare mio amico Demis che oggi me l'ha portato bello duro. Non vi dico altro.

0: c'è una diatriba, perché potremmo fare una cosa pure l'altra, ma io vi domando, il formaggio lo preferite duro o molle?
1: Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

Ci sono un sacco, guest for lunch, ospiti a pranzo, di motivi per scegliere un formaggio molle, e io a volte li prediligo, però non sono più grassi, o formaggi duri, insomma dipende, se bevi un buon bicchiere di vino ci sta anche un buon pezzo di formaggio duro. Mentre voi al 338-141-1001 che cosa avete scelto? Guarda, ti dico solo che vuoi che si tratti di formaggio, di torrone, anche di salame, di qualsiasi altra cosa, duro tutta la vita. Poi lo dice anche la canzone. Buon inizio settimana, Raffaella. E insomma diciamo che partiamo assolutamente bene.

mostarda, sempre formaggio. Aspetta, ma perché oggi proprio non ci vedo neanche a distanza ravvicinata? Formaggio, beh, insomma, grana padano, giusto, giusto, mi sembra giusto. Ciao Sil, questa te la devo proprio raccontare. Ho acceso adesso la radio e quindi ti ho sentito che chiedevi se lo preferivate duro o molle. Stavo per rispondere, secondo te, poi, per scoprire poi che parlavi di formaggio. Comunque, preferisco morbido o stagionato, quindi duro alla fine. A quel punto ti rispondo, dipende dal formaggio, preferisco senza lattosio, ma sicuramente non molto stagionato. Molto stagionato con i vermi? Ah no, no, molto stagionato e con i vermi. No, Patti, guarda, con i vermi proprio. Poi mi dicono golosona, perché a me il formaggio piace da matti. E in Italia invece come siamo messi? Beh, pare che in Italia il più venduto sia proprio grana padano e poi una serie di altri di formaggi duri, e in secondo piano i formaggi molli, invece poi quelli meno consumati sono i formaggi molli, ma comunque molto molto consumati, mozzarella e stracchino. Quindi un po' perché, quindi formaggio duro, gli italiani lo preferiscono duro, ma per il semplice fatto che c'è un grande consumo di formaggio grattugiato. Ah, ok, pensa un po', duro e grattugiato. Non mi vengono i brividi? Duro e grattugiato sulla grattugia.

è buonissimo. Scusate, che io stavo già pensando a un'altra cosa. È buonissimo, insomma, la crosta del formaggio. Io la metto nella minestrina, è buonissima. Oppure anche il formaggio. Come si chiama? Il formaggio fuso, quello che fanno alle feste da queste parti. Sicuramente in Lombardia lo fanno, perché l'ho visto in diversi posti. Il formaggio, proprio quello buono, fuso, quello cotto. Ma no, non mi viene come si dice. Non mi viene, però è.

cose. Proprio ieri eravamo a una partita, poi chi mi segue su Instagram l'ha visto che ad una certa ero anche in panchina. Sono passata agli spalti alla panchina per vedere mio bimbo giocare insieme a tutti gli altri genitori. Alla fine abbiamo fatto questo momento di convivialità dove abbiamo mangiato insieme e c'era anche il formaggio così. E io che ho mangiato il mio shaker, perché sono a dieta, guardavo gli altri che mangiavano.

0: Arriva il party time, meteo spot e party time.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto, di Trevi Meteo e gli amici di Radio Studio Più. Esordio settimanale con l'anticiclone sull'Italia, una giornata di lunedì all'insegna del bel tempo. Nelle prossime ore al nord cielo sereno poco nuvoloso con temperature massime prossime anche i 32 gradi sulla bassa pianura padana, solo in montagna qualche breve temporale di calore. Al centro stabilità con cielo sereno, poco nuvoloso. Anche al sud situazione tranquilla di sole con venti generalmente deboli. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Trevi Meteo.
2: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Questa sera a mezzanotte. Spot.
3: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

iniziato così il nostro primo party time di Guest for Lunch, ospiti a pranzo. E allora salutiamo come ogni inizio di party time Simone, oggi da Chioggia, buon mare anche a te. E poi passiamo all'Abruzzo, dove dicono che c'è un formaggio impiccato buonissimo.

Termina qui assolutamente, anzi facciamo un giro al mare a Senigallia da Roberto, dove c'è un po' di venticello ma si sta proprio bene. E poi invece facciamo un giro, saliamo a salutare Igor dalla Germania.

Andiamo a Villa Franca e salutiamo Ale. Ciao Ale. E poi andiamo a Teramo, e sempre in Abruzzo, è grande Abruzzo, e salutiamo il nostro Gianluca. E poi vediamo qui dove andiamo. Andiamo a casa di Alina di Pesaro. Insomma, saliamo di poco. Che bello stare a casa da soli con la radio a palla. Ho avuto i bambini a casa per 2 settimane con la febbre e otite, e addirittura pronto soccorso. Sai che ora finalmente si respira un po' di libertà. Libertà l'ho aggiunto io, ma

0: lanciamo un salto in provincia di Mantova ad Asola. Ciao Thomas! Mentre diciamo stop party time.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Spot.
6: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
7: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Ancora bentrovati da Alessandro Cisilin. Si complica la spirale di aggressioni tra Israele e Iran, che rischia di aprire un altro fronte ingestibile per l'accesso al Mar Rosso. Teheran e altre città iraniane sono sotto i missili di Israele. Forte esplosione nel centro di Teheran poco fa, vicinissima al complesso in cui si trova il Ministero degli Esteri, che ospita il consueto briefing settimanale per la stampa. L'IDF stamani rivendica di aver colpito strutture militari e impianti petrolchimici. E nell'escalation seguita a un bombardamento israeliano su Beirut, Teheran ha inviato nelle ultime ore diverse ondate di missili, tutti intercettati, ma i Pasdaran annunciano il successo dell'attacco al centro industriale di Haifa in risposta all'analoga aggressione israeliana. È giallo a Livorno, dove nella notte un 31enne è morto in ospedale dopo essere stato trovato in un parcheggio con ferite d'arma da fuoco alla testa. L'uomo sarebbe di origine turca. Il ritrovamento intorno a mezzanotte era a terra sanguinante in un parcheggio vicino a un centro sociale per anziani nella frazione collinare di Castellaccio. Non si hanno per ora altri particolari. Il rispetto della persona umana nella sua interezza, nelle decisioni politiche e negli sviluppi tecnologici, al centro dello storico intervento di Leone XIV al Parlamento spagnolo a Madrid, prima volta per un pontefice. La grandezza morale di una società è nella sua capacità di difendere il bene comune e i più fragili, ha sottolineato il Papa, che in precedenza ha incontrato il Premier Sanchez. Calcio, festa grande ad Ascoli per la promozione in Serie B. Dopo l'1-1 dell'andata, nel ritorno della finale playoff di C, la squadra di Tomei travolge 3-0 il Brescia con le reti di Rizzo Pin, Silipo e Milanese. I marchigiani tornano così tra i cadetti dopo 2 anni. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con la Sil.k.

Ed eccoci qui ad iniziare la seconda ora di Guest for Lunch, ospiti a pranzo. Cari miei guest for lancini, care le mie guest for lancine, pare che oggi sia l'ultimo giorno di scuola. E allora come la viviamo questa cosa? Beh, direi bene, i nostri figli sono sicuramente molto emozionati di aver finito la scuola finalmente, di iniziare tutti i vari centri estivi del caso. E noi paghiamo. E allora per non pensare che noi paghiamo, andiamo con la musica di Radio Studio Più, va, che è meglio. Bruno Mars.

0: tra pochissimo.
1: Studio Più Dance Station.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
4: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

E devi andare piano, fallo lentamente. Insomma, allora intanto io voglio salutare Tiziano. Ciao Tiz, che ieri sera eravamo davanti a un karaoke e continuava a dirmi, ha cantato quasi tutti quelli che sapevano cantare, continuava, dai canta, no, non canto, ma me l'hanno detto anche più di una persona, dai canta, ma io ho vergogna. Adesso lo posso dire, ieri sera mi sembrava un po' strano dirlo, ma io ho vergogna a cantare a un karaoke, quindi non canterò mai a un karaoke, a meno che non sia io a fare il karaoke da dietro l'impianto. Quindi proprio gna poi fa, non mi puoi sentire in karaoke, no, mi devi venire a sentire in una serata. Ma intanto io sono andata a cercare le notizie strane dall'Italia e dal mondo e ne ho trovata una che dice, l'ho trovata, va a fare la spesa e si ritrova 20 miliardi sul conto. Io se me li trovo in meno, non 20 miliardi ma 20 euro magari.

0: Insomma, si è ritrovato questa persona 20 miliardi sul conto, ma poi andiamo a vedere dove è successo, neanche avesse vinto Super Enalotto, andiamo a vedere dove è successo e se è possibile che sia successo tra pochissimo.
1: Guest for lunch on Studio Q.
2: Guest for lunch. Summer Edition.

vedere, dopo questo brano nuovissimo di Jovanotti e Alfa, si muove. Andiamo a vedere dove sono stati ritrovati questi 20 miliardi sul conto. L'incredibile storia che arriva dalla Turchia, il 32enne si è ritrovato la carta bloccata mentre era alla cassa del supermercato. Aspettate un attimo che non ci vedo, aspetta, devo... No, volevo avvicinare lo schermo, ma non ce l'ho fatta. Ma perché? Ma perché? Vabbè, allora riproviamo con gli occhiali. No, niente, men che meno. Sembrava ci vedessi, invece non sono abituata qua. Allora lo allargo ancora di più. Comunque è successo in Turchia. Mai che fosse successo a casa mia, no? La carta bloccata mentre era alla cassa del supermercato, scoprendo che era colpa dell'ingente somma. Le autorità locali hanno avviato l'indagine per scoprire l'origine del bonifico. In banca sono rimasti sconcertati, hanno trovato la cosa molto divertente. Insomma, molto divertente mica tanto. Cioè, molto divertente se era uno che lavorava in banca. Vediamo se ci dicono qualcosina di più. Vediamo un po', vi è mai capitato di aver trovato... Invece è successo, perché proprio ieri sera parlavo con qualche persona, insomma eravamo fuori, no? Insieme ad altre persone, e c'è stata una persona mi ha detto che si è ritrovata la vacanza pagata. Cioè lei il bonifico non l'ha fatto, o perlomeno non è stato scalato. E poi invece le hanno detto che era già tutto pagato e si è ritrovata la vacanza pagata. Mai che queste cose avvengano a me. Niente. Mentre invece qualcun altro che la vacanza l'ha pagata doppia. Fortuna che era solo un weekend. Takalo, originario dell'Azerbaigian, ma residente in Turchia. Da oltre 10 anni, dopo il problema della cassa, si è recato in una filiale della banca perché non va, qui devo pagare la spesa. 32enne, come ha raccontato l'emittente NTV, non riusciva a credere di aver tutto quel denaro sul conto, 1 trilione di lire turche, di cui 999,99,99,99 periodico, equivalenti a 20 miliardi di dollari. Az però, ma sono tantissimi. Provenienti da un bonifico misterioso. No, adesso vogliamo saperlo. I conti bloccati, vediamo se dice qualcos'altro. È andato a. Nonostante i conti rimangano al momento inaccessibili, Takalo ha raccontato di aver chiesto all'intelligenza artificiale cosa potrebbe fare con l'enorme somma. Ah, gliel'hanno lasciati. Potresti costruire 1000 stadi, ha risposto, comprare 9 camion carichi d'oro o fondare un paese con una popolazione di 300.000 abitanti. Ma pensa un po', e dopo però non te ne rimane neanche uno. Il 32enne, che non può accedere al suo conto, peraltro che è una sfortuna, spera che la situazione venga risolta al più presto con una somma di oltre 20 miliardi di dollari. Takalo salirebbe al 116esimo posto delle classifiche delle persone più ricche del globo, ma per capire cosa succederà a quel denaro sarà necessario attendere la fine delle indagini. Però oltre il danno ha pure la beffa. Ho 20 miliardi, quanti erano? Miliardi sul conto, milioni di miliardi, insomma quelli sul conto, e non li posso usare. Ma in più sono senza una lira perché ho il conto bloccato, non posso neanche prendere quelle, che ne so, 10 euro che avevo sul conto perché ce l'ho bloccato. Oltre il danno la beffa. Bene, grazie. Allora niente, non li voglio questi 20 milioni, tieniti, va bene così.

0: andiamo con il party time.
1: Studio più Dance Station.
2: Spot. Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Scusa.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

iniziato così il nostro primo secondo party time di Guest for Lunch, ospiti a pranzo. 338 141 per i vostri messaggi vocali oppure scritti.

Salutiamo Lori De Rodengo. Ci sono stirando, ballando per lavoro. Ciao Lori.

Salutiamo il nostro Gianni. Ciao Gianni. Mandiamo un saluto anche a Silvia da Mantova. Ciao. Don't wanna go home.

E si continua questo Party Time On My Mind. Io vi ricordo anche di scaricare l'app di Radio Studio Più proprio oggi, che è lunedì, per essere aggiornati e sapere cosa fare questo weekend. Sezione 20 in basso a destra.

0: stop. Party time.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: perché tanto vi lascio in buone mani. O non applaudite che finalmente è finito. Comunque sia, vi lascio in buone mani. Arriva Miki Garzilli e poi Frankie Gada e poi insomma tutti gli speaker di Radio Studio Più fino a domani, quando a mezzogiorno ritornerò da mezzogiorno alle 2, stesso posto, stessa ora, stessa conduttrice. Ciao, domani!
1: Questa è

0: più news.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il Medio Oriente conosce una nuova drammatica escalation. Prima un bombardamento israeliano su Beirut, poi la ripresa del fuoco incrociato tra Israele e Iran. Trump chiede di fermarsi mentre intervengono anche gli Houthi dello Yemen, prospettando la chiusura anche del Mar Rosso. Daniela Ubaldi.
2: Pronti a giorni di combattimenti e ripresa della guerra, dice l'IDF. I nostri missili distruttivi controllano i cieli, dichiarano i Pasdaran. Sono i toni del conflitto tra Israele e Iran nell'escalation senza esclusione di colpi innescata dal bombardamento israeliano di Beirut. A ondate, da ieri 30 missili sono stati lanciati su obiettivi di Israele, rivendicano i Pasdaran, che secondo indiscrezioni non sarebbero più in comunicazione nemmeno con la guida suprema Khamenei. Gli iraniani rivendicano di aver colpito tra l'altro l'area industriale di Haifa, due razzi lanciati anche dagli Houthi che dichiarano il Mar Rosso interdetto al passaggio delle navi israeliane. Dalla notte intanto caccia dell'aeronautica israeliana vanno martellando infrastrutture iraniane, colpiti 9 sistemi di difesa e un complesso petrolchimico, ma si sono udite esplosioni in diverse città e una significativa ha squassato il centro di Teheran. Israele parla di pieno coordinamento con il comando centrale degli Stati Uniti, ma intanto si fa sentire Trump, che invano aveva tentato di frenare Netanyahu per non vanificare il possibile accordo. Israele e Iran smettano immediatamente di sparare, scrive perentorio su Truth.
1: La guerra russo-ucraina, un nuovo incidente lambisce un paese della NATO, l'esercito lettone fa sapere che un aereo dell'alleanza stamani ha abbattuto un drone che sorvolava il proprio territorio. Intanto la Russia denuncia che droni ucraini hanno colpito un treno che collega Mosca a Simferopoli in Crimea, causando un morto e un ferito, e Kiev riferisce di una donna uccisa in un raid russo sulla regione di Sumy. Per sedersi a un tavolo di trattative, i russi dovrebbero anzitutto fermarsi con un cessate il fuoco, le parole intanto dell'alta rappresentante europea Callas al Consiglio informale difesa a Cipro, all'indomani dell'incontro a Londra tra il premier Starmer, il cancelliere tedesco Merz, il presidente francese Macron e l'ucraino Zelensky. I tre leader europei hanno espresso sostegno a negoziati diretti sulla base dell'attuale linea del fronte. Tennis infine, i tornei di Hertogenbosch e Stoccarda aprono la stagione sull'erba, che prende il testimone da quella sulla terra rossa, chiusa dal successo di Zverev al Roland Garros. Sentiamo Gerardo De Vivo.
3: Ha sognato per 2 settimane e noi con lui sulla terra rossa parigina. Flavio Cobolli si è arreso solo al 5° set della finale con Zverev. Mi manca ancora qualcosa a questi livelli, ammette.
4: Non sono abituato ancora a questo tipo di pressione, sentivo di essere vicino, no? Quindi nei momenti importanti magari ho avuto un po' fretta e quello mi ha penalizzato.
3: Ma nessun rimpianto per il romano.
4: Credo che questa partita vada presa con un sorriso, abbiamo dato tutto, tutti, abbiamo giocato una finale slam e questo non ce lo toglie nessuno.
3: Dal sogno Roland Garros all'obiettivo Finals di Torino.
4: Quello dall'inizio dell'anno, stiamo lavorando per andarci, so che è molto difficile perché alla fine vanno solo in 8, però con il livello che ho espresso queste settimane, con tanto tanto lavoro, sono sicuro che riuscirò ad andarci.
3: Intanto da oggi è nella top 10 del ranking al numero 10.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
5: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Michi Garzilli e I Feel Good.
6: Calma, calma ragazzi. No, volevo un applauso, li facciamo i Cobolli, cioè voglio dire. Ho visto il set, ho visto, è impressionante questi qua, dai.
7: Più esatto.
6: Va bene, eccoci qua.
7: I Feel Good.
6: Allora, è andata via la Sin sconsolata, era triste. Che è successo? Sarà il caldo, sarà il caldo. 8 giugno 2026, buon pomeriggio, siete su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Inizia la terapia di gruppo, I Feel Good, il programma che fa bene alla testa, e se fa bene alla testa fa bene anche al corpo. Dai, iniziamo!
7: I Feel Good! Studio Più!

Ma che? Lo sento. Ma che sta male? Che? Fa sentire di nuovo. C'è un'interferenza. Va bene. Allora, 8 giugno, giornata mondiale degli oceani. Fai sentire l'effetto del mare, per favore. Ah, per piacevole. C'è bisogno. Ho bisogno di mare, ragazzi. Che ti devo. Ah, senti che. Ammazza, chi è? Pure l'eco c'è. Senti che onde. C'è qualcuno di là, lo so io. Nel reparto VIPs che si sta divertendo. Salutiamo il nostro Lawrence The Voice, che lo so che è dietro là, lui lo so. Salutiamo il DJ Dami, tutto il laboratorio di ricerche musicali. Mi mette reperto sotto. Salutiamo il segretariato, l'Alessandra, la Michela, l'Edoardo, il Dan e chi più ne ha più ne metta.

0: comunque Luca, andiamo in radio da Venditor de Cozza. Allora dico, no ragazzi, fa veramente caldo. Ed è dalle nostre parti che siamo sul lago di Garda. Immagina nelle grandi città come si sta messi. Comunque un applauso, vi vogliamo bene. Se state soffrendo, dai, solo l'inizio, poi passa tutto. Allora, 8 giugno, giornata mondiale degli oceani. Stavo guardando ieri, vabbè raga, ho visto Roland Garros, la partita tra Cobolli e quel bestione là che è terzo al mondo, cioè voglio dire, ci sta, però comportamento valido, mi piace, come in Formula 1, no? Grande Antonelli, vedi? Dai, dai, gli italiani sono degli atleti, a parte la nazionale di calcio, un velo pietoso non per i ragazzi che stanno giocando adesso, ma per il passato, abbiamo vinto contro la Grecia, contro il Lussemburgo, ma state scherzando? Due squadroni, non voglio fare polemiche, però ogni tanto bisogna guardare le cose dalla maniera giusta. Detto questo, vedo già pronta la Giselle, è già pronta, fai sentire.
1: Signore e signori, siete tornati sulla Garzillian Gatherline, sì. L'unica splendida, inimitabile Radio Studio Più, la The Station d'Italia.
0: Caspita.
1: I nostri comandanti Michi Garzilli, Frankie Gada, DJ Dami e Paromix sono pronti per il divertimento più assoluto. 338-141-1001 per interagire con noi e scaricate l'app gratuita di Radio Studio Più per portarci sempre con voi. Tutti noi dei Feel Good vi auguriamo un buon divertimento con Radio Studio Più, la The Station d'Italia.
0: Carica, bene, iniziamo bene. Stasera.

0: Buongiorno Garzo.
1: Buongiorno. Ciao Luca, dimmi.
0: A proposito di sport, ti sei dimenticato di dire che l'under 17 di calcio,
1: è
0: cioè
1: vero,
0: i ragazzini,
1: è vero, è vero,
0: sono
1: vero,
0: da ieri campioni d'Europa.
1: Bravo.
0: Hanno battuto il Belgio,
1: è vero,
0: quindi diciamo il calcio giovanile è sul pezzo.
1: Bravo.
0: Quelli che prendono i miliardi
1: sono sul mazzo.
0: Questo lo sapevamo
1: già. Lo sapevamo.
0: Ciao, ciao.
1: Grazie. Giusto puntualizzare anche questa cosa. In effetti era qua nazionale maschile under 17, il calcio ha battuto il Belgio. Ragazzi miei, siamo grandi. Vedi che poi non lo so cosa succede a quelli che guadagnano una valanga di soldi. Non entriamo in merito, perché tanto ormai. Però mi hanno fatto disinnamorare dal calcio. Delusione quest'anno. Allora, milanista, lasciamo perdere, meglio. Seconda squadra nel mio cuore, la Cremonese, lasciamo. Cioè, basta. La nazionale, lasciamo. Basta. Cioè, basta. Ecco perché poi mi rivolgo verso il tennis. Cioè, ti passa la voglia. Sai quanti milanisti si sono licenziati? Va bene. Allora, andiamo in pubblicità, torniamo subito. E oggi tirate fuori gli argomenti voi. Oggi facciamo il contrario. Voi conducete il programma, noi mettiamo solo musica.
2: I feel good. Studio Pew.
3: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
6: Ok, e quindi?
5: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
6: Allora la risposta è MG.
7: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: El dulce sonido de la jungla es como el sonido de una flauta que me abraza. Sí.
1: Volevamo salutare gli amici di Ascoli che sono tornati in Serie B. Grandi!

0: questa mi è nuova. Cioè, sono rimasto un attimino, ho dato il titolo della canzone, bravo, quella Tame Impala, perché bisogna stare attenti a pronunciarmi Impala. Cioè, sono andato a vedere, non conosco, cantautore australiano, fai mettere gli occhiali perché voglio dire, sono cose che poi Tame Impala significa impala domesticato. L'impala è un elegante antilope africano, vabbè, simbolo di agilità e libertà. No, perché sai com'è? Bisogna stare attenti. E qua è facile, eh? E fa impala, impala. Cioè, voglio dire, sai, è un attimo andare fuori strada. Va bene, allora, sì, salutavamo gli amici di Ascoli a discapito del Brescia. Ci dispiace per gli amici bresciani, però vabbè, vedrai che l'anno prossimo sta mettendo su una bella squadra anche loro. Adesso non parliamo più di calcio, per favore, perché ci sono tanti altri sport. C'è anche lo sport di quelli che non fanno una mazza, no? E che magari stanno ascoltando il programma e in questo preciso istante tantissimi lavorano, tantissimi lavoriamo, capito? Però c'è gente che non fa una mazza e che cosa fa? Se sta bello sdraiato al sole a prenderlo là in riva, che non c'ha niente da fare e mi manda un messaggio. Pronto? Pronto?
1: Sì, pronto.
0: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno signore, buongiorno.
0: Buongiorno, scusate se vi disturbo. Chi, come ti chiami? Chi sei?
1: Allora, io sono Roberto da Senigallia.
0: Ah, Roberto da Senigallia. Adesso, amici e te. Adesso, prima ti prendo in... cioè, tu, siamo qui che noi schiattiamo dal caldo. Stiamo lavorando e tu mi mandi un messaggio che mi dice... Allora, buongiorno Garzilli, oggi mare e vi giuro che si sta bene. Abbassa un po' il volume della radio, mare, vi giuro che si sta bene. Io ci vivo e vi giuro non andrò mai a vivere in una città senza mare. Adesso tu vuoi farci...
1: Sicuro, e tu vuoi far...
0: No, ma tu vuoi farci del male, cioè tu stai godendo delle disgrazie degli altri, che adesso sei lì spaparacchia. No, però è bello, eh. È bello che adesso tu stai...
1: Dimmi. Vivere al mare purtroppo è... penso che sia il sogno di un po' di tutti.
0: Esatto, è vero, guarda.
1: Io vivo al mare, io vivo a Senigallia.
0: Bella sì.
1: Adesso sì, è bella sì. Ho molta spiaggia di velluto.
0: Certo.
1: Se non lo sapete voi.
0: Sì,
1: perché
0: sì.
1: Abbiamo la sabbia bellissima, chiara e finissima.
0: Beh, certo.
1: Adesso si chiama la spiaggia di velluto.
0: La spiaggia di velluto. Bene, ci fa piacere. Sì, tu adesso sei sulla spiaggia di velluto? Domanda.
1: Sì. Certo. Sì, sono da solo, io sono un pensionato, sono andato in pensione, ho fatto una vita da autista.
0: Bravo.
1: Ho girato tutta l'Europa.
0: Bravo, adesso
1: sono 2 anni che mi sto godendo la pensione.
0: Bravo, così.
1: Andando al mare mi sono fatto il mio angolino con il mio ombrellone, il mio mattino.
0: Bello.
1: E la mattina mi alzo e mi vado a fare la mia bella passeggiata con l'aria buona di mare.
0: Sì, bello. Beh, ascolta, te lo dico in inglese. Te lo dico in inglese. Ascolta bene. Sì. Ma è bello non fare nucchezza dalla mattina alla sera? Cioè, domanda. dimmi. Cioè, voglio dire, dimmi.
1: No, io ti rispondo come rispondo sempre a tutti che mi conoscono, di quelli che mi conoscono. E dico, ma scusatemi voi, io adesso sono in pensione, no?
0: Certo.
1: Ma io quando facevo lo stupido, lo scemo per strada in giro per l'Europa.
0: Tu eri al mare. Esatto.
1: Non voglio andare avanti. Allora adesso tocca a me, no?
0: Tocca a te,
1: adesso,
0: bene.
1: Mi rendico, vengo al mare e prendo in giro quelli che
0: bello,
1: invece,
0: bello.
1: Purtroppo sono costretti a lavorare come te, come tanti.
0: Comunque, guarda, noi Roby ti facciamo veramente tanti auguri. Goditela, noi godiamo di riflesso, cioè tutto quello che tu stai facendo e ti stai godendo di riflesso viene anche a noi. Infatti io mi sto abbronzando senza fare una mazza, capito? Sto qua e volevo capire come mai diventavo scuro. Vabbè, bella Senigallia, tutto a posto, tu sei single, famiglia, nonno,
1: no,
0: come
1: sono sposato più di una volta, figli, nipoti.
0: Vabbè, tutta la squadra
1: lavora e mi lascia solo al mare.
0: Bene, e beh, certo.
1: E io faccio e faccio lo zitello.
0: Bello, bello, va bene. Ti saluto, zitello. È stato bello, ti auguriamo veramente. Mi raccomando, non stancarti. Non
1: No. Guarda, quello posso giurare che non succederà mai.
0: Beh, per l'amor di Dio, non fare sforzi. Ciao, ti vogliamo bene. Ciao.
1: Sì, ma non mi morite di invidia, però.
0: No, vai. Ciao.

0: Temptation Island. Ragazzi miei, Temptation Island si sta facendo le scommesse sulle coppie, su quello, su colui che diventa corrotto. Cioè, alla fine, e beh, perché sono partite anche queste cose in parallelo, eh. A voglia! Poi andremo nel dettaglio quando tutte le coppie vediamo cosa si vince e quanto danno. Vabbè, allora, da una persona che si sta godendo la pensione al mare, dovremmo, se riusciamo a contottarla, ci spostiamo da Senigallia, andiamo in provincia di Mantova. Dovremmo riuscire a beccare Mattia, se ci risponde al telefono, perché è arrivato un messaggio. Vediamo un attimino, c'è in linea, se vediamo. Se... Pronto Mattia?
1: Sì, pronto.
0: Cioè, Mattia, io so che sei in crisi e naturalmente noi abbiamo aperto questa parentesi del casellario SOS. Cioè, quando si avvicina il matrimonio, uno inizia a dire: ma che faccio? Lo faccio veramente? O un attimino, come stai messo, Mattia? Quando è che ti sposi?
1: Il 13 giugno.
0: E la madonna, proprio fra cinque giorni, cioè veloce. Ti è venuta la crisi, scappo su un'isola al mare? Cioè, dimmi.
1: Sì, ci ho pensato, però dopo ho detto, insomma, ho deciso di farlo. E...
0: Ma sì, è un investimento a lungo termine, cioè, io mi auguro a lungo termine.
1: No, ma poi è la seconda volta che...
0: Volevo dirti una cosa in milanese, ma non posso dirtela. Cioè, questa è la seconda moglie, no?
1: Sì, la seconda volta che mi sposo.
0: La
1: sì.
0: Seconda volta. Non c'è due senza il tre, voglio dire. Beh, sei una persona...
1: No, poi mi fermo.
0: No, vabbè, sei una persona che elargisce a destra, a sinistra, manca. Donne, avete bisogno? Andate in provincia di Mantova! Porca miseria, come si chiama lei?
1: Anna. Sì, Anna.
0: Allora, posso entrare nel dettaglio, tanto siamo solo io e te. Primo matrimonio quanto è durato? Non voglio sapere per colpa di chi o no. Quanto è durato? Dai.
1: Vai. È durato 10 anni.
0: Beh, un deca l'hai fatto. Adesso da quanto tempo sei in relazione con Anna?
1: 11 anni.
0: La madonna, ragazzo mio. Cioè, beh, allora vabbè, hai già passato i famosi 7 anni. Le crisi sono già passate. Hai detto, beh, è meglio che mi metto a riposo. Bene. Dove vi sposate? A Mantova? Dove sei? Dov'è? In che località?
1: A Roncoferraro.
0: Sei convinto?
1: Sì, ormai sì. Sono convintissimo.
0: Beh, certo, voglio dire che vivete già insieme voi, no? Sì,
1: sì, sì, sì.
0: Beh,
1: sì,
0: allora sì. Dai, ormai è una prassi. Viaggio di nozze dove lo fai?
1: Non abbiamo ancora deciso.
0: Bravo.
1: Per il viaggio di nozze.
0: Bravo.
1: Vediamo da farsi dopo, dai.
0: Da farsi dopo, vedi un attimino come va, appunto. Beh, non ti dico la prima notte perché ormai convivi, lascia stare, la prima notte ti metti a dormire. Cioè, ormai voglio dire, è una prassi, no? Dopo 11 anni. Va bene, però mi fa piacere perché credi nel matrimonio e questo ti fa veramente onore. Bene, bene. Avete già figli o no? Come state messi?
1: No, ho i figli della precedente relazione.
0: Beh, certo, sì. hai già dato nella
1: sì,
0: vita.
1: Ho già dato, sì.
0: Va bene, Matt, noi ti auguriamo tutto il bene possibile, perché noi quando ci sono degli ascoltatori che si sposano saremo con te. Tu guarda quel giorno lì, se ti giri ci sono io, tranquillo, okay. Che ti darà man forte. Va bene? Un abbraccio.
1: Va bene, grazie.
0: Ciao Matt, auguri, ciao.
1: Grazie, ciao. Ready Studio Pew, the best sound from the past.

0: Feel good. Now listen to the OP. Now listen to the OP. Now listen to the OP.
1: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.
3: Purple Disco Machine, Disco Cherry.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: tutti, sono single cerco un uomo serio per una relazione duratura.
1: Ma la te ti devi far ricoverare, ragazza, te devi far ricoverare. Chi entra nel party? Sentiamo.
2: Miki, Miki, giornata triste.
1: Perché?
2: Si lavora.
1: Che vuoi fare?
2: Ha detto il mio capo che devo lavorare di più.
1: Bravo.
2: Però gli ho detto col partita

0: Ladies and gentlemen, dal vivo, eccolo qua, dal vivo il nostro Mirko, che quando vuole si fa sentire e quando ha da fare non si fa sentire. Il nostro vocalist ufficiale, sindaco di Lodi.
1: Io ho 900 vacche da stare lì dietro.
0: Vai, vai. Come va? Tutto bene?
1: Sì, a parte che siamo pieni di lavoro, quattro campagne, palla e nuove nascite.
0: Ti aspettiamo? Oh, dovevi venirci a trovare, non sei venuto a trovare.
1: Lo so. Il 27 vado in ferie per 2 settimane e vengo a trovarti.
0: Va bene.
1: Quando torno dalla montagna sto lì da te.
0: Va bene, vai live, presentazione dal vivo, veloce.
1: Ladies and gentlemen, welcome, benvenuti a tutti.
0: Così, vai,
1: numero uno in tutto il mondo.
0: Bravo.
1: E diamo un applauso al nostro maestro, al nostro eroe,
0: vai,
1: al nostro guru. Sulle mani al cielo per Tiki Gazzilli.
0: Bravo, ti voglio bene, ciao.
1: Ciao.

0: perché sentite cosa arriva, sentite.
1: Michi, una bella notizia, anche che lunedì sono contento, ieri al Lido delle Stenze a Ferrara l'abbiamo fatto in acqua.
0: Bravo, bellissimo. Con le onde che faccio schwaffe, con l'acqua salata, che poi il Lido delle Stenze è un classico, beh, oddio, ne succedono di cose in quelle zone.

0: che ti devo dire? Bello, siamo una famiglia. Non ci sono segreti tra di noi. No, ma la cosa bella è stata, Miki, una bella notizia.
1: Miki, una bella notizia.
0: Ecco, ragazzi, era da una vita. Era una vita che non andava lì al Lido degli Estensi. Ispira, c'è ancora il Lido di Dante. Va bene,

Non è il tallone da chiesa, è il tallone, quello forte. Che è? Tight, stomach pulled in and arms straight out to the side, shoulder height. Now flex your hands upward, press the heels of your hand out to the opposite walls.

0: becchiamolo quello che sta andando alla mille miglia. Sarà la presentazione oggi, perché domani inizia le gare, no? Che bello, veniamo a beccarvi in questo periodo, beh, d'estate, ragazzi, ci sta. Pronto? Pronto?
1: Pronto!
0: Chi sei e dove stai andando? Diccelo, dai, gasaci!
1: Via al Giorgione! In direzione Mille Miglia, Piazza Vittoria.
0: Piazza Vittoria, Brescia, c'è la presentazione oggi?
1: No, l'ha presentata ieri, oggi c'è la punzonatura.
0: Quella, la grande! Bene, godi anche per noi, facci delle foto e mandacele!
1: Ma sarà fatto!
0: Va bene!
1: Grazie a voi per il sound e per la compagnia durante il viaggio!
0: Va bene, non ti preoccupare! Ciao!

proposito, posso farlo? Non lo facciamo mai noi. Complimenti a mamma la Rai. Dai, dai. Sabato hanno fatto uno speciale bellissimo su Pino Daniele. Mamma, oh, emozionante! Con vari personaggi che interpretavano i grandi successi del grande Pino, no? Volevo dirlo, ragazzi, ogni tanto anche loro, sai. Beh, fa piacere. Fa molto piacere. Sono le 3:10. E questo è il Party Time.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90.
5: Questa sera a mezzanotte.
6: Spot. Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, Giuseppe prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Bentrovati da Nico Schiodetto, di Travimeto e gli amici di Radio Studio Più. Esordio settimanale con l'anticiclone sull'Italia, una giornata di lunedì all'insegna del bel tempo. Nelle prossime ore al nord cielo sereno poco nuvoloso con temperature massime prossime anche i 32 gradi sulla bassa pianura padana, solo in montagna qualche breve temporale di calore. Al centro stabilità con cielo sereno, poco nuvoloso. Anche al sud situazione tranquilla di sole con venti generalmente deboli. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Travimeteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada, Miki Garzilli e

0: che non è arrivato lui è lo scoccare delle tre taradanana
1: era tecno, è tecno
0: questa versione tecno, sì,
1: versione tecno, versione tecno, versione
0: anche dentro e nella cartella tecno,
1: ma vendita. Quale cartella?
0: Nella cartella di Beatport.
1: Chi è che gestisce le cartelle di Beatport?
0: Non so, no, ci sarà qualcuno che fa
1: qualcuno che fa reggaeton
0: e che ti devo dire appena superi tot BPM
1: ovvio.
0: Allora guarda, abbiamo un nuovo giochino. Guarda,
1: sì,
0: che
1: ce l'ha anche mio nipote.
0: Visto le bollicine di sapore.
1: Bello.
0: Bello, così col callo.
1: Sì, dico, certo.
0: Insaponiamo lo studio. C'aveva una mazza da fare.
1: No, vabbè, è bello tornare ai bambini.
0: È bello, che caspita. Dov'è che vai in radio e c'è quello che ti accoglie con le bolle di sapone?
1: Io conoscevo una che faceva le bolle, ma
0: quella è un'altra cosa. Non le faceva col sapone, di sicuro.
1: Vabbè, era una
0: però vabbè. Buon pomeriggio, Frankie. Ben arrivato. Ciao. È passato bene il weekend?
1: Sì.
0: No, meno male.
1: Forse,
0: beh,
1: sì.
0: Va bene.
1: Sto pensando cosa ho fatto.
0: Cosa hai fatto?
1: Non ho lavorato.
0: Non hai lavorato?
1: Non ho lavorato.
0: Ti sei guardato un po' lo speciale di Pino Daniele in Rai? È stato
1: no, sì, secondo te sto a casa e guardo la TV.
0: Certo, ma no, l'emozione.
1: No. La TV proprio per me è un tabù.
0: Cosa hai fatto? Hai guardato fuori?
1: Ma no, ho fatto un pranzo. Di famiglia, domenica.
0: Domenica, basta. Bene. Dai,
1: preparativi, pulizie. Sabato è il giorno delle pulizie.
0: Dunque hai lavorato.
1: Perché ho i nuovi arrivi, capito?
0: Hai lavorato, allora
1: ho lavorato.
0: Sabato.
1: Sabato ho lavorato. Domenica ho lavorato.
0: Hai lavorato perché dunque,
1: comunque, alla fine ho lavorato. Alla
0: weekend
1: fine ho
0: lavorativo,
1: lavorato.
0: Weekend lavorativo.
1: È stato un weekend lavorativo. Alla
0: dice,
1: fine,
0: vado...
1: sì, io pensavo di essermi
0: non
1: riposato.
0: Vado a fare serate, pensavo.
1: No, sono uscito anche venerdì. Andato da trovare gli uomini delle ciliegie venerdì.
0: Shirazman, andato dalle ciliegie.
1: Shirazman. Sì, me le hanno date e mi hanno detto non portarle in radio.
0: Ecco
1: queste
0: sapevo,
1: sono
0: io.
1: Per te, tienitele per te.
0: Allora, se tu mi dai le fotografie di questi personaggi, li faccio fare un leggero
1: perché sono stati gentili. Allora, adesso loro hanno dato a noi, siamo noi che dobbiamo andare a loro.
0: Possiamo dire i loro nomi?
1: No,
0: niente.
1: Scherzo. Ciao Mirko.
0: Mirko!
1: A parte che Mirko era a vedere Walter Master, quindi non c'era niente.
0: Pure!
1: Venerdì sera lavorava da qualche parte.
0: Pensate.
1: Walter Master.
0: Va bene.
1: Capito?
0: Con cosa partiamo oggi?
1: Quindi saluto Gianluca e sua moglie Elisa. Ok. Non lo so con cosa partiamo. Cosa? Mi dà tutto fastidio oggi, quindi non lo so.
0: Sì, l'hai vista.
2: Normale. Ho un'allucinazione.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: I feel good. You tune the radio, studio Q. Studio Q.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Aiuto di David Guetta. Volevo dirti una cosa, ma noi possiamo denunciare le persone che ci mandano messaggi che si stanno facendo le vacanze, che sono in spiaggia al mare e godono perché noi stiamo lavorando?
1: Sì, tipo chi fa viaggi all'estero, poi lo fa in Italia, poi va a funghi, poi ritorna all'estero, poi ti manda le foto, poi fa i filmati con la gente, gli fa dire studio più alle persone all'estero e poi fa dire anche Italia 1.
0: Anche. Comunque, vedi,
1: non lo so se si possono.
0: Ma che roba, ragazzi miei.
1: Non lo so, io non posso dire niente perché poi con lui ci devo andare a funghi.
0: Ah, questo lo conosci?
1: È quello che l'anno scorso avevo detto: chi è che mi porta a funghi una volta nella vita, per favore? Dopo 3 o 4 anni che nessuno, comunque, sai che i fungaioli, il posto è segreto,
0: ragazzi,
1: ti devo portare bendato, ti devo portare in un sacco nero, eccetera.
0: Addirittura.
1: Invece con Fausto ho trovato una persona che non conoscevo prima, non siamo mai usciti prima. Mi ha detto: io so dove abiti.
0: Oh,
1: è venuto a prendermi alle 5 di mattina.
0: Preoccupante, però.
1: E mi ha detto: portati del sostentamento da mangiare. Io alla sera non avevo niente, non potevo cucinare niente perché ormai era tardi. Mi sono portato dietro una pizza al taglio. Che alle 6 di mattina.
0: E siete andati dentro i boschi.
1: Siamo andati nel bosco.
0: E a un certo punto lui e te, o dicevi tu:
1: certo punto,
0: un funghetto tralala, due funghetti.
1: No. Sì, un funghetto tralala, un funghetto tralala, e siamo tornati a casa con 17 kg di funghi. Ma la cosa bella è che comunque sia, sabato ho fatto un primo usando ancora quei funghi.
0: Uè, 17 kg di funghi?
1: Sì.
0: Ammazza, voglio.
1: Sì.
0: C'erano i porcini?
1: No.
0: Niente.
1: Vi ho preso tutti quelli rossi con le puntine bianche.
0: Ah, buoni quelli.
1: Sono buoni, esatto.
0: Se poi li fumi, sai che effetto.
1: Ti ho preparato anche per te una pozione, se ne vuoi. Visto
0: fricata.
1: No, no, ma comunque è tutto bene.
0: Ascolta, volevamo fare un esperimento radiofonico. Salutiamo Paolo. Perché tutti i programmi radiofonici tirano fuori argomenti seri o non seri? Perché non facciamo il contrario? Che sono gli ascoltatori che tirano fuori gli argomenti.
1: Vuoi che gli ascoltatori tirano fuori argomenti seri?
0: Ma in generale.
1: O non seri?
0: Dire.
1: Perché
0: no,
1: non,
0: vabbè,
1: non
0: generale,
1: seri siamo già non seri da sempre.
0: No, però no, perché poi seri di argomenti in generale. Se c'è qualcosa di interessante, loro ce lo fanno sapere. E tanto tiriamo fuori. Se c'è qualcosa che ci fa sorridere, boh,
1: non lo so, non
0: facciamo.
1: Lo so.
0: Questo è quello, questo lo conosci?
1: Non lo so, no. Io non mando.
2: Carzo, che sei appena tornato dalle ferie, te, mi sembra, vero? 10 giorni.
1: Che appunto, appunto. Come no, sei andato in Egitto, sei andato.
0: Ma
1: dai, che sei appena andato in Egitto,
0: l'anno
1: sei tornato. Ma non è vero che era l'anno scorso, era adesso.
0: Ascolta, è l'anno scorso,
1: non era l'anno, è vero, è appena tornato.
0: Ci credo,
1: è appena tornato.
0: Guarda, c'ho con me Tutankhamon, figurati. E come sta messo questo?
1: Dai, che sei appena andato in Sicilia, di la verità.

0: Però ci hai dato caso che in tutti i video di musica reggaeton si parla di cultura, di musei.
1: Non sai che non avevo neanche delle volte mi dimentico che abbiamo anche video, quindi non stavo neanche guardando.
0: È stato bellissimo il tuo sguardo.
1: Sì.
0: Vedi, sta facendo vedere la Gioconda.
1: Sì.
0: Quella è la Pietà di Michelangelo.
1: Sì, la pietà
0: su tutti i pezzi reggaeton, sì. Ragazzi miei,
1: furbamente, dai, è normale. Due pettorali, due robe, due la signorita, il bonbon, il tonton, il sosson,
0: il twerk del
1: tonton, via.
0: Va bene, argomenti, dai, vedi che sennò
1: sì,
0: poi
1: pieno di argomenti intanto,
0: grazie per tutti i messaggi che state mandando.
1: Veramente.
0: Guinness dei primati ha una lingua larga 9 centimetri,
1: larga 9 centimetri,
0: voglio una bistecca, che sai,
1: vederla così sembra una fettina di pollo, sai il petto di pollo? È larga più o meno come un petto di pollo.
0: Madonna,
1: avete presente il petto di pollo?
0: Sì,
1: come fatto
0: uguale, bravo,
1: ecco, perché ha due lati, no? La
0: due
1: lingua
0: lati con le linee,
1: mettiamo
0: in mezzo.
1: La lingua in mezzo,
0: ma
1: basta. Il problema è che non è certo. Proprio il massimo della vita lui,
0: no,
1: perché altrimenti un lavoro lo trovava sicuro.
0: Però la moglie è carina, si vede
1: ma la moglie è felice,
0: lui gli ha dato una
1: infatti
0: lappata
1: l'hanno quando lui la saliva, diciamo.
0: Scusa, non fa il limone.
1: No, non fa il limone, fa proprio tutto quanto
0: una lavata unica.
1: La cedrata fa, non fa il limone. Perché avendo una lingua così grande, la solleva proprio. Quando la bacia, la solleva. Guarda che la lingua è un muscolo molto forte.
0: A voi quando c'hai 9 centimetri.
1: 9 centimetri, ragazzi, la mia spanna è 21. 9 è la grandezza di un petto di pollo. Immaginate la fettina di pollo del petto, ecco, quella è 9 centimetri.
0: Stiamo sorridendo a queste situazioni.
1: Ma non di lunghezza,
0: di larghezza.
1: Cioè, ragazzi, la lunghezza.
0: Stiamo sorridendo di queste cose, cose strane che succedono. Poi ci dicono, vedi,
1: certo,
0: che a Monza...
1: perché il caldo ha iniziato a dare i suoi primi effetti. Allora a Monza, siccome ormai mancano posti dove poter appartarsi con la 500, con la 600, con la Simca, ok?
0: È arrivato con la Prince lui.
1: Esatto. Allora, una coppia di over 60. Non stiamo parlando di due ragazzi sui 30 nel pieno del formone, nel pieno del testosterone. Stiamo parlando di una coppia over 60 che si è messa a fare sesso al parco.
0: Perché?
1: Cioè,
0: sai
1: al parco.
0: Perché? È arrivata l'aria, lui era sotto l'albero e gli fa lei: Madonna, ci faccio fresco.
1: No,
0: sente Zoro,
1: sì, ma
0: si alzano le foglie.
1: Farlo al parco, voglio dire, dopo numerose segnalazioni, due uomini tra i 60 e i 70 sono stati sorpresi dagli agenti.
0: Ma due uomini?
1: Sì, te pensavi uomo e una donna?
0: Eh sì, due maschi erano.
1: Miki.
0: Ma mi è sceso un mito. Io ero convinto che
1: erano due cactus. Cosa pensavi tu?
0: Ma
1: che fosse lui
0: coppia.
1: Con la. Sì, la coppia, certo.
0: Mi ha fatto rimanere. Aspetta, che lo chiamo.
1: Ma la canzone.
0: Come ti permetti?
1: La canzone è: siamo il coppio più bello del mondo.
0: Madonna, tutti e due.
1: Devi essere inclusivo, Miki.
0: No, voglio,
1: a Monza sì. Tu che la frequenti,
0: sì, però devo dire che l'inclusivo là no, cioè devi stare attento.
1: Sono stati semplicemente multati e allontanati dal parco per 48 ore,
0: certo.
1: Quindi per due giorni non possono tornare al parco, però tra due giorni
0: possono. È sceso un mito, io pensavo una coppia.
1: Vabbè, ho capito, Miki, l'amore è libero, non è che sembra che sei contro.
0: No, per l'amore di Dio.
1: Il concetto è che farlo in presenza di famiglie e bambini, magari proprio no.
0: È andato,
1: che gli confondi un po' le idee.
0: Quanto di multa? 250. Quanto gli ha dato?
1: Quanto la multa non lo so, adesso la cerchiamo.
0: C'è qua.
1: Ma dove c'è qua? 253 euro
0: di sanzione.
1: Meno del mio bollo.
0: Vabbè, state attenti quando andate nei parchi, specialmente in quelli di Monza, perché un attimo,
1: Sì. Radio Studio Pew, the best sound from the past.

0: feel good. Now listen to the OP. Now listen to the OP. Now listen to the OP.
1: Spot.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Lady Gaga e Doci, Runway.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: iniziato il party time, è iniziata questa festa. Vedi, abbiamo toccato quella cosa di Monza, arrivano tutti gli altri. Lo fa dappertutto, vabbè.
1: Tu solo gli ultra sessantenni, tra l'altro.
0: Sì, perché si vede che con il caldo.
1: No, è perché quelli più giovani non sanno come si fa.
0: Ah, non lo fanno più?
1: No.
0: Aia,
1: non lo sapevo io. No, perché non c'è il tutorial.
0: Ragione, possiamo creare un'applicazione, la mettiamo nel web. Perché
1: credo che sia pieno di applicazioni. Mica è pieno di applicazioni, dai. C'è il party time, è lunedì 8 e poi domani ricordiamoci che io sono in esterna e domani c'è anche la mille miglia. Cioè.
0: È vero. Presentazione ieri, anche oggi, poi domani la partenza.
1: Domani pomeriggio, a quest'ora sono già partiti e quindi domani a quest'ora c'è il Super Club, ricordalo.
0: Ricordiamo che sei in esterna e ti godi, passa dalla tua zona?
1: Certo,
0: domani.
1: Passano
0: ti
1: nella
0: godi
1: mia
0: anche
1: città.
0: La miglia, tappia, certo. Vedi, bello.
1: Cosa vuoi di più? Ho capito.
0: Bravo.

0: Quando senti sta canzone ti viene voglia di allargare le braccia proprio.
1: Ti fanno il solletico dopo.
0: Sì.
1: Arrivano e ti fanno il solletico.
0: Poi hai visto che c'è un nuovo programma?
1: Che programma c'è?
0: Beh, l'hanno inventato. Super karaoke.
1: Sì, bello, bravi. Serve il codino per farlo. Ti dico io una cosa sul Milan.
0: Beh, no,
1: il Milan, posseduto da un americano, è consigliato da uno svedese. Si affida ad un tedesco che vuole un allenatore austriaco e un DS spagnolo. Di tutti loro solamente lo svedese parla un pochino l'italiano. Per il resto
0: sto male.
1: Le barzellette.
0: No, ma sto male.
1: C'è un inglese, un francese e un tedesco.
0: Faccio come Diego, mi licenzio dal Milan io.
1: No, però è fortissimo, dai. Tra tutti questi solamente uno parla un pochino in italiano. Si capiranno?
0: Siamo messi benissimo.

0: Mi raccomando, comunicazione di servizio, dato che siamo in un paese democratico, se il party time vi piace, pollice all'insù. Se sì, non vi piace, fatevi i fatti vostri.
1: Massimo, sembrerà che facciate l'autostop.

0: in su, vedi? Ecco, bravi, mi raccomando.
1: È una cosa un po' da boomer, però. Il
0: lo so, però, sai, ogni tanto cioè, facendo così.
1: Potevamo usare un fulmine, non so.
0: Fulmine, ragazzi, devi stare attento.
1: Vabbè, ho capito. Potevamo usare un altro simbolo, che ne so, la melanzana.
0: Sì, la se vi piace il party time,
1: fate. Mostrateci una melanzana. È una scelta ecologica.
0: Chiudi gli occhi.
1: Da boomer.
0: Oh, senti cosa faccio ascoltare.
1: Sì. Ti ricordi quante volte l'abbiamo sentita in programmazione questa? Due anni fa.
0: Ancora! Si suona, eh!
1: No, no. È una scelta ecologica.
0: Pollice
1: da boomer.
0: Oh, senti cosa faccio ascoltare.
1: Sì. Ti ricordi quante volte l'abbiamo sentita in programmazione questa? Due anni fa.
0: Ancora! Si suona, eh!
1: No. Ok. L'abbiamo sentita.

0: Vola basso, vola basso.
1: Se guarda che ogni volta che suoni questo jingle c'è un rincaro per il caro carburante.
2: Porca miseria, hai ragione, non ci pensavo.
1: Devi fare le anatre. Ma non ha cambiato ancora la...
2: Ragazzi.
1: E come si chiama? DB Master?
2: DB Master.
1: Ah no, DB Meter. Il meter, ragazzi. Come lo misuri col meter?
2: Tecnologicamente avanti, paro.
1: Grande paro.

0: stai facendo?
1: Sto facendo una ripresa col telefono, vedi, telefono.
0: Caspita.
1: Perché devo salutare Ania. Che ha fatto lo spettacolo di magia. Saluta Ania.
0: Ciao, vedi? Ania.
1: Ora
0: ciao.
1: Ci sei, ora non ci sei.
0: Magia delle magie.
1: Esatto. Forse te lo farò vedere un giorno.
0: Che cosa?
1: Il gioco della magia. Pochi eletti ce l'hanno questo gioco.
0: Quella.
1: Va bene, un salutone ad Ania. Che comunque sia. Ci sta,
0: ciao,
1: ascoltando.
0: Ci sta ascoltando.
1: Perfetto.
0: Gli ha mandato anche il video. Che bravo.
1: No, adesso glielo mando. Adesso gli mando il video.
0: Vai. Allora, con la magia. Chiudi il party con la magia, dai.
1: Chiudi. È già fatto. Senti la sigla. Party time on Studio Q. Your dance station.
2: Spot. Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Purple Disco Machine, Disco Cherry.

Amo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.

0: Radio Più News.
1: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. Si sono chiusi alle 15 seggi per i ballottaggi delle elezioni amministrative. Interessate 12 regioni, 41 i comuni coinvolti, di cui 6 capoluogo di provincia: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Attesa anche per il dato definitivo dell'affluenza alle urne, ieri in netto calo rispetto al primo turno, passando dal 36% al 28,2% a livello nazionale. Il Medio Oriente. Israele valuta di interrompere le operazioni militari contro l'Iran. Lo si apprende dopo la nuova telefonata intercorsa stamane tra il primo ministro israeliano Netanyahu e il presidente americano Trump. Dal canto suo, l'Iran ha annunciato la cessazione delle operazioni contro Israele, sostenendo di aver già inflitto una risposta dolorosa al nemico. L'Iran non abbandona né i negoziati né il campo di battaglia, ha commentato il presidente iraniano Pezeshkian. La situazione era precipitata ieri sera quando Teheran aveva lanciato sullo Stato ebraico alcuni missili come rappresaglia agli attacchi israeliani in Libano. In risposta, l'esercito israeliano aveva condotto bombardamenti sulla Repubblica Islamica, colpendo i sistemi di difesa aerea nell'Iran occidentale e centrale. E nuova impennata di tensione nel conflitto russo-ucraino dopo che un caccia della NATO ha abbattuto un drone russo entrato nello spazio aereo lettone. L'episodio coincide con gli incontri di Londra, dove Zelensky e i leader europei hanno discusso un piano in 5 punti che prevede il congelamento del fronte e nuove garanzie di sicurezza per l'Ucraina. Intanto sul terreno, Kiev ha colpito il porto di Novorossiysk e la Crimea, dove un drone ha centrato la locomotiva di un treno diretto a Mosca, uccidendo il macchinista. Mosca afferma di aver abbattuto centinaia di droni ucraini, mentre con nuovi raid, soprattutto su Sumy, la Russia ha provocato almeno 6 vittime. Il risico bancario italiano accelera dopo la mossa di Intesa San Paolo, che con l'OPAS da 30 miliardi su MPS ha ribaltato l'iniziativa di Banco BPM e ha riaperto il dossier sul futuro degli equilibri del credito. L'offerta, che prevede azioni e contanti con un premio rilevante, è ora sul tavolo del CDA senese. La borsa reagisce con forti oscillazioni, il titolo MPS vola più 11%, mentre Intesa San Paolo e Unipol arretrano per l'impatto dell'operazione. È tutto, a più tardi.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada, Michi Garzilli e

0: Uè, papà, di due minuti dopo le 4 del pomeriggio. Leggi la te perché. Cioè, ma dai.
1: Cioè, ne avevamo parlato. Guarda, è vecchia questa un po'.
0: È col digitale.
1: Sì. Questo qua è almeno due anni. Questa cosa.
0: La fanno rigirare ancora.
2: Chissà se però io volevo vedere nel web se
1: è in vendita. Certo, hanno inventato una mutanda che si apre solamente con l'impronta digitale del fidanzato.
0: Tipo la cintura di castità.
1: È una cintura di castità al femminile. Cioè, metti questa mutanda alla femmina, si apre solo quando.
0: Se ci sei tu. Ma la mia domanda è: se questa deve andare in bagno, che fa?
1: Appunto, quindi fa acqua. Cioè, nel senso, se nella merda.
0: Che invenzioni assurde. Va bene, sei riuscito a trovare quella.
1: Allora, no, perché siccome ho letto, certe volte i giornalisti mettono delle notizie e ti fanno girare le balle, perché tu dici: no, non è possibile, tutte le volte ci rimettiamo noi, paghiamo noi e tutte queste cose qua. Perché da quando è iniziata la guerra dell'Ucraina, ok, sì, gli oligarchi russi in Italia i beni sono stati bloccati, quindi in teoria tutti gli yacht che sono sul nostro territorio sono stati non sequestrati, ma comunque sono stati presi in consegna dallo Stato
0: italiano.
1: I loro beni in generale, però sì, soprattutto gli yacht, sì, perché insomma la villa è un altro discorso. E quindi c'era un articolo che diceva: questo yacht all'Italia fino a questo momento è costato 40 milioni di euro. Cos'è il discorso? Il mantenimento. Lo Stato italiano spende complessivamente ogni anno 10 sì, milioni di euro per la custodia, la manutenzione, l'essenziale, la sicurezza delle imbarcazioni che sono state congelate, non sequestrate, congelate, perché c'è una differenza tra sequestrato, congelato, eccetera. Dal 2022 ad oggi la cifra complessiva più o meno si aggira intorno ai 40 milioni di euro. C'è un dettaglio fondamentale: questi soldi sono persi oppure no, secondo voi? Cioè,
0: secondo
1: nel momento
0: me
1: in cui
0: se sono
1: state
0: congelati, no.
1: Ok, però lo Stato italiano sta pagando. Dal punto di vista giuridico, le imbarcazioni non sono state confiscate, che significherebbe che lo Stato ne è diventato proprietario, ma congelate o sequestrate amministrativamente. La legge prevede che i beni debbano essere mantenuti in perfetto stato di conservazione, perché se tu le fai marcire,
0: beh, certo, poi
1: dopo,
0: metti caso che poi il bene ritorna al proprietario, devi pagare
1: appunto
0: i danni.
1: Quindi da un lato lo Stato è costretto al mantenimento, ma può essere che poi i reali proprietari paghino?
0: No, ma nel caso, secondo me, ci sono delle scadenze, allora a quel punto lo Stato li mette
1: in vendita. I soldi sono le tasse portuali di ormeggio nei cantieri o nelle banchine, la manutenzione tecnica minima, motori, impianti di bordo, carena e tutto quanto, equipaggio ridotto, perché comunque un equipaggio deve rimanere sullo effettivi yacht. Quindi la normativa italiana, decreto legislativo, regola in materia, stabilisce che tutte le spese di custodia, di manutenzione, sono a carico del proprietario del bene. Però il proprietario del bene può dire: non pago.
0: E beh, a questo punto ti viene requisita e poi viene messa all'asta.
1: A questo punto viene messa all'asta. Il recupero però è di soli 40 milioni. La barca ne vale 600, 300,
0: beh,
1: 70.
0: Lo Stato va a recuperare i soldi che teoricamente ha usato.
1: Quindi lo Stato
0: per
1: te la vende, se ne tiene quella parte lì,
0: certo, la parte
1: però te la puoi vendere anche a 100.
0: Vabbè, certo. Vabbè, però, okay, ragazzi, ma sì, ma quei livelli là, sai.
1: No, però sai, delle volte la notizia, per come viene messa sulle testate, ti fa credere che noi Stato abbiamo perso dei soldi.
0: Sì,
1: ma non
0: e lì
1: è così.
0: Ti fa arrabbiare perché fa io arrabbiare. Pago le tasse, mi prendono,
1: esatto,
0: i soldi.
1: Invece,
0: per l'oligarca,
1: in realtà,
0: russo, capito?
1: Cioè, noi ci dobbiamo prendere cura delle cose degli altri e già facciamo fatica a prenderci cura delle nostre. Intendo le strade.
0: C'è l'esempio,
1: cioè,
0: hai voglia,
1: capito,
0: hai voglia.
1: Però hai capito, perché comunque quelle degli oligarchi vanno mantenute.
0: Ma sa mai, sai, poi loro, tu fai un favore a loro, loro fanno un favore a te.
1: Io ho fatto un favore a te?
0: No, è così nella vita.
1: Ragazzi, io ti ho tenuto la barca, il canotto gonfio.
0: Il canotto.
1: Ho speso un sacco di soldi per la tipa lì in ginocchio a gonfiarlo.
0: A gonfiarlo, cazzo.
1: Adesso mi paghi, beh.

0: good. Get tuned to Radio Studio P. Studio P.
1: Spot. Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: tutto e tutto va bene. I Feel Good è il programma che state ascoltando su Radio Studio Pilla Dance Station Italia con Frankie Gada e Michi Garzilli. Molto serio, perché adesso andiamo a trovare questo qua. Che dice, sì, che sì, ci risponde? Ma
1: tra l'altro il numero di telefono finisce come il mio,
0: 653. Secondo me non ci risponde.
1: Adesso diamo anche quattro numeri prima.
0: Ma
1: così,
0: certo, anzi, io
1: no,
0: lo
1: del
0: dico,
1: mio, nel senso.
0: Dai il tuo numero, dai, qual è il tuo numero?
1: No.
0: Allora, stiamo chiamando il 3311. Niente, ci risponde. Perché buttano il sasso, nascondono la mano.
1: Parlava delle donne, delle donne.
0: Hai capito?
1: Volevo sapere che fine fanno le donne. Noi che le avevamo trovate, volevamo dare il suo contatto.
0: Certo, perché lui ha detto, anziché sequestrare gli yacht degli oligarchi, non potevamo sequestrare le donne che gironzolavano su questi yacht.
1: No, perché le donne sono già della nostra nazione.
0: Ragazzi, infatti. Questo pensa di trovare le russe sugli yacht. Ehi.
1: Ma no.
0: Coco!
1: No.
0: Le mie accuse, le mie accuse, va a Carlassa, Giovan Battista. Va bene, allora si è sposata Dua Lipa,
1: sì.
0: Sicilia, grande festa, arancini, panzerotti, pascole, melanzane.
1: Tre giorni hanno fatto.
0: Tre giorni. Ha preso un nuovo termine mentre fa l'amore.
1: Non lo so, però è il quinto matrimonio.
0: Quinto matrimonio chi?
1: O il terzo o il quinto.
0: Di chi? Di Dua Lipa.
1: Di Dua Lipa.
0: Allora, mi si è già sposato il...
1: Ho capito così.
0: Ha preso Turiddu, prova a guardare.
1: Sì, Turiddu.
0: Sì,
1: Gennarino.
0: Mizzega Turiddu. L'ho portato allora, in Sicilia per fare.
1: Quante volte si è sposata Dua Lipa?
0: Dua Lipa, dai.
1: Caspita.
0: Anche questa, già, e che... Quante volte si è sposata?
1: Sì, se tu continui a parlare, poi continui a prendere tutto quello che...
0: Ripeti. Dai.
1: Scusa, Allora. Quante volte si è sposata Dua Lipa?
0: Ok.
1: Allora. Quante volte? Qua non c'è scritto. Non è uscito.
0: Non è uscito
1: scritto.
0: No, secondo me è la prima volta.
1: È appena stata sposata.
0: Sì, cioè,
1: stata sposata. Cioè, si è già risposata. No!
0: Sì.
1: Il matrimonio della Sicilia, mo, è vecchio,
0: Si
1: è già sposata.
0: Certo, una volta. Due si è sposata.
1: Adesso
0: una volta.
1: Si è sposata a Cerea.
0: Quartogiano.
1: Si è sposata a Cerea.
0: A Cerea, una volta. Due
1: non
0: è una persona
1: è
0: seria.
1: Una volta.
0: Due ha fatto fidanzamenti lunghi. Brava ragazza. Va bene, così per saperne un po' di tutti, noi ci facciamo i fatti degli altri. Perché lui ti manda questo messaggio?
1: Perché
0: ci vediamo
1: Gianni
0: in
1: da Monopoli mi dice ci vediamo in Puglia?
0: A Monopoli.
1: È lo stesso motivo per cui comunque sia anche Benedetto mi ha mandato lo stesso messaggio.
0: Anche là.
1: Ci vediamo in Puglia.
0: Vabbè, salute Gianni e
1: ciao,
0: Benedetto.
1: Ciao Gianni. Ciao Gianni.
0: Ma vai a Monopoli poi.
1: Ci vediamo. Sì, passo dal via.
0: Forse è meglio che lo ripeti, non
1: prendo anche 20, le 20.000 lire dal via.

0: ballare sto disco? Lo hai ballato sto disco?
1: No, no, no. Stavo guardando che le persone che vogliono sembrare ricche spendono più soldi per apparire dei veri ricchi. Cioè, nel senso, le persone che vogliono sembrare ricchi si comprano capelli costosi, si comprano giacche costose, magliette costose, scarpe costose, mentre invece il ricco rimane abbastanza nel suo range.
0: Rimane sobrio,
1: diciamo sobrio, esatto, non lo stenta, non lo stenta. Perché la realtà è diversa. Le persone che sono in realtà povere ma vogliono sembrare ricche spendono sempre di più per impressionare gli altri. Comprano cose di cui non hanno davvero bisogno e scambiano la libertà per l'apparenza. Confondono poi anche altre cose, tipo la ricchezza con il consumo. Ok? Per cui, insomma, non è proprio così. La ricchezza, le persone alcune ce l'hanno dentro, altre ce l'hanno fuori, ma chi ce l'ha veramente fuori? Facciamo
0: ricchezza materiale,
1: come non so, l'avvocato Agnelli non ha mai avuto un'auto particolarmente costosa. Lui andava in giro con una Panda
0: e l'elicottero.
1: E l'elicottero, poi eventualmente, vabbè, ma dopo le ville, le case, l'azienda, tutto quello che vuoi, però non è che era ostentato di far vedere un'auto da 7 milioni di euro.
0: Beh, no, no, non era uno sborone.
1: Usava un'auto della sua azienda, tra l'altro. Cioè, guidava la Panda.
0: Sì.
1: No, sì.
0: Beh,
1: Mickey,
0: aveva anche il Ferrari, il signor Agnelli.
1: Vabbè, dopo l'ha comprata la Ferrari. Beh, lui comunque guidava una Panda. O al massimo una Lancia.
0: No, vabbè, sì. Però di sicuro meno di altri imprenditori ai suoi livelli.
1: La nuova ricchezza è la mattina senza stress, un matrimonio felice, un corpo sano e figli felici. Queste sono le ricchezze. Un giardino rigoglioso, ce l'ho. Tempo, poco. Cibo fatto in casa, questo rende ricco. I soldi non possono comprare il morale, possono comprare il rispetto, non possono comprare il buon senso, la pazienza, la fiducia, il carattere, i principi, l'empatia, la gentilezza e le buone maniere. Basta.
0: Sì. Però alla fine diciamo che i soldi fanno vivere meglio.
2: Radio Studio Più, the best sound from the past.
1: Non cambia il carattere, vedi?
0: No,
1: non è cambiato. Sei sempre lì il pensiero. Non cambia.

0: arrivano delle richieste strane.
1: Allora, Sing, che tra l'altro conosco. Ciao Sing.
0: Salute. Ciao. Arriva il party time. Ciao.
2: Spot. Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

0: Stavo pensando a tutte le nazionali che sono presenti ai mondiali di calcio, sì, no, quest'anno.
1: Sì, sì.
0: La nostra va bene,
1: c'è
0: in vacanza.
1: Anche l'Inter.
0: Cioè, l'Inter c'è poi?
1: Sì, sì, c'è, c'è, c'è.
0: Ah, ecco. Perché volevo sapere qual era, sì, la squadra. Ah, l'Inter c'è, meno male. E poi che c'è l'Inter, l'Italia lascia stare, sì, però l'importante è che ci sia l'Inter. Salutiamo gli interisti, vi vogliamo bene sempre, vai, dai. Ieri discussione con uno e fargli capire: hai vinto lo scudetto perché è la squadra più forte.

0: Dai, è bello anche sfottersi un attimino, per queste cose qui non c'è la nazionale, almeno su noi sui club, dai.
1: Sì, sì.
2: Forza Hellas Verona, nel cuore anche in Serie B.
0: Bene,
1: ma Serie B dove non è salito il Brescia.
3: Non è salito
0: l'Ascoli. L'Ascoli, ragazzi.
3: No, è salito l'Ascoli, ieri l'Ascoli ha vinto 3-0. Succede.
0: Ci sta, ragazzi, dai, comunque il tifoso si vede anche quando una squadra retrocede.
3: Così adesso il Brescia giocherà contro il Desenzano in Serie C.
0: Pensa a te che storia.
3: Capito, nella Lega Pro si chiama?
0: Sì, Lega Pro. Ma devo guardare,
3: Ma è tipo Pro perché è tipo l'iPhone?
0: Sì, perché è professional come l'iPhone.

0: Eli! Chiamala Eli, chiamala che non ci gira.
1: No, no, se, sai perché non serve chiamarla?
0: No.
1: Perché è lì.
0: Ah, perché è lì.
1: Scusa, se fosse là, allora lì.
0: Vai, vai, vai.
1: È lì, è un attimo, è lì.
0: Va bene, va bene.
1: Sì.
0: Sono le 5 meno 20 ed è bello, guarda, certo. Fuori che sole.
1: Sto guardando, proprio sono girato verso il fuori.
0: Vai, guarda, guarda.
1: Ma non c'è bisogno che mi giro da.
0: Ci hanno spento la televisione. Ci hanno spento la televisione.
1: Perché noi la televisione non la guardiamo.

0: pensavo una cosa, Franky, ma fra 100 anni chi si ricorderà di noi? Cosa di ci noi? Sarà? Fra 200 anni.
1: Fra 200 anni ci sarà una. Toglieranno la statua di Sant'Angelo Merici del Zanzano,
0: sì,
1: e metteranno Mickey Garzilli col microfono in mano.
0: Anche, esatto. Giù.
1: Sì. Sì, sì.
0: E chi farà?
1: Io invece, a me, Figood ci saranno.
0: Dei robot, che ne so.
1: No. Sarà sempre un umano.
0: C'era sempre un umano.
1: Sì, sì, sì.
0: Voglio dire,
1: io invece sarò collocato.
0: Dove?
1: A fianco alla statua di Virgilio.
0: In
1: piazza Carducci a Sirmione.
0: Diventano
1: a fianco al poeta.
0: Ah, beh,
1: a fianco
0: certo,
1: al poeta.
0: Perché,
1: a mezzo busto.
0: A mezzo busto.
1: Sì, perché busto intero poi la gente guarda solo sotto. Guardano sempre il pacco se c'è la figura intera.
0: È vero.
1: Io invece faccio
0: mezzo busto
1: così non si vede la pancia.
0: Bravo,
1: così nemmeno mia mamma si lamenta.
0: Vai.

0: Kippo Pusci?
1: Sì.
2: Stavo guardando, vedi le cose belle. Torino, lezioni di danza da record con Roberto Bolle.
0: Sì, Roberto Bolle.
2: 2000 ballerini.
0: Ha portato 2000 ballerini, ballerine in piazza e ha fatto, le ha fatti ballare.
2: Uno spettacolo.
0: Bello, tutti.
2: Che, poi danza classica.
0: Sì, ma anche. Vuoi farlo anche tu?
2: Certo, io l'ho fatta un paio d'anni, la classica. Poi mi sono dato
0: fammi
2: alla moderna.
0: Fammi un plié.
2: Visto? Come suona
0: un plié, voilà, quello lì.
2: Questo è il poison.
0: Quello, sì, il poison.

0: ballati nei villaggi turistici a livello
1: sì,
0: mondiale.
1: Che strano, sì, sì. Strano.
0: Zancud, venite a ballare, là!
1: Anche a Roma lo, Franza Corgulo. Vabbè, ma è normale, anche piazza è ballato, è un evergreen, durerà per sempre.
0: Sempre ormai. Comunque sempre. Salutiamo i villaggi turistici, certo, che ci seguono. Sa mai
1: ciao,
0: che
1: salutiamo tutti i YNCA d'Italia.
0: Certo, che certo. Dai, dai.

0: si apre e si chiude e si sente sempre musica bella nei party time. Ringraziamo gli amici del Lab. Chiusura, 8 minuti alle 5, io vado via, Frank rimane fino alle 6. Di cosa affronti dopo nell'ultima ora?
1: Sì, lunedì facciamo, che partiamo sempre, come sempre, dagli anni 70, arriviamo al 2020, raccontando curiosità sui dischi.
0: Ah,
1: come sono nati, eccetera.
0: Va bene. Io vi lascio con Frankie. Ciao a te, ciao. Frankie, a domani.
2: Party time. On Studio Q. Your dance station.
3: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul.

0: bentrovati da Nico Schiodetto di Travimeto e gli amici di Radio Studio Più. Esordio settimanale con l'anticiclone sull'Italia, una giornata di lunedì all'insegna del bel tempo. Nelle prossime ore al nord cielo sereno poco nuvoloso con temperature massime prossime anche i 32 gradi sulla bassa pianura padana, solo in montagna qualche breve temporale di calore. Al centro stabilità con cielo sereno, poco nuvoloso. Anche al sud situazione tranquilla di sole con venti generalmente deboli. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Travimeteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada e I Feel Good.

Vediamo chi di voi è del 1975. Dai. Chi di voi è del 1975? Perché? Così, per fare un censimento, così veloce, un minuto di tempo per farmi sapere chi è del 75. Perché iniziamo da lì la storia oggi, Studio Più Story parte dal 1975, perché il singolo che ho scelto per primo per partire dagli anni 70 e arrivare fino all'anno 2020 è legato a un gruppo ed è stato realizzato nel 1975. Nel 1975 la KC and the Sunshine Band ha realizzato uno dei simboli della disco music nascente, ok? È pubblicato nel giugno proprio, quindi siamo a giugno, è giugno, l'8 giugno del 1975, no, non proprio l'8 giugno, però a giugno del 75 contribuì a portare la disco music nelle discoteche al grande pubblico. Raggiunse il numero uno negli Stati Uniti per due volte nello stesso mese, un evento molto raro se consideriamo la classifica Billboard, che è una classifica autorevole. Il ritornello era molto facile e molto geniale. Gli autori erano anche i fondatori del gruppo, quindi comunque sia la canzone è stata scritta da loro. Il nome KC deriva proprio dall'iniziale del cantante, che si chiama Harry Wayne Casey, mentre Sunshine Band è riferito alla Florida, soprannominata The Sunshine State, cioè lo stato del sole, no? Della brillantezza del sole. Una delle canzoni più campionate della disco music della storia, e nella versione dell'album dura più di 5 minuti. È stato un successo internazionale e ancora oggi è considerata una delle canzoni rappresentative della disco music degli anni 70. Di che cosa stiamo parlando? Di questa canzone. I feel good.

Vedi quante persone del 75? Ciao Franky, io sono del maggio 75, Antonio di Francavilla a Mare. Poi abbiamo 18 novembre, Federico da Pescara 1975, Yuri, maggio anche lui, no, 5 novembre, Yuri da Cesena e Riccardo degli aerografisti di Ziria, eccetera. E poi c'è, siete in tanti. Adesso cambiamo periodo, andiamo nel 1981 e scopriamo chi di voi è del 1981. Vediamo chi di voi è del 1981. 338 141 1001. Nel 1981 usciva un altro disco importante, ok? Sono contento di aver reso felice qualcuno mettendo la KC and the Sunshine Band, perché comunque sia, grazie del messaggio appena arrivato. Comunque, andiamo nel 1981, il nostro viaggio è intenso, andiamo a trovare gli Earth, Wind & Fire. Io me lo ricordo ancora, andavo dalla mia vicina di casa, abitavo in un condominio, scendevo di un piano e andavo dalla mia vicina di casa che aveva un anno più di me. Sua mamma e suo padre avevano un disco, e a me già piaceva il vinile all'epoca, andavo da lei per sentire questo disco, per sentire proprio il disco che sto per mettervi, perché loro ce l'avevano in vinile. E quando partiva quel basso lì, quel giro lì, io dicevo mamma, cioè questa è una roba pazzesca. Nacque quando la disco sembrava finita. Nel 1981 molti consideravano conclusa l'era della disco music, un po' quello che è successo con la musica dance all'inizio degli anni 2000, ok? Dopo il contraccolpo di fine anni 70. E invece il gruppo degli Earth, Wind & Fire decise di mantenere un groove che fosse ancora dance, aggiornando sì i sintetizzatori, un po' quello che era l'elettronica. E il risultato fu pazzesco. È tratta da un album che si chiama Rise e fu il primo singolo estratto dall'album. Maurice White ne fu autore e produttore. Famoso effetto robotico iniziale era stato realizzato con un vocoder nel 1981. Provate a immaginare qualcosa che viene usato adesso da quelli della trap, ok? C'era questo vocoder, questa voce particolare che rendeva questo disco pazzesco. Arrivò al numero 3 della classifica Billboard Hot 100 negli Stati Uniti. Il videoclip era futuristico, ma adesso ve ne vedete sicuramente un pezzo. Anche questa è una delle canzoni più campionate in assoluto e nelle discoteche italiane fu enorme il successo tra il 1981 e il 1982. Non voglio rovinare la canzone, quindi non ci parlo sopra, ma la canzone di cui sto parlando del 1981 è questa.

beh, anche qua tanta roba, sinceramente. Oh, noto che c'è solamente un ascoltatore dell'81 ed è il vespista. Vuol dire che li vedono tutti più anziani o più giovani? E allora passiamo dagli anni 80, dopo essere stati negli anni 70, dopo il 75 all'81, andiamo negli anni 90, andiamo nel 1999, perché oggi, 8 giugno, ma del 1999, usciva un album. L'album è dei Red Hot Chili Peppers, si chiama Californication ed è un album tosto, cioè gli amanti del rock insomma lo conoscono. Dentro questo album c'è una canzone che si chiama Other Side, che è una tra le mie preferite. Logicamente non vi posso suonare quella lenta perché siamo alla Dance Station d'Italia. Vi suonerò un remix, ok? Il significato di questa canzone è vario, perché alcuni sostengono che sia comunque una canzone scritta per Anthony, scritta da Anthony Kiedis, che affronta a viso aperto il dramma della tossicodipendenza e le ricadute di Il Slovak, chitarrista fondatore della band, che era morto proprio per un'overdose nel 1988. The Other Side, l'altro lato, rappresenta proprio sì la morte, che è la linea sottile che separa la sobrietà. Un videoclip capolavoro dell'espressionismo, anche in questo caso magari ne vediamo un pezzettino. Gli strumenti erano davvero particolari, perché nel brano c'è una forte impronta minimalista voluta dal produttore Rick Rubin. Se ascolti con attenzione la batteria durante i versi, noterai che c'è un suono metallico. Poi c'è il miracolo di John Frusciante. Quando registrarono Other Side, John Frusciante era rientrato nella band da pochissimi mesi, anche lui aveva rischiato la vita sempre per la tossicodipendenza, non possedeva nemmeno più una chitarra elettrica. Allora Anthony Kiedis gli comprò una Fender del 1962 vintage per permettergli di suonare nell'album. Con quella chitarra John creò l'assolo finale di Other Side. Noi lo ascoltiamo in una versione remix, come ho già detto, ok? Eccola qua, fantastica. Red Hot, anzi no, sai che faccio? Ti metto proprio l'originale, ti metto Red Hot Chili Peppers, perché tra l'altro non ha senso.

Side, Red Hot Chili Peppers su Radio Studio Pilla della Station d'Italia. Vedi, ciao Franky, sono Andrea da Pontevico. Io suono questa canzone con la mia batteria, un rullante quasi identico al suo. Ma il Chad è di un altro pianeta. Che canzone, comunque. Era solo per sottolineare che nel 1999 usciva l'8 di giugno, e oggi è l'8 di giugno, questo disco Californication. Andiamo avanti, entriamo negli anni 2000 e andiamo nell'anno 2008. Andiamo nell'anno 2008 per mettere un disco che in realtà non è del 2008, ma l'originale è del 1989. Parliamo di Infinity 2008 del progetto Guru Josh Project, uno dei brani più iconici della fine degli anni 2000 e inizio del 2010. È un remix di una hit del 1989, l'originale Infinity di Guru Josh, che poi è Paul Walden, che è nato nella scena acid house britannica. Il sax è il cuore del pezzo, è rimasto uguale come era nel 1989, ma tutto il resto della costruzione del disco è naturalmente cambiata. È cambiata perché ci ha messo le mani Klaas, che è un DJ tedesco, ok, Klaas Vocal Mix, infatti, firmato da questo DJ tedesco, ha trasformato il pezzo in un disco veramente bello, tosto, in cui la gente salta e si diverte. È diventata infatti una hit mondiale, cioè la canzone è diventata più famosa nel 2008 che non quella dell'89. È incredibile. E non l'originale, è diventata numero uno in top 10 di diversi molti paesi europei, ok? Ha battuto persino Lady Gaga nelle radio dance. Nel 2009 arrivò al primo posto della classifica di Billboard, superando Poker Face di Lady Gaga. E il testo è una filosofia rave, è una filosofia che riguarda proprio il mondo, quello lì, alla Dreamland, no? Ok? Perché here's my name, here's my key philosophy, freak like me just need infinity. Queste sono le parole pronunciate all'inizio del disco ed è una cultura club, libertà, euforia, infinito. È uno dei più grandi successi comunque di quel periodo e apre l'era alla musica EDM, ok, l'Electronic Dance Movement, quelli in cui poi David Guetta, Swedish House Mafia eccetera eccetera hanno fatto un po' la loro storia. È diventato virale anche sulle TV, insomma su YouTube, è ancora un classico da festival, cioè la canzone viene ancora suonata nonostante sia passato molto tempo e piace ancora a tutti. Di che cosa stiamo parlando? Di questo disco. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

Vi vedo ballare. Inutile che chieda chi è del 2008, perché secondo me la vedo un po' dura. Oppure chiedervi chi è del 2013, perché il prossimo disco è del 2013. Però siamo arrivati lì, siamo partiti dal 1975 e siamo arrivati al 2013. Lo facciamo con David Guetta. Parliamo di Play Hard. Play Hard, singolo uscito nel 2013 e non del 2012. Molti dicono 2012, ma il disco è uscito il 15 marzo del 2013. Ok? Nothing But The Beat 2.0 è il titolo dell'album, dove poi è contenuta questa canzone, dove c'è una collaborazione tra David Guetta e dei produttori davvero importanti, ok? C'è Neo, che è la voce R&B, poi c'è Icon, che è la voce del produttore. Il ritornello viene da un classico Eurodance, il drop della melodia, è legato e sono ispirati a Better Off Alone degli Alice DJ, ok? Dentro questa canzone c'è il giro pa-pa-ra-pa-pa-pa, che è di Alice DJ del 1998, è uno dei pezzi simboli della trance europea. C'era questo mescolamento che ancora è in essere da parte di David Guetta, a cui piace prendere dei dischi del passato e metterci dentro delle chicche. L'ha fatto con Blue degli EFL, l'ha fatto con Faithless, insomma l'ha fatto con diversi pezzi. Il messaggio del testo è work hard, play hard, ovvero lavora duro e gioca duro in qualche modo. È diventato una hit globale, il video è molto conosciuto, molto controverso. Nel video ci sono anche le Twins, che sono ballerini francesi che compaiono nel videoclip con le loro coreografie. È uno dei pezzi da festival di quel periodo di David Guetta, è semplice ma efficace, piace tanto alle donne, se lo suoni ancora fai sempre bella figura. Chiudiamo così questa puntata con Play Hard.

0: Ci risentiamo tra poco per il party time, signori.
1: I feel good. You're tuned to Radio Studio Q. Studio Q.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Ecco la refurtiva McDonald's.
5: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
4: E ci sono anche i McFits irresistibili.
5: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
8: Ok, e quindi?
7: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
8: Allora la risposta è MG.
9: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: è iniziato il party time.
1: È iniziato il party time.
0: Vabbè, così funziona, baby. 338-141-1001, anche se lunedì si può, voglio dire, essere nominati come se fosse un venerdì. Già lunedì è un giorno per molti triste.

Un bel party time elegante, molto elegante questa sera, pur essendo lunedì, assolutamente. Salutoni da Lori e Graziano e anche da Joe, dalla bassa, ovviamente presenti nel party time alle 17.38. Domani sarò in diretta invece dalla Fenice di Desenzano del Garda, no, Fenice e Sirmione. Perché? Perché tutta l'estate, il martedì, sono in diretta da lì, dalle 16 alle ore 18. Poi domani c'è anche la Mille Miglia, quindi un momento in più per fare festa, su. Quindi domani pomeriggio dalle ore 16 alle ore 18 in diretta.

bene, dai, Robin Schulz, cosa vuoi dirgli a Robin Schulz? Assolutamente niente. Mancano 15 minuti alle ore 18, si torna a casa, scrive qualcuno. Back home. Ma si ritorna a casa da dove, se non ti firmi? È troppo vago così. Si torna a casa dei mondiali? Siamo già a casa da mo', quelli.

la gente ha quasi finito di lavorare, la gente ha quasi finito di lavorare, di trabajare. E noi, eroi, ancora andiamo avanti, anche dopo. Qua mica si finisce così, che uno dice vado a casa, faccio. No, si lavora prima, si lavora dopo, si lavora durante, si espande.

Era un party time elegante, è partito tutto quanto sobrio e poi alla fine tac, capito? Funziona così, capito? Alla fine tac.

0: 30 minutes of every hour.
1: The party.
2: Vi lascio con la salvi.
0: Party time on Studio Più.
3: Your dance station.
4: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Questa sera a mezzanotte. Spot.
5: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
6: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul.

0: Studio Più News.
1: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. Il giorno dopo è ancora più bello, 20 anni ad agosto, ma Kimi Antonelli è già nella storia dopo la vittoria nel Gran Premio di Monaco. Per noi Gerardo De Vivo.
2: Oggi l'unica persona che poteva fermarmi era me stesso.
3: Apparentemente sfrontato, in realtà didascalico, impossibile fermare Kimi Antonelli, il più giovane di sempre a trionfare tra le strade del Principato, terzo italiano dopo Riccardo Patrese e Jarno Trulli. La quinta vittoria di fila, con l'aggiunta del secondo posto al debutto stagionale, vale per il bolognese della Mercedes il più 66 su Hamilton nella classifica piloti.
2: La strada è ancora lunga, siamo solo alla gara 6 e bisognerà continuare così, se non anzi continuare ad alzare l'asticella, però sicuramente stiamo facendo col team un grandissimo lavoro, ci stiamo anche divertendo molto.
3: Adesso rotta su Barcellona.
2: Un altro weekend completamente diverso, e quindi ogni weekend sarà un'esperienza diversa. Bisognerà ritornare come abbiamo finito qua.
1: Voltiamo pagina, tennis. Oggi si apre la stagione sull'erba, che inizia bene per Bellucci. L'azzurro supera 2-1 lo spagnolo Davidovic Fokina e vola agli ottavi dell'ATP di Stoccarda. Intanto proseguono gli accertamenti per Sinner al San Raffaele di Milano. Mercoledì il numero 1 al mondo riprenderà gli allenamenti e non tornerà in campo prima di Wimbledon. Lo farà ad Halle in Germania Flavio Cobolli, reduce dalla finale persa a Roland Garros contro Zverev, dopo l'ingresso nella top 10, obiettivo finals di Torino. Siamo al calcio, Florentino Perez rieletto presidente del Real Madrid. Il patrone de Blancos ha vinto le elezioni contro Enrique Riquelme, per lui sarà l'ottavo mandato alla guida del club. Intanto la Fiorentina ufficializza Fabio Grosso come nuovo allenatore. Ieri l'1-0 sulla Grecia ha chiuso il ciclo di amichevoli della nazionale di Silvio Baldini. Il CT si gode la gioia e l'entusiasmo dei suoi ragazzi, scesi in campo con un unico obiettivo.
4: L'unica ricompensa è sapere che quelli che sono a casa, il popolo, quello che è in difficoltà, chi non ha lavoro, chi è gli operai, le persone più disagiate, hanno solo una soddisfazione, la propria squadra di calcio. E quando gioca la nazionale è la squadra di tutti gli italiani. Sapere che si mettono davanti al televisore possono essere orgogliosi di vedere dei ragazzi che lottano soprattutto per loro, perché la nazionale è del popolo e della gente.
1: MotoGP, in Ungheria Marc Marquez torna al successo con la Ducati, ma a far discutere è la carambola creata da Martin alla prima curva. Quattro i piloti a terra, tra cui il leader del mondiale Bezzecchi e di Gian Antonio. Lo sfogo del pilota romano a Sky.
5: Quando una moto di 160 kg ti viene addosso, e qui può essere in piede, una gamba, cioè nel senso, non voglio dire cose brutte, però secondo me si rischia tanto.
1: È tutto dallo sport.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Si Salvi Chi Può, con Eleonora Salvi.
6: Attention please! 3, 2, 1. Eleonora Salvi presenta.
7: Ci siamo, buonasera popolo di Radio Studio Più, siamo al lunedì 8 giugno, buon inizio settimana, com'è andato il vostro weekend? Il nostro è andato davvero molto bene con le serate di Radio Studio Più, eravamo insomma all'autoparco di Brescia Est, ringrazio tutte le persone che sono venute a trovarci all'Universal Track, la quinta edizione, ringrazio l'organizzatore di show, ringrazio tutti gli organizzatori, gli amici insomma che sono venuti, insomma è stata davvero una serata magica. Noi ci mettiamo comodi, iniziamo. Si salvi chi può.

0: Calvin Harris qui sulle frequenze di Radio Studio Più. E attenzione, attenzione, perché ci sta guardando tramite la nostra app gratuita oppure i nostri canali TV, può ben vedere che sulla mia destra abbiamo un uomo molto affascinante.
1: Ciao Eleonora.
0: Buonasera al nostro Max Vederzini, appuntamento fisso lunedì. Come stai?
1: Sto bene.
0: Com'è andato il tuo weekend?
1: Benissimo.
0: Quante donne, quante elenchiamole? Bionda, mora, rossa.
1: Sfatiamo questa cosa.
0: Una decina, una ventina.
1: Sfatiamo questa.
0: Ah, non è vero quindi?
1: Questo mito che tu persisti, batti il chiodo.
0: Tu sei un bravo ragazzo.
1: Bravissimo.
0: Vero? Ah, il brizzolato che fa impazzire il mondo. Vabbè, bando alle ciance. Allora, il nostro buon Max, per chi è nuovo, insomma, per chi si fosse appena collegato, deve ben sapere che ogni lunedì viene a rompere le scatole, no? Viene a fare il party time.
1: Tre settimane, due settimane che non ci sono.
0: Ma infatti si sentiva, dicevo.
1: Siete mancati,
0: Che bello.
1: Ah, tu così?
0: Sì, ho detto che bello. Senti che relax, che bello.
1: Che brutta persona, che
0: tranquillità.
1: Che la Salvi.
0: Vabbè, dai, che scherzo. 18:30 e 19:30 il nostro buon Max ci farà ballare con il suo party time. Volete vederlo dal vivo? Beh, attenzione, attenzione, questo venerdì sera.
1: Vero.
0: Dalle ore 20:30 saremo insieme, io e il nostro buon Max, dove a Pozzolo sul Mincio. Per maggiori informazioni scaricate la nostra app gratuita, troverete tutte le informazioni a riguardo, insomma troverete la locandina, e per chi vuole, insomma, veniteci a trovare. Ovviamente l'ingresso sarà

0: E ridendo e scherzando, sono già passati 13 anni all'uscita di Timber di Pitbull, però ancora ad oggi devo dire che fa ballare, vero, vero, vero?
1: Buonasera Ele, mi
0: Ciao.
1: Raccomando,
0: sì.
1: Mi raccomando.
0: Dimmi, dimmi.
1: Saluta i Butei, salutali sempre i Butei.
0: E come no.
1: Ciao Ele.
0: Li salutiamo i Butei, io ho un debole per tutti i veneti che sono troppo simpatici, hanno una bellissima cadenza, dai, no, è così, è così.

0: Karol G featuring Manu Chao qui sulle frequenze di Radio Studio Più. Arrivano tanti, tanti messaggi al 338-141-1001. Dosta, Dosta, dove sei? Vai.
1: Ciao Leonora.
0: Ciao.
1: Buonasera.
0: Grazie anche a te.
1: Dai, buon inizio settimana.
0: Sì.
1: E come sempre
0: il nostro veterano.
1: Perché
0: sì,
1: ti ascoltiamo. Oh. Ciao di nuovo, il veterano da Treia.
0: Ormai è definito il veterano il nostro Paolo da Treia. Ciao Paolo, un grandissimo abbraccio. Allora, questa sera alle 18.17, devo darvi questo annuncio che ormai aggiungerei niente di nuovo. Eppure gli studi dicono questa bella cosa, che in Italia quasi una persona su due tradisce il proprio partner. Ma che ve lo dico a fa? Ebbene sì, l'Italia si colloca sul podio globale per l'infedeltà coniugale secondo diverse analisi internazionali, e i dati evidenziano che il fenomeno è raramente un evento improvviso, configurandosi piuttosto come il punto di arrivo di problematiche radicate nel tempo, no? Tra cui magari la carenza di comunicazione, la distanza emotiva e l'insoddisfazione affettiva. Vabbè, non mi sembra nulla di nuovo. E al primo posto chi abbiamo? La Thailandia. E al secondo la Danimarca.

Messed Up Purple Disco Machine dei Rolling Stone, e arrivano davvero tanti messaggi. E abbiamo un messaggio da Elisa, da Cattolica. Ciao Studio Più, io ho scoperto il tradimento del mio compagno tramite chat su Instagram con delle loro foto. Infatti io aggiungo che comunque l'avvento dei social network, no, e delle comunicazioni digitali ha profondamente mutato il concetto tradizionale di lealtà. Nulla toglie che magari un tempo fa, quando i social non c'erano, sicuramente magari esistevano già queste cose, però era meno comune magari scoprirlo, no? Era più difficile.

0: Era il 1979 con Automatic Lover. Facciamo una brevissima pausa, poi ve lo ricordo come ogni lunedì che si rispetti, il nostro buon Max Pedersini ci farà ballare come sempre con i suoi party time. Rimanete con noi.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
2: Instabilità in arrivo più incisiva a metà settimana, quindi le perturbazioni collegate al minimo ciclonico attraversano l'Europa centrale e lambiscono le regioni alpine, stimolando qualche temporale anche sul nostro settore. A metà settimana la saccatura si allungherà in direzione dell'Europa danubiana e i temporali riusciranno a sconfinare anche sui settori di pianura. Non sarà il caso delle regioni centro-meridionali, che invece saranno ben protette da questa figura anticiclonica salda e solida, che porterà ovviamente stabilità ma anche temperature in progressivo aumento, quindi clima estivo anche se al momento ancora senza grossi eccessi. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app gratuita di 3B Meteo.
3: Spot. Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Entra! Entra! Arrivo, arrivo, mamma mia, sempre tutta sta fretta, pure di lunedì sera. Signori e signore, iniziamo così il party time. The same mistakes. The day will come. You can't escape, not even from yourself.

0: Salutiamo Domenico, presente. Buonasera, amico 186. Abbiamo anche il cuoco Nino. Ciao Nino, buonasera, benvenuto. E salutiamo anche il nostro amico da Savona. Edoardo da Firenze ci manda un bel selfie in palestra. Vedi che bravi, non mollano mai, neanche insomma a 30 gradi. Bravi, bravi.
1: La famiglia,

Carmelo, buonasera. Ce l'abbiamo, Carmelo. Ciao, Carmelo. Hai fatto il bravo questo weekend, Carmelo? Ha fatto il bravo, secondo voi?

vero, è vero, è vero. Ci tengono al corrente che oggi, insomma, è finita la scuola. Perciò salutiamo tutti, insomma, tutti i ragazzi che hanno finito le scuole. Salutiamo soprattutto i

0: Il nostro piccolo fanciullo. Dai, dai, dillo.
1: Non fartelo raccontare.
0: Vivilo il party time, non fartelo raccontare. Allora, prima ci hanno scritto un messaggio: che voce dolce che ha stasera Max. Ma vi ricordo che ogni lunedì a chiusura, insomma, del programma, il nostro buon Max ci farà innamorare con le sue battute.
2: La famiglia.

0: tuffo nel passato con la miglior musica dance. Già, vi piace, vi piace?
1: Bestiale sta musica!
0: Oh, meno male, beh, è il nostro buon Max. È bravo a fare il DJ, non è che lui...

Salutiamo chi è in partenza per la Sardegna. Vedi che bravo, bravo il nostro Dani. Ti auguro un buon viaggio, una buona Salutiamo chi è in partenza per la Sardegna. Vedi che bravo, bravo il nostro Dani. Ti auguro un buon viaggio, una buona permanenza, insomma, in Sardegna deve essere.

0: Buonasera Ludovica da Palermo, perché noi siamo una
1: la famiglia.
0: Ah, vedi, è sul pezzo, attenzione. Ci siamo. 18:47. Anche qui sulle frequenze di Radio

0: cos'è la scoteca? La scoteca
1: è un grande quesito. Cos'è la scoteca? È la scoteca. Lei cosa dice, signora?
2: La scoteca, la scoteca.
0: Ma dove, ma cos'è la scoteca? La scoteca.
1: Secondo me sono cugini, Salutiamo Fabiana. Buonasera Fabiana, è presente anche lei da Fabriano. Un grande abbraccio. Semplice saluto di inizio settimana. Ciao! Ciao Ele, ciao Max, Matteo da PS. Appena collegato e pronto per volare. Se vola o non se vola, che si fa? E che fa? Ma non lo so.

Salutiamo il nostro amico da Savignano sul Rubicone, il nostro Johnny. Ciao Johnny. Sembra un nome americano, Johnny. Lo chiamavano Johnny.

0: nostro buon Max. Vi ricordo che alle ore 19:30 con la seconda ora ci sarà un altro party time. Noi nel frattempo facciamo una brevissima pausa, rimanete con noi.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Spot.
6: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: Spot.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Purple Disco Machine, Disco Cherry.

0: Radio Più News.
1: Buonasera da Marco Mancini. Sostanziale pareggio nei ballottaggi delle amministrative. Arezzo, Lecco e Macerata sono appannaggio della coalizione di centrodestra, mentre il Campolargo vince a Chieti, Trani e Agrigento. 41 complessivamente i comuni coinvolti in questo secondo turno. Marcato il calo dell'affluenza alle urne e si è attestata al 52%, in calo di circa 8 punti rispetto al primo turno. L'Iran ed Hezbollah sono più deboli che mai. La battaglia contro di loro non è ancora finita, lo ha ribadito il primo ministro israeliano Netanyahu dopo che il governo di Tel Aviv ha confermato che i raid sul Libano andranno avanti. Si va verso lo stop delle ostilità con l'Iran. La decisione sarebbe stata assunta dopo una nuova telefonata tra lo stesso Netanyahu e il presidente americano Trump. Dal canto suo l'Iran ha annunciato la cessazione delle operazioni contro Israele.
0: L'economia.
1: Il risico bancario italiano accelera dopo la mossa di Intesa San Paolo che con l'OPAS, offerta pubblica di acquisto e scambio da 30 miliardi su MPS, ha ribaltato l'iniziativa di Banco BPM e riaperto il dossier sul futuro degli equilibri del credito. L'offerta, definita amichevole dal numero uno di Intesa Messina, prevede azioni e contante con un premio rilevante ed è ora sul tavolo del CDA senese insieme alla proposta di fusione alla pari avanzata da BPM. La borsa reagisce con forti oscillazioni, il titolo MPS vola più 13%, molto bene anche Unipol, mentre cala il titolo Intesa. Piazza Affari ha chiuso guadagnando lo 0,6%, spread intorno a quota 78. Prendiamo atto delle iniziative su Banca Monte dei Paschi di Siena, di cui siamo stati informati, che riconoscono la valorizzazione della banca risollevata da una posizione prefallimentare, lo afferma in una nota il Ministero dell'Economia e delle Finanze. È un'operazione che vedo positivamente, il commento del presidente di Confindustria Orsini, e la conferma ha aggiunto che l'evoluzione in atto del risico bancario guarda ad operazioni che rafforzano la solidità delle banche e ne accrescono la capacità di finanziare imprese, innovazione e sviluppo, nonché preservare il risparmio degli italiani. Tensione alla Camera, le opposizioni hanno abbandonato i lavori della Commissione Lavoro dopo la mancata partecipazione del ministro Calderone attesa per un confronto sulla norma sui contratti pirata contestata da PD 5 Stelle e AVS. Ed è tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Si Salvi Chi Può con Eleonora.

0: Heart to the Floor va ad aprire così la seconda ora del programma Si Salvi Chi Può, in compagnia con Eleonora Salvi. Buonasera e ben ritrovati. Lo sapete, non sono mai sola, sono in ottima compagnia del co-conduttore
1: Carmelo.
0: Buonasera Carmelo, ti sono mancata? Bene, bene, mi fa molto piacere. Iniziamo così la seconda ora, ringraziamo come sempre il nostro Max Pedersini, l'appuntamento ormai fisso del lunedì sera a ore 18.30 e 19.30, mi raccomando rimanete collegati perché ci sarà il secondo e ultimo party time del programma di Si Salvi Chi Può e ci saranno tanti tanti argomenti. Rimanete con noi perché andiamo avanti con la musica, eh?

No Disco Funk, il nuovo, nuovissimo disco della nostra collega Paola Peroni con questa nuova hit molto molto bella. Parlando appunto della nostra buona Paola Peroni, vi ricordo l'appuntamento del 27 giugno qui al Sestino Beach, Sestino Frontelago. Ci sarà la cena spettacolo, insieme ci sarò io per iniziare, e poi ci sarà la musica di Paola Peroni. Tornando a noi, altri insomma studi emergono, e pensate un po' che l'87% degli uomini dimentica i propri amici quando si fidanza. Ebbene sì, perché secondo recenti analisi e trend emersi sulle piattaforme digitali, circa l'87% degli uomini riduce i contatti con la propria cerchia di amici, no? O comunque modifica le priorità personali quando inizia una nuova relazione sentimentale, stringendo progressivamente i propri rapporti sociali. E sebbene questo fenomeno venga spesso etichettato in modo critico come una tendenza a dimenticare le vecchie amicizie, gli esperti la considerano principalmente un naturale reindirizzamento delle energie e della gestione del tempo a favore della propria partner. E voi siete insomma nell'87% di questi uomini? Fatemi sapere al 338

0: You, la versione remixata qui sulle frequenze di Radio Studio Più. Beh, devo dire che al 338-141-1001 il putiferio, perché ho raccontato, ho spiegato di questo nuovo sondaggio che a quanto pare, insomma, uno studio dice che l'87% degli uomini dimentica i propri amici quando si fidanza. E io ho chiesto proprio a voi, no, ma anche voi siete così oppure non è così? Beh, sentiamo, vai.
1: Piano. Voglio spezzare una lancia a favore di questi poveri uomini. Sì. Non è vero che dimentichiamo le amicizie. L'è che le donne, sì, maledette tra parentesi, sì, ci ricattano in maniera subdola e molto crudele.
0: Pure.
1: Della serie, vuoi uscire con gli amici? Ok, sì, non te la do per 39 anni.
0: Ma non è vero,
1: quindi
0: dai,
1: stai a casa. Vuoi andare a calcetto? Ok, non te la do per 60 anni, quindi stai a casa. Ecco spiegato il perché del dimenticamento.
0: Vabbè, però con tutto il rispetto dipende anche con chi stai insieme, voglio dire, c'è una pazza questa qua. Chi è che ti vieta di uscire, cioè? Ma non esiste, ognuno deve avere i propri spazi, no? Secondo me invece è più magari una scelta, no? E nulla toglie per questo ascoltatore, anche perché anche al contrario può essere così, eh? Cioè anche gli uomini magari dicono no, voglio che stai con me, eccetera.
2: Allora, si sa di chi può.
0: Ciao.
2: Io faccio parte della cerchia dei 87%, anche perché sono sempre più innamorato. Alberto Montichiari.
0: Ciao Alberto. E anche questo ascoltatore la pensa come il nostro amico. Beh, vedi, ciao, sono Johnny da Vercelli. Beh, non sono d'accordo. 6 giorni con la propria lei o lui, e che sia un giorno, insomma, dedicato agli amici, agli amici miei o ai suoi di lei, beh, non sarebbe male. Se no, me ne sto single, ci scrive. Beh, non fa una piega, voglio dire, ci vuole. Bisogna dedicare tempo sia agli amici che alla propria dolce metà. Oppure, vedi, assolutamente sì, quando arriva la fresca legna ci si dimentica di tutto, ce lo scrive il nostro amico Michele. Beh, io voglio sapere da voi, al 338-141-1001, beh, l'87% degli uomini dimentica i propri amici quando si fidanza. È vero oppure non è vero, una cavolata?

0: Together, David Guetta. Ebbene sì, a quanto dicono alcuni studi, l'87% degli uomini dimentica i propri amici quando si fidanza. E qui direi, anzi farei un'aggiunta, che non solo gli uomini, dai, anche le donne, capita spesso e volentieri. E ahimè, purtroppo ho avuto parecchie amicizie che magari si sono divise, magari abbiamo perso i rapporti proprio perché si fidanzavano, no? Quindi non è che solo gli uomini spariscono, anche le donne. Quindi voglio dare ragione anche gli ometti. Vabbè, comunque sentiamo come la pensate. Vai,
1: Cinarcos. Ciao. Secondo me hai preso in pieno il punto. Siamo noi che ci autosabotiamo per il bene della nostra lei, però posso dire che non sempre ve ne accorgete di questa cosa.
0: Sì,
1: baciotti, ciao ciao.
0: Ciao Bucci Narcos. E che intendi che anche le donne magari non se ne rendono conto, che automaticamente magari fanno un po' le cattive, che vi vietano magari delle cose? Sentiamo poi chi altro abbiamo. Il nostro amico ascoltatore, vada, vedi chi avevamo.
2: Sì, okay, ha ragione.
0: Penso che intenda dire, insomma, dell'ascoltatore che diceva che noi donne, insomma, vietiamo agli uomini determinate cose, magari l'uscita, calcetto con gli amici. Ma ribadisco, è una scelta.
3: Sì, ciao Eleonora.
0: Ciao.
3: Sì, io faccio parte di quell'87%.
0: Sì.
3: E quando ho una relazione mi dedico completamente.
0: Vedi, è una scelta.
3: A lei, diciamo.
0: Certo, non certo, è lei che ti dice.
3: Tenendo conto gli amici, ma
0: sì.
3: Ci si vede un pochino meno,
0: sì.
3: Ci si vede magari con la partner, però principalmente dedico il mio spazio alla fiamma, diciamo, dai.
0: Sì.
3: Poi mi brucio. A finire sempre così. Sempre il veterano Traia. Ciao.
0: Ciao Paolo, un grandissimo abbraccio. Vedi, è una scelta, non è che è lei che ti obbliga, cioè sicuramente anche dall'altra parte, che vuol dire? Cioè, non è la donna che ti obbliga, sicuramente è una scelta, sta a te scegliere se dedicare più tempo alla tua lei o al tuo lui o comunque agli amici. Io personalmente mi piace dedicare del tempo sia agli amici che al moroso, ma perché penso che sia una cosa giusta. Vabbè, bando alle ciance, breve pausa e poi party time.
4: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
6: Ok, e quindi?
5: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
6: Allora la risposta è MG.
7: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
10: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Q.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: E iniziamo così il party time, ma prima vai.
5: L'autosabotaggio degli uomini per il bene della propria lei. Sì, e poi però si lamentano. Guarda, io e il mio compagno penso che siamo una delle pochissime coppie al mondo dove non abbiamo completamente lasciato le amicizie. Anzi, continuiamo ad uscire sia io che lui, insieme, separati, con entrambe le compagnie. Ed è la cosa più giusta in assoluto, non abbandonare gli amici solo perché hai trovato il compagno o la compagna o l'amore della tua vita. Non ha senso.
4: Vero. E come lo dicono loro, beh, anche i nostri amici da Modena, Ciro e Roberta. Possiamo dare inizio al party time? Beh, direi proprio di sì. Il nostro buon Max Peter.

0: sì, signore e signori, ora inizio il party time.
1: Andiamo!
0: Il console Max Pedersini.
1: Olè!
0: A voce!
1: Sì!
0: La sigla radiofonica più bella della nostra Adriatica. Signore e signori, è a voi, Elena Salvi!

0: Party Time tutto italiano. Se piace, se piace, se piace. Chi abbiamo? Vai!
1: Ciao Eleonora!
0: Ciao!
1: Tutto bene?
0: Bene, bene, bene. Tu?
1: Al Giagione!
0: Sì!
1: Entro dalle mille miglia!
0: Quella.
1: Dai che questo Party Time qua fa impennare le macchine! Su, su, su, su, su il volume!
0: E parlando di mille miglia, beh, domani in compagnia con Frankie Gada sarà la Fenice, passerà da lì, Al nostro amico da Uliano, no, Uliano da Sant'Ippolito, che sto a dire? Sono innamorata, sono innamorata. Sai quando ti innamori che sei un po' persa, no? Che hai un po' la testa fra le nuvole, no? È il tuo sguardo, Max, il tuo sguardo.

0: famiglia.
1: Mo basta con sti lupi, mo basta, eh.
2: Au, au, ma che... wow.
1: Wow. C'hai preso gusto, vedo, Max, eh.
3: Brizzolato che fa impazzire il mondo.
1: Ah, già lo sai, il brizzolato che fa impazzire il mondo. Attenzione, ce l'abbiamo proprio noi. Solo noi, solo noi.
4: Occhio.

0: viaggio dal ritorno. Beh, grazie Danilo, ciao, un grandissimo abbraccio. Chi abbiamo? Vai, il nostro amico da Pesaro? È lui?
1: Ciao Leonora!
0: Ciao!
1: Sono Roberto da Milano Marittima.
0: Scusa, ciao,
1: beh,
0: ciao.
1: Io sì, ti devo dire che tutta l'estate...
0: Sì.
1: Beh, diciamo che tra svedesi, tedeschi, olandesi...
0: Che combinavi?
1: Non se ne salva una, altro, non se ne salva mezza. E non sono gelose, ma per carità, gli amici, anzi,
0: sì,
1: posso anche gli amici a volte... Ci divertiamo tanto tutti insieme.
0: In gruppo, in gruppo.
2: Inizia il gioco.
0: Un bel gioco, eh. Tu lo sapevi, ma per quando?

0: tanti i vostri messaggi al 338-141-1001. Salutiamo insomma chi si è appena collegato sulle frequenze di Radio Studio Più. Siete in compagnia, ci auguriamo in buona compagnia, insomma, con Eleonora Salvi e il nostro buon Max Pederzini, che in questo momento è in console e sta facendo tutto un party time italiano, un po' romantico aggiungerei, eh. Questa sera si sente caliente.
1: Pizzolato che fa impazzire il mondo.
0: Oh, che fa?

0: Eleonora, mi saluti. Max da 186. Beh, è la bocca della verità. Che facciamo? Glielo salutiamo?
1: Non penso proprio.
0: Eh no, mi spiace 186, mi spiace.

0: Salutiamo Fabio da Pescara che ci tiene al corrente, insomma, che sabato mattina ha avuto il piacere di conoscere un caro collega di Pescara, il nostro Sandy, che lo salutiamo. E come no? È mitico, ragazzi. Sandy è un grandissimo amico e un grandissimo DJ, eh.
1: La famiglia.
0: E fa parte della famiglia.

0: Io mi ricordavo altro, Annastro, va bene, va bene.
1: Ehi, bionda, feel the power.
0: Signori, signori, è arrivato il momento di molleggiare e non possiamo farlo senza il nostro molleggiatore, vada.

0: di Salvi Po. Sarà controlli Pescara sempre super presente Gianluca il vigile altamatto molleggia.
1: Mamma mia, se molleggia! Siamo in una botta di ferro, signori, siamo in...

Scusate, comunicazione servizio, ci scusiamo, si è inceppato il disco, scusate. Oh, questa è bellissima, eh. Io l'ascoltavo sempre prima di andare in discoteca, la scoteca. Roba leggera, ciao Ste, fai il bravo Stefano.

Signore e signore, abbiamo bisogno di voi, delle vostre mani, vai a tempo. Io non vi vedo, non vi sento, ma so già che lo state facendo. In macchina, sopra il divano, sui tetti, insomma, dove volete.

0: perso proprio.
1: Occhio che arriva la bomba, signori, signore! Party time! In un semplicissimo lunedì dell'8 giugno 2026, se balla, signori!

0: Wow! Mimmo Merelli.
1: Allora qua ci dicono: ma la botte è di legno, non di ferro, il nostro amico da Ravenna. Beh, non fa una piega, ma quello che dicevo io, siamo in una botte di ferro, è un modo di dire. Nel senso che siamo, insomma, sul sicuro, no? Perché non è di legno, ma è di ferro, è più dura. Da Ravenna, Ravenna!
0: Mimmo Merelli! Cos'è più importante?
1: Dimmi che non sono uguale.

Max Pedersini. Io non so voi, ma non conosco una canzone più ignorante di questa. Bellissima! Andiamo con l'ultimissimo disco, dopodiché ci salutiamo e vi lasciamo in ottima compagnia con Alex Castellini, Graziano Fanelli e DTM 90 2000.

Io non ti sopporto più, sappilo. Non ti sopporto più. Baby, it feels so good.

Max. Ehi Max. E non mi senti, togli le cuffie. Ce l'hai pronta? Sei sicuro?

0: Salutare, attenzione, la grande folla per il nostro buon Max. Max, vieni pure di qua, vieni, vieni.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
0: E rieccoci qua, buonasera, buonasera. Allora, senta, sì. Io l'ho chiamato di qua
5: per... Vuoi sentire la freddura più freddura?
0: Esattamente, però allora, ti devi avvicinare un po' al microfono. Vada, vada.
5: La freddura più freddura?
0: Vai, la freddura
5: come
0: più...
5: Come si suol dire?
0: Sì.
5: La mela è?
0: La mela è?
5: La mela è cotogna.
0: La mela è?
5: È cotogna.
0: Cotogna, ok. Scusa, non ti sento.
5: La mela è cotogna.
0: Sì.
5: Il cotto è cotugno.
0: Vabbè, signori, dopo questa... È pessima! Mamma mia! Più si invecchia più. Vabbè, signori, fate i bravi, per conto mio, ci risentiamo domani. Esattamente, vi ricordiamo l'appuntamento di questo venerdì sera dalle ore 20:30 saremo a Pozzolo sul Mincio in provincia di Mantova per Mincio in Festa. Non potete mancare, ci saranno fast food, ci saranno nostro buon Max Pedersini che si mette a nudo, ci sarò io per l'animazione. Non lo sapevi, ma era una cosa nuova. Vabbè. Fatti bravi, ciao.
2: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Questa sera a mezzanotte. Spot.
6: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
1: Instabilità in arrivo più incisiva a metà settimana, quindi le perturbazioni collegate al minimo ciclonico attraversano l'Europa centrale e lambiscono le regioni alpine, stimolando qualche temporale anche sul nostro settore. A metà settimana la saccatura si allungherà in direzione dell'Europa danubiana e i temporali riusciranno a sconfinare anche sui settori di pianura. Non sarà il caso delle regioni centro-meridionali, che invece saranno ben protette da questa figura anticiclonica salda e solida, che porterà ovviamente stabilità ma anche temperature in progressivo aumento, quindi clima estivo anche se al momento ancora senza grossi eccessi. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app gratuita di 3B Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM, Dance Time Machine 92.000, con Alex Castellini e Graziano Fanelli.
3: Alex Castellini chiama base, passo. Graziano Fanelli rispondi, passo.

0: Lunedì ci siamo, ciao a tutti, Alex Castellini, Graziano Fanelli, inizia Dance Time Machine 90 fino alle 22, si balla col volume rigorosamente a 1000 in apertura subito, i nostri numeri, le nostre coordinate, il nostro sito ufficiale 90.studiopiu.net, collegati, manda un bel messaggio vocale, richiedi il tuo brano dance 92000 oppure anche col nostro numero 338 141 1001. La prima playlist di questa lunedì è quella di Rocky Di Prato e partiamo con i Two Brothers on the Fourth Floor, Dreams.
1: DPM. Benvenuti a bordo. Sistema pronto per la partenza. Accensione.

messaggio vocale. Richiedete adesso un brano dance 92.000, lo sentirete nel party time delle 20.30 o in quello delle 21.30. 90.studiopiu.net oppure 338 141 1001. Arrivano i 2000, ne vedi che c'è un altro due con Fire.

0: con The Summer Is Magic di Playa Itti. Però prima vi ricordo ancora una volta il nostro sito ufficiale 90.studiopiu.net e il nostro numero 338 141 1001. A tra pochissimo, restate lì.
1: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Questa sera a mezzanotte. Spot.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul. Oh no.

collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.

0: Tutti alle 22.
1: Anche la pecora canta, sì, va bene. No, sì, gli spazi sono esauriti praticamente, grazie. C'è ancora uno spazio nel secondo party time. 338-141-1001, manda adesso il tuo vocale, oppure 90.studiopiu.net.
0: La 90. Pecora canta.
1: Va bene, mi è calata la voce per un secondo. Arrivo in da Blitz, stay with me.

introito per una grande notte dance e saremo io e Graziano Fanelli, firmata Studio Piura Dance Station d'Italia, e balleremo anche con la musica del DTM 90, quindi non mancate. Mentre noi, tra pochissimo, siamo pronti per il primo party time. Stop ai messaggi, abbiamo riempito tutto, vero Fanelli? Ok, dai. Allora, prossimo pezzo, scelto da Francesco da Milano, W, Dancing with an Angel, e qua io so cosa fanno le mani, eh. Tu cosa dici, Graziano, cosa fanno? Oh, io lo so.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: quindi giù la punta sul pezzo di Tanya Lewis, Deep in You, Cabin Crew, Boarding Complete, Ready for the Pushback, thank you. Suelta la DJ, ciao.
1: Ciao, ciao. Il manettino è attivato, Fanelli? Sì, hai impostato l'altimetro? Perfetto. Leading, il course, l'autopilota 1, l'autopilota 2, e allora si vola.

0: Prossimo messaggio.
1: Alex Graziano, buonasera, sono Pietro da Milano. Buon lunedì sera a tutti, buon inizio settimana. Stasera volevo richiedere il brano dei Sound Lovers, Mirando il Mar. Visto che siamo all'inizio di queste serate estive, molti di voi sono già al mare, molti di voi saranno già in spiaggia. La dedico soprattutto al mio amico Paolo di Alfonsine, Robby di Maranello, Andro, Simone di Arcore, Davide di Concesa, tutti gli amici del DTM. Un abbraccio a tutti, un sorriso e buona serata. Ciao, grazie.

0: Mirando il Mari, Sound Lovers alle 20:40 su Studio Più, la Dance Station d'Italia, il profumo della salsedine, il cocktail. Che cocktail hai tu? Il gin punto, vero? Quello che piace anche Andro? Sì.
1: Caramba!
0: Fatto con una parte di gin e due parti di CD della punto. Ho sbagliato qualcosa. Erano due parti di gin, va bene. Prossimo messaggio, sentiamo chi arriva.
2: Ciao
0: Paolo!
2: Buon inizio settimana.
0: Anche a te.
2: Tutti capi villaggio, Andro, Rocky, Daniele e tutti i popoli di DM. Mi chiesti questa sera un pezzo estivo. Killing di Mozzo. La piccola canta, salut, Paolo da Ponzia.
0: E allora ci rinfreschiamo, Paolo, con Chilling.
1: Come on, come on. Solo i numeri uno.
0: Qua ci sta My Alex, però.
1: E allora, vai che ci siamo.

0: Mai Alex, non hai salutato i tavoli, eh?
1: Un saluto speciale ai tavoli, alle sedie, ai bicchieri.
0: È importante perché poi sennò quelli dei tavoli si arrabbiano che non li saluti mai. Prossimo messaggio.
2: Buonasera a tutti, Alessandro da Pistoia. Allora, stasera un posso sentire perché sono a cena fuori, mi sento reloaded, mi godo la mia voce a distanza di tempo. Vi chiedo Cassandra Just Tell Me Why, la dedico ai miei super super amici Antonio di Parma e Davide da Concesio e a tutti gli altri una super mega buona serata. Ah, ne approfitto anche per salutare chi vuoi. Saluti!
0: Grande Ale, eccola!

0: Martini, Graziano Fanelli. Suona, suona citofono. Sentiamo, sentiamo chi c'è.
1: Ciao Alex, ciao Graziano.
0: Ciao Ivan.
1: Come sempre, il numero uno stasera volevo ascoltare Adelante, Sash. E augurare a tutti una splendida serata e anche a Pioltello e di TM90, Ivan da Pioltello. Ciao, tanta roba.
0: Ma sbaglio, era un po' che non c'era Ivan nel DTM, vero? Sì? Bentornato Ivan, bentornato!

Adelante e Sasha, ancora ciao a tutti, Alex Castellini, Graziano Fanelli, mi raccomando stoppa i messaggi, ne stanno arrivando ancora tantissimi, però abbiamo esaurito gli spazi questa sera e quindi non riusciamo a accontentarvi, torneremo ad accontentarvi domani, ma in una versione un po' strana domani sera, perché il primo party time sarà fatto con le vostre playlist, anche perché ci avete veramente invaso di playlist durante i giorni del ponte, stiamo cercando di sbaltirle lentamente e quindi domani solo il secondo party time sarà fatto con i vostri messaggi al 338 141 1001 e il nostro sito 90.studiopio.net. Prossimo messaggio di questa sera.

0: turu tiri tiri e dici boh, chissà, vabbè. Alex Castellini, Graziano Fanelli, questo è il primo Party Time, c'è anche il secondo, se non avete sentito il vostro messaggio lo sentirete anche nel prossimo. Prossimo messaggio, suonano
1: e vai,
0: e vai,
1: è tornato lunedì.
0: Ehi,
1: Castellini,
0: allegria.
1: E Fanelli sono tra noi, inizia nuova settimana e nuova richiesta, oggi Four Strings, Take Me Away. Ciao, saluti da Andrea di Trent.
0: Ciao Andrea, no, siamo contenti che è lunedì perché torna il DTM 90, non tutti sono contenti però lunedì, eh. Mi fa piacere che sei contento Andrea, anche noi, proprio per il DTM.

0: Take Me Away, Four Strings su Studio Più, la Dance Station Italia, e c'è il prossimo messaggio. Subito il messaggio, sentiamo chi è.
1: Ciao ragazzi di TM90.
0: Sorpresa.
1: Voglio salutare veramente tutti gli ascoltatori, tutti quelli che mi conoscono, tutti quelli che non mi conoscono, tutti quelli che hanno scoperto chi sono, anche se cagna l'accenda magari uno non sa chi sono. E viva la, non si può dire?
0: No,
1: io sono sempre coi beep.
0: Vedi?
1: Va bene, ciao a te, c'è la pecora canta.
0: Anch'io c'ho i beep, sì, c'ho anche i citofoni oltre ai beep. Va perfetto. Grande Manu, sono gli Usura, Drive Me Crazy 1994, questo è Dance Time Machine 90, il primo party time.

Italia. Sono gli Usura direttamente dal 1994, lunedì 8 giugno 1994, la data è quella, no Graziano, in questo momento, perché la nostra è una macchina del tempo, lo sapete, che ci porta a spasso avanti e indietro. Voi dovete solo scegliere il brano, noi sul nostro aeromobile impostiamo la data nel pilota automatico e lui automaticamente ci porta esattamente dove volete voi. C'è la bonus track, Fanelli, sì, questa? Moai! Moai cosa? Moai mangiato? Moai rotto?

0: 90, c'è il prossimo messaggio? È lui o non è lui? È lui, è lui.
1: Buonasera a tutti e buon 4 luglio. Allora, anche stasera My Alexa ha uno di quei quesiti sugli umani. E quindi le lascio la parola.
2: Buonasera a tutto il cloud del DTM. Mentre stavo facendo il ping su diversi siti di fitness, ho sentito un uomo che diceva: se sali le scale, dimagrisci. Ma per voi umani le scale sono insipide.
1: Ciao, Cuda Milano.
2: E mai Alexa.
0: Ho capito adesso, ragazzi. Se sali le scale, un po' di pepe ce lo mettiamo, un filo d'olio, no? Perché poi si scivola, non si può mettere l'olio sulle scale, vero?
3: Caramba! Vabbè.
0: Piccolo break, poi torniamo. C'è la richiesta di Q, quella dei Manuel di Forlì. A seguire tutte le richieste fatte con messaggi di testo. Sono poche, perché poi ci concentreremo sul secondo party time.
4: The party is here.
5: Party time.
4: Party time on Studio Q.
5: Your dance station. Dance time machine. 90 DTM 90.
4: Spot.
6: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Lady Gaga e Doci, Runway.

Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM, Dance Time Machine 92.000, con Alex Castellini e Graziano Fanelli.

Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.

0: Alter Ego, Dance If You Can. Grazie Angela di Rimini. State ascoltando Dance Time Machine 90. Ancora ciao a tutti, sono Alex Castellini. Con me c'è Graziano Fanelli fino alle 22 con
1: La Pecora Canta.
0: E allora la lasciamo cantare, perché arriva un grande pezzo scelto da Nicola direttamente da Dubai. Energy 52, Caffè del Mar.

0: lo state facendo voi con le vostre richieste. Tra pochissimo c'è il secondo party time di questa sera. Ricordatevi di non mandare più messaggi adesso, anche perché abbiamo riempito completamente anche il secondo party time. Andiamo subito da Giuseppe di Trento. La prossima richiesta è quella di Boy George, Love is Living. E le mani cosa fanno?
1: Le mani in alto.

0: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Questa sera a mezzanotte.
1: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
0: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Ancora ciao a tutti, Alex Castellini, Graziano Fanelli, inizia così il secondo party time questa sera. Primo messaggio, sentiamo subito chi c'è.
1: Ciao Alex, Simone di Arcore. Come prima richiesta di questa settimana io direi di stare sul romantico andante. Infatti vorrei sentire un pezzo di Emanuele Cozzi e Davide Scarpullo, ovvero i Pops and Scar con Mon Amour. Dedicarlo al mio Mon Amour, cioè all'Ale. E un saluto ai miei due DTM Besti e a tutti gli altri, buona serata, bagai, ci sentiamo domani, ciao.
0: I Pops and Scar, Mon Amour.

0: messaggio. Sentiamo chi suona, sono un deficiente.
1: Il pezzo di questa sera, ciao, sono Daniele Di Bergamo.
0: Ciao Daniele.
1: A tutto il popolo del DTM, alla torre di controllo, Mano Furetta, Paolo e tutti gli altri, dedico Bailando dei Latin Lover. Buona settimana e buona serata a tutti. Ciao!
0: Anche a te, buona settimana! Attention all personnel.

Porto Rico sta bailando, e Fanelli sta bailando, Castellini sta bailando, e poi Antonio Di Parma cosa fa?

0: Neja Restless. Ancora ciao a tutti, Alex Castellini, Graziano Fanelli, sono al nostro citofono. Sentiamo chi c'è nel secondo party time.
1: Ciao Alex, ciao Graziano,
0: ciao Andro.
1: Andro di Lady Nara. Devo dire Alex che venerdì sera, dopo il tuo cocktail, il weekend ha veramente preso una bella piega. Ha preso
0: top.
1: Proprio il volo
0: il
1: ed
0: G.
1: è stato un gran weekend.
0: Tanta
1: quindi
0: roba.
1: Per ricordare questo bel weekend trascorso ho scelto questo brano. Il brano in questione è NTJ Life. Con questo vi saluto, buon lunedì sera e ciao ciao da Andro.

0: MTJ Life featuring Jade sulla Dance Station Italia nel secondo party time. Il mio nome è Alex Castellini, sono il comandante di questo volo, con me c'è l'altro comandante Graziano Fanelli. Prossimo messaggio, sentiamo chi suona, sentiamo.
1: Buonasera Alex, da Vincenzo, e buon inizio settimana.
0: Ciao Vincenzo.
1: Questa sera scelgo Music Sound Better With You di Stardust, con tanti tanti e tanti ricordi. Un saluto a tutto staff del party time e ciao.

0: E allora vai che ci siamo, sulle mani tutti.
1: Quando mezzi questi pezzi un po' figo sound, il nostro vocalist
0: solo i numeri uno.
1: E vedi che My Alex non si ferma più, eh. Io tra l'altro sono andato a lezione da My Alex, vediamo se riesco a vocalizzare anch'io. E allora vai che ci siamo, sulle mani. Oh no, molto meglio My Alex, dai. Prossimo messaggio, sentiamo chi suona.
2: Ciao Alex, ciao Graziano, Rocky di Prato. Un grande saluto a tutto il DTM. Buon inizio settimana, stasera voglio ascoltare Comodo di Bicotto. Un grande saluto a Q, Mano Furetta, Andro, Simone, Paolo, Davide e Veno. E come tutte le sere, la pecora canta. Ciao ciao ragazzi, ciao.
1: Mi aspettavo invece l'altro motto, vedi che mi ha fregato.

0: po' una lotta domani, l'ultimo party time. Saremo imparziali e metteremo le richieste in ordine di arrivo, perché saranno poche le richieste tramite messaggio vocale domani. Va bene, piccolo break e poi c'è Ronnie Milani. Da Alex Castellini e Graziano Fanelli è tutto. Bauci bau ciao e buon proseguimento con Studio Più e con Ronnie.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Alex Castellini chiama base, passo. Graziano Panelli rispondi, passo.

0: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay.
1: Spot. Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
0: La Dance Station d'Italia. Scarica la app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi cliccando su quello che ti interessa. Il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.
1: Attenzione, attenzione! Il club

Sì, sì. Lunedì 8 giugno, sono emozionatissimo ragazzi, sono emozionato perché prima Alex Castellini mi ha suonato un disco, una delle tracce che amo di più al mondo, Mauro Picotto, Comodo, per me è una delle canzoni più belle, grazie Alex. Salutiamo Alex Castellini e Graziano Fanelli che ci hanno appena passato il microfono, buon rientro a casa. Io sono Rani Milani e questa è la Family di Club Connection. Come va? Tutto bene? Buon lunedì a tutti, si ricomincia tutto da capo, una nuova settimana, lo so, però la cosa bella è che c'è il sole e non fa neanche così tanto caldo. Salutiamo Fede alla parte tecnica, De Niro, Tiga, Max, Ricky, Serena, Sofia e Lorena, allacciate le cinture perché da questo momento fino a mezzanotte ci siamo noi a tenervi compagnia.

22:08 della sera, buonasera a tutti. Dopo Martin Garrix per Ed Sheeran, siamo ancora qui, eccoci qua. Io sono Rani Milani, questa è la Family Club Connection in diretta fino a mezzanotte in questo momento. Saluto tutti quelli che sono in viaggio, che stanno lavorando, che stanno ascoltando Radio Studio Più. E devo darvi una notizia, ci sono dei cambiamenti in corso, nel senso che avevamo detto che dal 29 giugno si aggiungeva al nostro programma un'ora in più, invece no. Ancora di più, invece di aggiungere un'ora in più facciamo sempre dalle 10 di sera fino alla mezzanotte, e però andremo in onda anche il sabato pomeriggio, tutti i sabati per l'estate, dalle 16 alle 18, capito? Dalle 16 alle 18 tutti i sabati noi saremo qui in diretta sempre per Radio Studio Più con la Family Club Connection. Quindi non aggiungiamo un'ora la sera, ma aggiungiamo 2 ore il weekend, va bene? Allora amici, come va? Tutto bene? Lunedì si ricomincia tutto da capo, lo so, è il classico giorno che ci stanno le carne e le pesci, però per esempio io sono uno più per il lunedì, no? Lunedì mi va bene, il martedì così, un po' così faccio, martedì, cioè il martedì per me non sa tanto di carne e di pesce, però lunedì dice, siccome che ci sono le novità della settimana, solitamente lunedì si ricomincia tutto da capo, non sai mai quello che ti aspetta davanti, e quindi hai anche quest'ansia della sorpresa, che può essere anche una bella cosa, no? Cioè possono essere cose belle che... E comunque stamattina mi sono reso conto che alla mia età ancora molte cose che solitamente bisogna imparare a fare da grandi non ho ancora imparato. Per esempio nonostante la mia età, insomma, non sono uno che è capace, per esempio, a cambiare la gomma dell'auto. Uno dice, oh, come la gomma dell'auto non sei capace? No, perché l'ho fatto una volta quando avevo 20 anni, una volta sola. Poi è normale che grazie a tutti i servizi che danno anche diverse assicurazioni, tra carro attrezzi e cambio gomme e tutto quello lì, non ho più cambiato una gomma. E allora mi sono fatto questa domanda: ma se dovesse capitare che ho bisogno di fare questa cosa, sono ancora in grado di farla? No, secondo me no. Uno, perché prima di tutto non ho più la gomma, perché non ci sono più le gomme, cioè io non ho la gomma di scorta. Una volta avevi la gomma di scorta, cioè hai la gomma di scorta, adesso non c'è neanche quella, quindi posso usare la pompetta, capito? Metto la pompetta, capito? Gonfio la pompetta, ci metto la schiumetta, però non credo di essere ancora in grado a cambiare una gomma. Stasera vi faccio questa domanda: quella è quella cosa che da adulti ancora oggi non sapete fare? 338 141 1001, dai, partiamo così.

0: Fede, apri, che la chiave è sotto il terbino, mi vuoi aprire o no? Italiano Ronny Milano! Allora praticamente questo amico mio qua che fa il boscaiolo, va dentro il negozio e ci dice la commessa, vorrei quella camicia qua da boscaiolo. E la commessa dice ovviamente che taglia? E lui gli risponde, a legna ma vuoi che taglio? Ciao Ronny Milano!
1: Dove tutto è possibile. Si ascolta in radio, si vede anche in TV. Dalle 10 a mezzanotte.
2: On air su Studio Più.

0: si muove Giovanotti e Alfa, buon vento su Radio Studio Più, sono le 22:17, buonasera a tutti quelli che si sono appena sintonizzati su Radio Studio Più, questa è la Family del Club. Volevo rispondere un attimo a Giorgia che ha scritto: ma che dici, ci sono 30 gradi, qui fa caldo. Allora, diciamo la verità, Giorgia, dicendo così, cioè, perché è anche un fatto psicologico, se io dico che non è caldo, in automatico noi abbiamo la nostra temperatura corporea, capito, che sente l'effetto, il cervello manda un messaggio e quindi in quel momento lì senti meno caldo, ok? La vendiamo così, va bene. Salutiamo chi è che va scritto qui, dov'è? L'ho perso. Chi è che ha scritto? Ciao Ronnie e Family, Sergio presente, pazienza, è appena lunedì, ma con voi Studio Più ci si dimentica che giorno è della settimana. Buon programma e buona serata a tutti. Grazie Sergio. Allora amici, vi ho fatto una domanda stasera. Qual è una cosa che ancora oggi da grandi non sapete fare, no? C'è scritto Giulia da Faenza, qui a due passi da Radio Studio Più, lo studio di Faenza, perché la sede è a Desenzano, ha scritto: non sono ancora capace di stirare. Io sono capace invece. Io so stirare anche le camicie, ragazzi, perché ho vissuto per alcuni anni da solo, quindi ho imparato a farlo, però non lo dico a mia moglie, capito, che se ne accorge, che mi faccio finta che non sono capace, a volte è meglio. Marco non da dove? Da Gubbio, scrivilo un po' più piccolo. Da Gubbio non è ancora capace a fare la lavatrice. Vabbè, lì è facile, usi la logica, metti dentro, prendi i panni, li infili dentro, capito? Schiacci, poi guardi, ci sono le istruzioni sopra la lavatrice, dice: che lavaggio vuoi fare? Cos'è? È colorato? È bianco? È nero? Ti dice tutto da solo, capito? Cioè, ormai con le nuove tecnologie non è bisogno, cioè, anzi, ci sono già lavatrici con l'intelligenza artificiale, capito? Poi c'è Alessia che ha scritto: non so ancora usare il banco, ma è un incubo. No, Alessia, no, siamo nel 2026, assolutamente il bancomat devi, capito, lo devi saper usare, lo devi usare bene, capito? Perché è una cosa che può servire, capito? Cioè, non è che bisogna, cioè, capito? Poi c'è Salvatore, non ho detto niente. Poi c'è Salvatore da dove? Da Noto, dalla Sicilia. Ciao Salvatore. Anche lui non è capace, come me, a cambiare la gomma dell'auto, capito? Perché uno dice: guarda che è facile. Sì, è facile, prima di tutto se hai la gomma, perché adesso non è facile avere la gomma dentro l'auto. E poi comunque bisogna avere una certa esperienza. Uno dice: ma cosa ci vuole? Sviti, svati, insomma. Lo so, però non è così semplice. Ma anche mio cugino non è capace, Sì.
1: Sette nani si scrissero in massa a una corsa ciclistica. Quando scoprirono che c'erano molte tappe, fidati, mi ha detto mio cugino.

0: Bene, attaccati, facciamo il trenino, attaccati. Sai che domani, lo so che tu non ci sarai, non verrai in sede a Desenzano. Noi domani sera trasmetteremo direttamente dalla sede di Desenzano, quindi andremo in diretta dalla radio ufficiale, quindi siamo anche un po' emozionati perché lì dopo sono tutti gli amici, ci ritroviamo tutti, insomma. È già volata la prima mezz'ora, ci fermiamo, torniamo subito.
1: Club Connection, si ferma solo un attimo. Non cambiare canale, torniamo subito.
2: Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Siamo in perfetto orario. Chi c'è in console, Fede? C'è un duo, ci sono i Cobra fino alle 11, è mosso calamari. Da questo momento al 338-141-1001 tutto è possibile.

0: Irina, diamo le coordinate.
1: Siete pronti?
0: Sì.
1: Da questo momento
0: sì.
1: Le nostre linee sono aperte.
0: Anche prima.
1: Raccontateci
0: anche prima.
1: Da quale parte d'Italia state ballando. Fateci
0: sì.
1: Sapere cosa state facendo. Che siate in macchina, al lavoro, in viaggio o con il volume a palla.
0: Sulla nave.
1: Queste sono
0: sì.
1: Le coordinate per interagire con noi.
0: Quali?
1: WhatsApp e vocali al 338 141 1001.
0: Va bene.

0: Simon, il chimico notturno e tutto il team che ci saluta. Salutiamo Simon che ha scritto: ciao Ronnie, io non sono capace di distogliere lo sguardo dalle belle natiche in spiaggia. E Simon, fai bravo. Salutiamo anche Angela Nazionale che è presente. Ciao Angela, buona serata anche a te. Sempre presente Angela, apri Fede, attenzione che qui trema tutto, apri.
1: Ciao
0: apri.
1: Ronnie, sono sempre ciao. Giovanni, ti ascolto mentre Giovanni. Vado a casa come tutte le sere. E niente, salutare e sì. mandare una buona estate a tutti voi che siete all'ascolto. Sì. E anche a voi che vi fate le vostre belle seratine. Ciao.
0: Ah,
1: ciao,
0: stavo pensando male. Ciao. Vi fate le belle. No, come... Ciao, Giovanni. Mamma mia, che voce, Giovanni. Senti che cioè, mi tremava tutto. Mi si muoveva anche il capezzolino piccino picciotto, capito?

Fede, non iniziare con quel citofono, giuro ti lancio una scarpa. Chi c'è? Ciao Ronny, sempre il programma top. Ivan da Pioltello, buona serata fratello. Ciao, ciao Ivan, grazie. Poi chi c'è? La Bea che ha scritto che lei non è capace a fare benzina, non sa usare il self-service. Guarda che non sei l'unica, ci sono tante persone che ancora non sono capaci a usare il self-service, eh? E quindi preferiscono spendere di più e farsi servire.

0: L'accendiamo, era Lugaresi, è vero. Assomiglia un po'. Apri Fede, apri.
1: Ciao Ronny.
0: Ciao Cristian.
1: Presente.
0: Bene.
1: Oh, le trovi tutte, o piuttosto che allungare un'ora in nostra compagnia, vai a lavorare di sabato pomeriggio.
0: Ma non è che le trovate che tutte.
1: Ciao.
0: Allora ti spiego, Cristian, se faccio anche un'ora in più, più il sabato pomeriggio, il prossimo programma lo faccio direttamente dal Camposanto, come dicevano i nostri nonni, no? Quindi per evitare questo, diciamo che facciamo sempre dal 10 a mezzanotte e in più aggiungiamo il sabato pomeriggio dalle 16 alle 18, capito? Questi sono i Cobra, il duo. Miscelazione in corso, attenzione!

0: Vede chi è? Vieni avanti.
1: Svaldo, dia, so che è la mia amica. Svaldo, sono Lavanda, sono. Ciao.
0: Lavanda.
1: Se mandai di a balè.
2: Ma mica in una balera. Un look è più bello.
1: C'è ma la bila.
0: Io non capisco.
2: Io non capisco.
0: Ho capito azzurro, sì.
2: Sì, l'aveva che muoveva Slimani, Climeni, che muoveva Climeni.
1: Mi dava come un matto, ma se qui fa sa Climeni.
0: Io non capisco, ragazzi, questo è dialetto troppo stretto, non lo capisco.

0: È aperto, vieni avanti.
1: Bene, apri, Ronnie.
0: Ecco, che c'è, diciamo, Filippo? Che c'è? Sì.
1: A moglie ti ha detto: devi stare un'ora fuori pianotte. Stamme fuori almeno anche a sabato. E quindi stata in girata tanto fa. Che tanto che ti ha lasciato, gli dice: ma a sabato.
0: Ma no, no, no, non è così, non è così, Filippo. Non la
1: capisco.

0: Aiuto, qui trema tutta la radio. Fede, l'ho detta questa cosa che siamo in diretta nazionale anche sul digitale terrestre, quindi ci potete vedere anche in TV, altrimenti c'è anche questa possibilità, potete scaricarvi la nostra app dove lì potete interagire con noi, conoscere gli eventi futuri delle live di Radio Studio Più o semplicemente interagire mandando i messaggi o guardare anche la diretta live in streaming, quindi c'è anche questa possibilità, se non avete la TV davanti, di guardarci direttamente dall'app, capito? O dal nostro sito. Apri, Fede, chi è?
1: Allora, Ronny, iniziamo subito così. Tu sai, sì, qual è l'animale più veloce al mondo? No? È il pidocchio, no, perché sta sempre in testa.
0: Bella, bella, bella, bella.
2: Quindi?
0: No, è la battuta di Christian, capito? L'hai capita, no?
2: E allora?
0: No, cioè, prima di dire allora, l'hai capita la battuta o no? Cioè, hai capito? Il pidocchio, essendo sempre in testa, capito?
2: Quindi?
0: E quindi è in testa, è lì la battuta, non so se l'hai capito. Cioè, il pidocchio è in testa e quindi va più veloce, capito?
2: Hai capito? Ma la vedi la vastità di sto c***o che me ne frega?
0: Sempre molto gentile, educata, grazie mille.

Questa sera non mi sento tanto in Italia a Radio Studio Più, mi sento più che altro a Ibiza, non so perché, ho questa strana sensazione, no? Questo profumo nell'aria.

Apri Fede che devo rispondere a Lollo e a Mara che hanno scritto: ti abbiamo trasmesso il pallino per Ibiza con la risatina. Eh sì ragazzi, pensate che io sono andato in viaggio di nozze a Ibiza. Uno dice ma che è vero, ho fatto Ibiza, poi sono andato in Sicilia. Cioè non ero mai stato in vacanza a Ibiza, sì per lavoro ok, ma mai, cioè figurati il viaggio di nozze. È stata un'esperienza, devo dire, molto carina e particolare, perché comunque ci siamo divertiti veramente tanto e soprattutto l'abbiamo girata tutta in scooter. Cioè la macchina non l'avevamo, avevamo noleggiato uno scooterone e abbiamo girato tutta l'isola in scooter, quindi una bellissima esperienza.

Io quando ci sono queste spianate qui divento matto, che non è la piedina, cioè spianate parlo proprio del piano che fa capito? Vado fuori di testa per questi suoni. Chi c'è? Apri Fede. Un saluto speciale al mio amore Emanuele, Roberta da Pescara, e viva l'amore!

0: A proposito di Pescara, che non c'entra niente, il 15 e il 16, quindi la prossima settimana, andremo in vacanza io e la mia compagna 2 giorni a Sirolo, che è uno, quindi a Sirolo cosa c'entra con Pescara? Vabbè, ci avviciniamo verso Pescara, direzione Pescara, però ci fermiamo prima nelle Marche, comunque è tanta roba, no?
1: A noi che ce frega!
0: Lo so, grazie, era solo per dire che la prossima settimana io avviso, capito? Così quando arrivano, cioè quando vado in vacanza io avviso sempre, semmai che qualcuno dice oh guarda, gli offriamo un caffè, capito? Faccio

0: Cobra. Noi ci fermiamo, andiamo in pubblicità, ma tra poco torneremo e giocheremo. E vi dico solo che questa sera il gioco non è per niente facile. 30 minutes of every hour. The party is here. Party time. Party time. On Studio Q. Your dance station. Club Connection si ferma solo un attimo. Non cambiare canale. Torniamo subito. Spot.
1: La Dance Station d'Italia. Scarica la app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito su Google Play o Apple Store. Cerca queste tre parole: Radio Studio

0: Studio Più, la Dance Station d'Italia.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
2: Instabilità in arrivo, più incisiva a metà settimana, quindi le perturbazioni collegate al minimo ciclonico attraversano l'Europa centrale e lambiscono le regioni alpine, stimolando qualche temporale anche sul nostro settore. A metà settimana la saccatura si allungherà in direzione dell'Europa danubiana e i temporali riusciranno a sconfinare anche sui settori di pianura. Non sarà il caso delle regioni centro-meridionali, che invece saranno ben protette da questa figura anticiclonica salda e solida, che porterà ovviamente stabilità ma anche temperature in progressivo aumento, quindi clima estivo anche se al momento ancora senza grossi eccessi. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app gratuita di 3B Meteo.
3: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.

0: Colors, Rolling Stones ad aprire la seconda ora di Club Connection. Buonasera a tutti quelli che si sono appena sintonizzati. Io sono Ronnie Milani e questa è la Family del Club. È arrivato il momento di giocare, quindi preparate lo smartphone perché da questo momento tutto è possibile.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Ho chiavi, ma non apro porte. Ho spazio, ma non ho stanze. Cosa sono?
0: 338-141-1001, vi avevo già anticipato, questa cosa non è facile. Questa sera abbiamo alzato ancora l'asticella, capito? Però non è facile per chi non usa l'intelligenza artificiale. Quindi vi chiedo per l'ennesima volta, non usatela perché altrimenti non ci divertiamo. E dal momento che non si vince niente e non regaliamo assolutamente niente, non c'è gusto, capito? Quindi se ce la fate, non usate l'intelligenza. Come al solito c'è un bravo bravissimo come te, non c'è nessuno, va avanti così, ciapa chi, ciapa là, opla, chiama a casa, e domani un altro giorno. Domani è martedì, tra l'altro domani saremo direttamente in sede, domani andremo a fare anche un giro, io e tutta la family, per Desenzano del Garda, andremo a vedere il lago e uno dice a me che cacchio, hai ragione, lo so, era solo perché volevo sfogarmi, insomma, perché per noi domani è come se fosse un giorno di vacanza, anche se si lavora, domani è vacanza per noi, come al solito c'è una bella pacchettone sulla spalla, come te non c'è nessuno, vai avanti così, guarda su, guarda giù, c'è un ale o un applauso applaudissimo, ma come al solito non si vince niente, capito?
3: Ho chiavi, ma non apro porte. Ho spazio, ma non ho stanze. Cosa sono?
0: 338-141-1001, dopo il mio sfogo, ma ragazzi, è lunedì, cercate di capire. Indovina cosa sono?

0: you. Era l'anno 1990, avevo 20 anni, volevo mentire dicendo questa cosa, che ne avevo 10, poi mi ha guardato Fede e ha detto no, non è credibile, dai, di la verità, avevi 20 anni, e avevo 20 anni. London Beat, attenzione perché vado a leggervi.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
0: Allora, attenzione ragazzi, attenzione, io lo avevo detto, non è facile, quindi mi raccomando, pensate bene prima di scrivere, capito? E non scrivete delle lettere, non scrivete dei libri, capito? Risposte corte, per favore. Apri Fede, vai.
3: Ho chiavi, ma non apro porte.
0: Sì.
3: Ho spazio, ma non ho stanze.
0: Sì.
3: Cosa sono?
0: 338-141-1001. Partiamo da Martina. Aspetta, non vedo una mazza. Stasera non vedo niente. Martina da Castel Raimondo. È una calcolatrice? No. Davide da Chiavenna. Che è Chiavenna? Dove sta Chiavenna? Io conosco Ravenna. Chiavenna, dove sta? Scrivetemi dove sta Chiavenna. È un computer? No. Luca Danaro è una macchina vibrante felicella. Cos'è? Aspetta Fede. Scusa, spiegatemi cos'è una macchina. Ho letto bene, una macchina vibrante felicella. È la macchina vibrante felicella, ma io dico, ma vi prendete per il culo, ma mi spiegate che cos'è la macchina vibrante? Prendo fiato. Fede, manda per favore.
3: Ho chiavi, ma non apro porte. Ho spazio, ma non ho stanze.
0: Spazio.
3: Cosa sono?
0: 338 è la macchina vibrante felicella. Cos'è la marca? Che macchina hai comprato? Io ho preso la macchina vibrante felicella. Come va? Vabbè, ti dico la verità, non va velocissimo, però vibra bene, insomma. Ah, Davide. Ma non è il solito, perché no, l'altro è Massimo. Questo è Davide, questo è un altro nuovo che si è aggiunto al gruppo. Segna Fede, segna Davide da Chiavenna. Ah no, non è Davide, Luca Danaro. Che non è il cantante, ma è Sara D'Agualdo, Tadino. È un cellulare? No. Michele da Lovere, è un navigatore? No, non ci siamo, ragazzi, non ci siamo. Chiara da Fossombrone, è una radio? No. Tommaso da Mistretta, è la scala? No, Fede.
3: Ho chiavi, ma non apro porte. Ho spazio, ma non ho stanze. Cosa sono?
0: Allora ragazzi, l'ho detto, non è facile, però abbiamo tempo fino alle 11:30, capito? Abbiamo tempo fino alle 11, quindi abbiamo tutto il tempo per pensarci bene. Non scrivete per favore cazzate come chi era? Non lo vedo più. Comunque mi raccomando, riflettete prima di scrivere.

0: La canzone dedicata a tutti gli innamorati del mondo, la nuova di Christian Marchi. Tra l'altro è uscita un'altra nuova di Christian Marchi, Amore Tonight, Christian Marchi e Armando. Attenzione, perché vado a leggervi e faccio l'ultimo giro di ruota.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Ho chiavi, ma non apro porte. Ho spazio, ma non ho stanze. Cosa sono?
0: 338-141-1001. Cosa sono? Non è facile. Apri, Fede, chi è? Chi è? Apri.
4: È la musica?
0: Ding ding ding ding. È la musica? Ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding. Quasi, quasi, quasi, quasi. Poi chi c'è? Una cassaforte. Chi è che scrive? Adriano da Monte Urano. È una cassaforte? No. Poi chi c'è? Apri, Fede, apri.
4: Per me è la tasca.
0: È la tasca,
4: tasca
0: è la
4: tasca.
0: No, non è la tasca dei pantaloni, no, mi spiace, non è la tasca. Vai avanti, vai piano, Fede, vai piano. Chi va piano va lontano. Q ha scritto il personal computer? No. Poi chi c'è? Chi c'è? Apri, Fede. Roberto da Parma ha scritto la chiave inglese? No. Ciao Ronny, per me sono i blocchi RAM del PC, Massimo di Macerata, no. Vai su, Fede, non vedo. Vai su, non vedo. Giulia da Chieti, cosa aspetta? La risposta di Indovinello è il pentagramma. Diciamo che, ragazzi, non siete lontani, capito? Non siete lontani, capito? Il pentagramma no, la musica no, ma se non è. Adriano da Monte Urano, anche ancora lui, sempre la cassaforte. Vai avanti, Fede, vai su, non vedo. Poi mi ha scritto Chiavenna è a nord del lago di Como, vicino al confine con la Svizzera. Grazie per le info che mi date. Io non è che conosco tutti i paesi d'Italia, magari le città più importanti sì. Chi è? Musica Marco da Mantova. Poi ha scritto pianoforte, ha scritto Marco da Mantova. C'è qualcun altro che ha scritto il pianoforte? C'è qualcun altro che ha scritto il piano Fabri, Fede?
5: È uno spartito musicale.
0: È uno spartito musicale, anche meno. Non è lo spartito musicale, Fede. Apri, Fede. È il pianoforte, ha scritto Marco da Mantova, ma non lo so.
3: Ho chiavi, ma non apro porte. Ho spazio, ma non ho stanze. Cosa sono? Un pianoforte.
0: Ma sì, Marco da Mantova, il primo che ha indovinato il pianoforte. Non era facile, come hai fatto Marco? Bravo, un altro applauso, Fede, che non costa niente, già che non ricadiamo niente, almeno un applauso, forza. Facciamo anche un ale o per Marco da Padova, sì, da Padova, da Mantova. Ale o Marco da Mantova, bravo. Quindi noi quando è che torniamo a giocare? Domani, stessa ora, stesso gioco e stessa radio.
6: Club Connection ti dice grazie a chi balla in macchina aspettando che torni il verde,
7: a chi lavora di notte senza mollare mai,
6: a chi ci scrive il suo messaggio che arriva dritto al cuore, a chi...

0: Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
0: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze e nei locali.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Stranissima questa cosa, non siamo in perfetto orario, siamo in anticipo di qualche secondo. Chi c'è in console fino a mezzanotte spaccate? C'è Christian Redox e Mosso Calamari. Da questo momento al 338-141 tutto è possibile.

0: Pierina, diamo le coordinate.
1: Siete pronti?
0: Sì.
1: Da questo momento le nostre linee sono aperte.
0: Sì.
1: Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando.
0: Anche una barzelletta.
1: Fateci sapere cosa state
0: storia.
1: Facendo.
0: Sì.
1: Che siate in macchina, al lavoro, in
0: sì.
1: viaggio o con il volume a palla. Queste sono le coordinate.
0: Sì, veloce perché sono pulita.
1: WhatsApp e vocali al 338 141 1001.
0: Va bene, grazie.

0: Siamo in diretta nazionale anche sul digitale terrestre in radiovisione.
1: Spacca tutto.
0: No, non devi spaccare tutto. C'è il DJ che sta suonando, mi raccomando. Christian, mi raccomando.
1: Spacca tutto.
0: No, perché dopo ci mandano i danni a casa, dobbiamo pagare noi, capito? Non va bene.
1: Spacca tutto.
0: Non devi assolutamente spaccare niente. Bisogna lasciare tutto com'è, capito? Anche perché domani arrivano quelli dalla mattina, capito? C'è Ugo Parmisano, capito? Che arriva lui per primo e non va bene.
1: Spacca tutto.
0: No, non lascia stare.

Apri Fede, che andiamo a fare un po' di saluti. C'è Riccardo da Brescia, verso casa dopo il lavoro, e saluta sua figlia, capito? Poi chi c'è? Siete fortissimi, meno male che ci siete. Max da Milano Est, capito? Ha precisato, Milano Est.

0: Salutiamo Beatrice da Ancona che sta facendo il turno serale in farmacia. Ha scritto musica che spacca. Ciao Beatrice. Poi chi c'è? Ezio, il tassista notturno di Milano. Buona serata, Ronny. Sono Ezio, il tassista notturno di Milano. Ciao, un abbraccio. Ciao Ezio. Salutiamo tutti quelli che stanno lavorando, tutti quelli che lavorano di notte, che ascoltano Radio Studio Più, e non solo quelli che ascoltano Radio Studio Più, ma anche quelli che ascoltano altre radio. Salutiamo tutti. Salutiamo anche quelli che ci ascoltano dalla Spagna, Ibiza e Formentera, anche perché noi abbiamo una frequenza lì, capito, il loco. Non solo in Italia, anche in Spagna, a parte che oggi con il web ci puoi ascoltare un po' in tutto il mondo. Christian Redox.
1: Come lo suona bene!
0: No, come suona bene, anzi non sta neanche suonando, sta mixando, sta miscelando, quindi non è che suona, capito? E poi non va bene come lo suona, non è bello.

0: Frank il sardo, che da poco ha finito di lavorare, ha scritto che sta facendo una camminata a piedi. Un saluto da Frank da Mariano. Ma a quest'ora ti fa la camminata? Bravo! A quest'ora è perfetto, freschino, si sta bene, qui tanta roba. Apri Fede, chi è? Chi è? Apri, apri.
1: Apri Fede, davvero in grande forma Crystal Redux questa notte, felicissima notte, capitano Rolli Milani, volume a palla in sala controllo a Pescara Nord, Gianluca il vigilante matto, molleggia.
0: Ciao Gianluca, capito Gianluca? Grande Gianluca.

0: Chi è? Vieni avanti, apri Fede, la chiave sotto lo zerbino.
1: Apri Fede, apri Fede,
0: apri Fede.
1: Sei un paraculo, Aroni. Devi sì. parlare spagnoleggiante, bizzizzante.
0: Hai ragione, hai ragione.
1: Non ti capisci, ma radio andottavo.
0: Hai ragione, hai ragione.
1: Parlare spagnoleggiante, Aroni, ma come te lo devo dire, Aroni?

0: ti avverto.
1: Lascialo stare, i tosa erba te la rasiamo noi.
0: Oh. Ma no, no, no, no.
2: Chi è quello?
0: È Cristian, credo, no? È Cristian.
2: Chi è quello?
0: È Cristian, non è come... Se non sbaglio, lui intendeva, cioè lui parlava... Mm.

Buenas noches. Pero. Volevo spagnolo, fede che parlo in spagnolo, fede. Volevo salutare tutti quelli che ci ascoltano da Ibiza e Formentera. In spagnolo, aspetta. Un saludos a tutti i ragazzi della Spagna, capitos? Va bene? Detto bene? E poi basta che arriva a terra che ti prendi tutta quella roba che ti fa venire cagato. No, quello no. Ti fa venire tutta quella vibrazione che ti prende, ti tira, che ti scassa la cabeza. Ciao a tutti.

0: di chi è?
1: Sono di Milano.
0: Sì.
1: Secondo me Bruno non c'è.
0: Perché?
1: Mi ha dato un passaggio Jack Frusciante e si è
0: soffermato. Ma no, ma non è vero. Anzi, salutiamo Bruno e Jack Frusciante, sicuramente in direzione Milano. Lui fa Pescara Milano, anzi Milano Pescara, Pescara Milano, Milano Pescara, va avanti e indietro, capito? Miscelazione in corso, c'è cioè Christian Redox.

0: Salutiamo Lorenzo da Napoli che sta lavorando al bar, turno serale al bar, ma si balla lo stesso. Saluto mio fratello Marco, bene.
1: Quindi?
0: Niente, cioè, capito, ci stanno ascoltando anche da Napoli, capito? Lorenzo, capito?
1: E allora?
0: Sta lavorando al bar e ci ascolta noi, capito? Sta ascoltando Club Connection.
1: Quindi?

0: quindi fa piacere questa cosa, te no?
1: Ma la vedi la vastità di sto c***o che me ne frega?
0: Grazie mille, ma è possibile che sei sempre così dolce, educata? Cioè, siamo noi a chiedere a chi ascolta la radio, fateci sapere cosa state facendo, dove ci state ascoltando, e poi noi rispondiamo così.

Bruno, non riesco a capire perché vedo la foto troppo, è troppo piccolina. Ma tu sei alta. No, è nel senso che è un po' piccola, non riesco a capirla, capito? Cioè sembra un dolce, non riesco a capire, sembra una colomba vederla così, ma non capisco.

0: te tieni le corna, non andesi al room per gli ubriaconi come te.
1: Grazie, grazie Bruno, sempre tanti complimenti, eh.

di Q, c'è una battuta. Un uomo chiede a un altro uomo: scusa, che ore sono? Sono le 23:50, ok, grazie. Scusa Fede, spiegami dov'è che c'è la battuta, io non ho mica capito. Che cosa ridi? Io non l'ho capita, non l'ho capita, giuro. Aspetta, è inutile, non l'ho capita.

Adesso l'ho capita, è il 2350, è quella lì? No, vabbè. Aspetta, aspetta, la battuta è ok, grazie. È lì che fa ridere. No, vabbè. Aspetta, aspetta, ho capito. Chiede a un altro uomo, è quella lì la battuta, eh? E anche quella, vabbè. Siamo a 2 minuti e mezzo dalla stazione.

0: Frena, frena, rallenta. Facciamo un applauso a Christian Redox. È già volata anche la seconda ora e anche al duo Cobra. Fede, chiudi, chiudi, chiudi che è tardissimo.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
0: E anche questo lunedì è andato, tra l'altro noi giovedì e venerdì non eravamo presenti perché c'erano le live di Radio Studio Più e abbiamo fatto praticamente un weekendone di riposo, ma fa male, mi sono reso conto che fa male perché ti fermi e poi la ripresa è ancora più dura. Quindi è meglio lavorare tanto, così quando riparte il lunedì non è successo niente, sei sempre in marcia. Invece è il lunedì così, con questa lunga pausa, siamo partiti un po' lentamente. Volevo ringraziare Federico e la parte tecnica, che ancora non ci ha detto se domani sarà dei nostri in sede a Desenzano. Ringrazio Tiga, De Niro, Max, Ricky, Serena, Sofia e Lorena. Da Ronny Milani è tutto, dalla Family di Club Connection è tutto, grazie a tutti e passate una buona notte. Ciao a tutti, grazie.
5: Se vuoi far parte della nostra community, seguici su Instagram Club Connection Radio Studio Più. Lì troverai un link. Cliccaci sopra e in meno di un secondo ti ritroverai dentro la nostra chat. Noi abbiamo finito. Ci risentiamo nella prossima puntata. Da Sofì è tutto.
6: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay. Questa

Radio Studio Più è sempre con te. In Riviera del Conero, sui 105.1. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Da questo momento in poi, alzate il volume e iniziate a ballare.

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto. È il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. La radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire. Anche adesso, con questa canzone.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

se vuoi la carica, qui la trovi, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e Studio Più ora sta mixando per te.

Questa è la musica che ci piace. Questa è la musica che ci fa ballare. Siamo la Dance Station d'Italia. Noi siamo Radio Studio Più.

Hai voglia di ballare? Hai voglia di divertirti? Per questo ci siamo noi. Noi di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E qui la musica non si ferma. We got-

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te. Live!